Non era proprio il momento di stanno a piove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso? Dove? Che prezzo?
1: Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
2: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: Ey, se li sono andati.
1: Niente, niente, niente,
0: ma facciamo fretta.

0: Hey, Tadio! Torpedoes, son of Quaid! No, mi baby, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu!
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato!

0: mangiare o non mangiare, questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sicci, mangiare o non mangiare, questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non puoi trasparare. Se ponderà la lanza, tu da firm e vuoi mangiare tu riz, la da disinfettare. C'è da mangiare l'anzalata, da chi non mi sarà gettata, e ci non muore a da ringraziare. Oh, colera!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Già si era un'altra estata a sta maniera.
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Dicevano che aiamo le cozze, non è vero?
0: Ciao, ciao, ciao!
1: E mancano un bagno a mare per te, ma fa che si chiacchiera proprio a nuvoli di preghiera. Colera!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Usiva sta dannanza tale e quale.
0: Ciao, ciao, ciao!
1: C'è vu trasite gli in da un ospedale.
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Lo sorga tra loro e loro suona a ballè. E per dire, dottore da fora sciopera dovere.
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Cercamo di far sparire su colera.
0: Ciao, ciao, ciao!
1: C'è no per moi per dece gli hanno ancora ci è. Colera, colera, olè!
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Teleton. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi, poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario e credo che è una grande benemerenza. Tutti i mezzi della comunicazione sociale

0: che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti, ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
1: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
0: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva, il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
1: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa, Telethon, questa maratona di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare?
0: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare. Ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori, nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
2: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali giocando contro l'Inter, ma ciò non deve far dimenticare che ci è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paolinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustie un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paolucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo, come si vede anche dalla ripetizione dal basso. Tre minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna, che tira due volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce gioco, ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paolucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio, agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di una decina di metri sotto la pressione nerazzurra. E Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'ottavo, para Goletti. E dall'undicesimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al quindicesimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere Tarantino che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter, Pasinato tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza, che prende il posto della primavera Pernisco, che ha avuto un esordio davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo, prima del raddoppio di Altobelli, che nonostante la rete è stato annullata da un Serra, già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e, non avendo più nulla da perdere, si dispone nuovamente come nel primo tempo, agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paolucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla Costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paolucci va a segno. Tocca all'interista Baresi. Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Minaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla Costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

0: Ecco qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie. Ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
2: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
5: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
1: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ce ne staremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avvetati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes.
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Box per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo, dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne ha il corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: noi saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson. Watson, svegliati. Dov'è Tobel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela, mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: эту ситуацию.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
7: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
8: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
9: Non è d'accordo?
8: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
8: Grazie.
7: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
10: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
10: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
10: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
10: Arrivederci.
3: Arrivederci.
8: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
11: Che c'è, Holmes?
8: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
11: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune, uno dei profumi più rari e più costosi.

0: di nuovo quella donna.
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
2: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
0: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
0: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
0: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
0: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
0: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
0: No, non
3: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
0: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
0: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei tacisoco.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
0: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria. Tra il regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
0: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Singh. Ram Singh.
1: Che conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Heal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
2: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5? Dagliele.
1: Io?
2: E muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in Devil Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.

0: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
1: E del suo codice.
0: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
1: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
0: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
1: È proprio deciso?
0: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
1: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
1: Oh, un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, sarà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: nome in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima. Facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto. Forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi! Voi! Fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Wallace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
1: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
1: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno.

0: Morto?
1: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
2: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
2: Cosa?
1: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
1: Ah, fatti.
2: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
3: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
2: Corn e Farrell.
3: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
2: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il 4° nome.
3: No!
4: Qual è il nome del 4° uomo?
3: Non mi riesce di ricordarlo.
4: Qual è il nome del 4° uomo?
3: L'ho dimenticato.
4: Qual è il nome del 4° uomo?
3: Non lo so, non lo so!
4: Qual è il nome del 4° uomo?
5: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
1: Per non parlare di Norwich e Harrow.
5: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
2: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
2: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
4: Sotto sopra? Eccola.
2: Che cosa?
4: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva.
0: Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
1: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
1: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
1: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
4: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4° scienziato prima di Holmes.
6: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
4: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
6: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
4: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
7: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-O-A-N-E-R-S-L-

0: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
1: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
0: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?

0: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
1: Sa bene che non è così, Holmes.
0: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
1: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
0: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
1: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
0: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
1: Qual è la sua brillante idea?
0: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
1: Un ago nelle vene, Eons?
0: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
1: Interessante.
0: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
1: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate a Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Porta avanti, fa presto.
1: Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
0: Holmes. Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
2: Sì, non andrà via senza tubo, andiamo.
0: Aspettate!

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte.

0: fronte a noi e noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare. Il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando. Il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica. Vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tonno lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte.

e mentre loro ruotano fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno, eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il soliste a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista di fronte a voi sale su verso l'alto, il motore dell'MB339 spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata. Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo. Soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide. Seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Bollo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada. Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
0: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
2: Beh, non proprio.
0: È a posto, John. Quanto sei stato dentro?
2: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
0: Ti ho detto che è a posto.
2: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
2: No.
0: Cos'è quella lettera?
2: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
2: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
3: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
3: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
3: Ma fammi vedere, di.
0: Scusa.
3: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
3: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaporta.
3: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
3: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
3: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
3: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
3: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
3: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
3: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
3: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
3: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
3: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
4: Chi?
3: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
4: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
3: Niente di preoccupante.
4: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
3: No, calmati.
4: Sì, ma io non faccio nient'altro.
3: No, ho capito. Hai del denaro?
4: Dovevi provvederlo tu?
3: Io non ne ho.
4: Benone, io ho solo un paio di dollari.
3: Ma sai, Anne abita qui.
4: E allora?
3: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
4: No.
3: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
4: Non posso chiederle niente.
3: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
4: Non voglio rivederla, Jimmy.
3: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
4: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
3: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
4: Grazie.
3: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
4: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
4: Sì, signore.
3: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginare.

0: Immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Em, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io

0: Meno $50.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: È un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora.
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.

0: Stai diventando pigro.
1: Smettila.
0: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato forse.
1: Sta zitto.
0: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
1: Tutti invecchiano.
0: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
1: Non mi sfottere.
0: E adesso lasciami lavorare.
1: Dove vuoi che vada?
0: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
1: Va bene. 5.

0: 10.
1: Poco lavoro stamani?
0: Sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.

0: un caffè e latte. Posso sedermi qui?
1: Si accomodi, stavo per andarmene.
0: Che ci fai qui?
2: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
2: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
2: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
2: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
2: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
2: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
2: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
3: Niente polizia?
4: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
3: E dalle 10.75 alle 11?
4: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
3: Ti ha notato?
4: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
3: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
3: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
4: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
5: Io però credo che ci manchi qualcosa.
3: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente.
4: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
3: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
4: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
5: Ha parlato Seneca.
3: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest, la macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro.

0: e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
1: E io che faccio?
0: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
2: Ma non hanno l'allarme?
0: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre due minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in due minuti.
1: E se lui non finisce gli sportelli?
0: Beh, tutto quello che non si prende in due minuti si lascia.
1: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
2: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
1: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche cinque minuti.
0: Noi ce ne andiamo dopo due, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei due minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
0: Lo vedrai. Faremo una prova.
2: Senti un po', John.
0: Dimmi.
2: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
0: Beh, cos'è?
2: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
3: Sei pazzo?
2: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
0: Come lo spieghi, George?
3: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
2: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
0: Che facevi ancora là?
2: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
0: Non ti avevo detto di non trattenerti?
2: Solo pochi secondi.
1: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
2: Ma ti dico...
0: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
1: Che hai?
2: Devo parlarti.
1: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende con i jeepney. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto.

0: convinto, George.
1: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
0: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
1: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
0: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
1: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
0: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì. Sarà ragionevole?
0: Credo di sì.
1: Come sarebbe a dire?
0: Non farà niente.
1: Spero di no.
0: Non può far niente.

0: arriva avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: E viene sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, squadrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol.

0: portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
1: Ma perché sei voluta venire qui, Paul?
2: Non lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta, vieni George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Oh! Chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: Giorgio, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
3: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
3: Non è niente, cara, sta tranquilla.

0: tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
1: Perché?
2: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
1: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
0: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
1: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
0: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
2: Ah, certo.
0: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
2: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
4: Non fidarti di lei.
3: Non levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
2: Quelle!
1: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
2: Va a finire la valigia. Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
2: Ma il pasticcio.
3: Lo so.
2: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
2: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
2: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
2: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a George che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì.

0: Dov'è? L'ho messa sull'aereo.
1: Te l'avevo detto.
0: Stava bene?
2: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
2: No.
0: Non è possibile.
2: Oh, avanti, George, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
1: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi. Filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma... lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dillo io, sai.
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dirmi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
1: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Su, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non parliamo!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: scappato! Siamo mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato
2: arrestato.
3: Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un auto.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
1: Eddie, non lasciarlo fare.
0: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Sgombrate la strada! Muovetevi! Sgombrate la strada! Sgombrate la strada!
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitto?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
2: Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No, io non sono come loro. Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Oddio. Perdonami.

0: Che abbiamo il primo ospite della nostra mattinata. Sto parlando di Francesco Quarto del coordinamento provinciale ionico sui rifiuti. Francesco, buongiorno e ben trovato. È un po' che non ci vediamo, ci sentiamo spesso.
1: Sì, buongiorno a te, direttore, grazie Dario e ben trovato, chiaramente.
0: Allora, abbiamo al centro del discorso un tavolo tematico che riguarda ovviamente la discarica ex Vergine, un tavolo da remoto per parlare di quella che la discarica sita in località Palombara nel comune di Taranto, con l'ASL che dà un giudizio ampiamente negativo relativo alla concessione del Power, e poi è passata in un secondo momento invece a cambiare questa sua posizione, dandone invece un giudizio favorevole. Non capisco come si passi, ma per una mancanza di competenze in materia, quindi lo chiedo a te, Francesco.
1: Sì, grazie Dario. Sì, in effetti, giorno 16, martedì, c'è stata questa conferenza dei servizi da remoto alla quale hanno partecipato tutti i sindaci della provincia, nonché la parte tecnica ASL, ARPA, erano presenti anche il comune di Taranto e chiaramente i tecnici della provincia. Noi siamo davvero perplessi, Dario. Diventa anche difficile parlarne. Perché? Perché ASL è passata da un giudizio del 24, da una relazione del 24 luglio del 2025, che seguiva la seconda conferenza dei servizi, questa relazione, dove parlava chiaramente di un eccesso di incidenza di malattie tumorali, nonché di mortalità. Ho in mano la relazione, chiaramente, e
0: Certo.
1: aggiungeva una cosa molto importante, che le patologie croniche e le neoplasie appena elencate rientrano tra gli effetti sanitari associati ad alcuni inquinanti prodotti emessi dall'impianto. E ancora aggiungeva una parte importantissima, il cui eventuale aumento potrebbe incidere in modo significativo, incrementando il carico delle malattie che grava nell'area. Ora, io onestamente, noi non comprendiamo come l'ASL possa aver fatto, già da una relazione prodotta il 3 di marzo, ha incominciato a fare dei passi indietro e poi chiaramente il giudizio espresso in conferenza dei servizi ha completato l'opera, dando un parere favorevole, non citando tra l'altro su due pagine di relazione prodotte assolutamente nessun tipo di riferimento alla relazione del 25 luglio, dove per l'appunto parlava di questi eccessi di mortalità, come se questi eccessi, questi morti, questi malati oncologici fossero improvvisamente scomparsi.
0: Chiaro.
1: Questa è davvero la nostra perplessità. Aggiungo, Dario, tra le altre cose, che noi abbiamo presentato una relazione tecnica a firma di un nostro costituente, che è il dottor ingegner Gianluca Casamassima, la quale relazione l'abbiamo anche passata ai comuni, perché come poi diremo avanti, tra i comuni e il coordinamento esiste una collaborazione diretta che oramai dura da quasi un anno, dove facciamo insieme questa pressione nei confronti della provincia per cercare di fermare questo scempio. Il nostro tecnico, nella sua relazione, nelle conclusioni, nella parte che riguarda tra l'altro la parte sanitaria, chiaramente lui parla che questo documento, che tra l'altro poi l'ASL utilizza per poter dare questo parere favorevole, dimostra le autorizzabilità formale dell'impianto senza affrontare in modo adeguato il tema della sostenibilità ambientale e territoriale nel medio e lungo periodo.

0: e mi fermo qui, non vado avanti. Ciò che cosa voglio intendere? Bene, oggi l'impianto è chiuso da quando è stato sequestrato nel 2014 dalla Guardia di Finanza, e non dimentichiamolo questo. Oggi l'impianto è chiuso e per forza di cose non è impattante sul territorio, anche se le puzze a livello d'origine continuano ad arrivare nei comuni di Fragagnano, di Monteparano e di Lizzano in particolare. È chiaro che attualmente l'impianto appare sicuro, ma cosa potrà succedere una volta autorizzata nuovamente la raccolta dei rifiuti, così come tra l'altro evince l'ASL, e ribadisco ancora sul documento del 24 luglio, dove parla chiaramente di problematiche incrementate nel caso in cui dovesse riaprire l'impianto?
1: Certo, certo. Francesco, ovviamente voi come coordinamento, oltre ad avere alta l'attenzione su questa tematica, come da sempre fate, vi muovete anche in prospettiva futura. Proprio qualche istante fa abbiamo mandato in video la locandina relativa al prossimo incontro istituzionale, ma io direi anche di sensibilizzazione, perché voi parlate di una conferenza stampa insieme, per dire no, insieme è importante, no alla riapertura della discarica ex Vergine, alla presenza di vari sindaci della provincia, il sindaco di Lizzano, Lucia Pallombella, Lucia Traetta, sindaco di Fragagnano, Maristella Carabotto, sindaco di Monteparano, Antonio Cardea, sindaco di Faggiano, Francesco Leo, sindaco di San Marzano di San Giuseppe, e Loredana Delia, vice sindaco di Roccaforzata. Modererà Ciro Dalò, sindaco di Grottaglie, ma sarà presente anche Piero Bitetti, sindaco di Taranto. Insomma, una grossa rappresentanza della provincia per dire no alla riapertura dell'ex discarica Vergine.
0: Diciamo che coloro che parteciperanno alla conferenza stampa sono coloro che sono interessati alle problematiche della discarica. Ai sei sindaci, perché Taranto, che non viene mai nominata, è la parte principale, è il comune principale interessato per quanto riguarda la concessione del PAVO. Si unisce anche Francesco Leo, tra l'altro nostro costituente, del comune di San Marzano, perché guarda Dario, da San Marzano, che tra l'altro è il comune dove io sono domiciliato, passeranno 200 camion al giorno di rifiuti. Sulla strada adiacente alla mia abitazione, alla villa dove abito, passeranno 200 camion al giorno. Ecco la problematica anche di San Marzano. Sì, premetto una cosa, Dario, la conferenza stampa l'abbiamo coordinata noi, ma è dei sindaci, cioè i sindaci insieme, uniti, così come sono stati uniti durante la conferenza dei servizi, ribadiranno la loro posizione negativa, e noi ancora una volta non riusciamo a comprendere come l'UTUM non considera questo aspetto importantissimo delle amministrazioni, tutte contrarie alla riapertura della discarica, pertanto ribadiranno in questa conferenza stampa la loro posizione negativa, soprattutto per le questioni sanitarie, perché sono responsabili sanitari dei propri territori e ne sono ben consapevoli. Pertanto ribadiranno la loro posizione negativa sulla riapertura della discarica.
1: Vanni Caragnano, che è il presidente del Comitato Strade Sicure. Vanni, buongiorno e ben trovato. Argomento che conosci bene, argomento su cui poniamo l'accento quest'oggi, è quello sulla sicurezza delle strade, non solo in ottica giochi, ma in ottica anche presente e futuro per Taranto.
2: Certo, buongiorno direttore. In effetti la notizia di questa nuova linfa di fondi da destinare appunto anche alle infrastrutture legate ai giochi del Mediterraneo, credo che sia arrivata davvero al limite della necessità per essere sviluppata. Noi abbiamo una nostra questione sollevata già da tempo, e l'intesa con il sindaco di Taranto auspichiamo possa portare agli effetti desiderati, perché tra le due strutture più importanti, l'Oia Comune e il Pala Ricciardi, ci sono queste bretelle che mancano dalla tangenziale ancora ad oggi, che colleghino via Golfo di Taranto e via Maestri del Lavoro. Sono due linee di collegamento viarie, ovviamente a gestione comunale, che ancora mancano, non sono state né progettate, tantomeno realizzate, ma che hanno una potenzialità strategica proprio per il collegamento diretto

0: che avrebbero con la tangenziale sud, la nuova tangenziale sud di Taranto. Si comprende bene che opere come il nuovo stadio Jacopone, il Pala Ricciardi, possano portare un'utenza in termini di numero molto importante. E qui si rischia proprio di intasare il traffico tra Biancone e Viale Magna Grecia se non si interviene per tempo. Effettivamente, poi considerando le aree di parcheggio che saranno destinate proprio a sud delle due opere sportive che abbiamo indicato, sarebbe davvero il caso che, avendo questa nuova disponibilità economica, per la quale appunto ringraziamo l'intervento del governo a cercare appunto di ottimizzare le risorse, con l'intesa con il sindaco Bitetti si possano realizzare queste due importanti pretese.
1: Chiaro, Vanni, il problema è sorto ormai negli ultimi tempi, quello della congestione del traffico su Taranto, problema di ogni giorno, perché meno di 48 ore fa abbiamo trattato una congestione diffusa in tutta la città che riguardava la presenza di apertura di cantieri in simultanea in diverse aree che hanno di fatto paralizzato le entrate di una città che è già proposta a livello geografico in maniera particolare, perché Taranto si estende in maniera longitudinale, quindi che si venga a creare una sorta di imbuto è quasi fisiologico. Ci sono però delle storture che fanno sì che in questo momento questo accadimento si verifichi con costanza e con ripetitività quasi cadenzata e che accada spesso sempre spesso o sempre nei soliti luoghi. Penso a Viale Magna Grecia, penso a Via Ancona, insomma, questo tratta quello che tu hai riportato in queste immagini che ci stavi dicendo.
0: Il rischio effettivamente qual è? Che con l'approssimarsi di due situazioni critiche, cioè il cronoprogramma che purtroppo le imprese devono rispettare nella realizzazione delle opere che sono state consegnate, penso al BRT piuttosto che ad altri interventi a livello urbano, e la situazione di obsolescenza di alcuni tratti come il cavalcavia ferroviario nella zona di Taranto Croce, la rotatoria, snodo fondamentale di Taranto Croce, attualmente interdetta anche quella. La zona sud, come abbiamo visto, carente di queste vedelle dirette che collegherebbero la tangenziale sud con l'area sud, quello peraltro il tratto più urbanizzato della città di Taranto. La mancata realizzazione della tangenziale nord, sulla quale davvero stiamo cercando di puntare il focus ormai da anni, insomma, rendono davvero la situazione a livello globale davvero drammatica. Quindi in via prospettiva davvero mi auguro che si riesca a intervenire quanto prima con un intervento magari temporaneo di interruzione dei lavori in maniera tale che a livello urbano per le vie più grosse della città si possa viaggiare serenamente, sia per non arrecare diciamo fastidio e disagio ai cittadini, ma anche per dare una migliore fluidità al traffico esterno. Ma che poi si prenda seriamente anche successivamente all'evento straordinario dei Giochi del Mediterraneo, meglio in considerazione la questione che Taranto merita una rete infrastrutturale moderna, più sicura, che migliori il tessuto sociale ed economico del nostro territorio. Perché non è assolutamente possibile continuare ad avere opere realizzate in parte per la quale sono stati spesi fondi pubblici in passato perché si credeva in un progetto concreto che era quello della tangenziale nord di Taranto e oggi purtroppo paghiamo le conseguenze di queste carenze che sono state negli anni accumulate da chi ci ha amministrato, si vede con molta superficialità.
1: Vanni, ti faccio la domanda più spicciola, che riguarda invece la viabilità interna e quindi quei fondi che dovrebbero essere spesi per il rifacimento anche delle arterie, meno vaste, meno grandi, ma sicuramente più importanti a livello di dinamiche di viabilità quotidiana e cittadina. Taranto attualmente è un cantiere. Il sindaco, la giunta ci hanno chiesto alla città di avere pazienza, ma ritieni che si possa arrivare in prossimità dei giochi risolvendo quelli che sono i problemi spiccioli, ovvero la buca piuttosto che l'interruzione del piccolo segmento stradale, oppure siamo in forte ritardo e dubiti che si possa procedere regolarmente?
0: Io credo che una buona pianificazione, una buona programmazione possa portare a questo risultato, anche perché bisognerebbe prendere in esame

0: le arterie fondamentali sostanzialmente. Entrare nei meandri delle aree urbane, sinceramente, magari si può tralasciare. Quindi bisognerebbe fare un lavoro di programmazione specifico, un lavoro di pianificazione specifico, andare a verificare quali siano le criticità, se manti stradali o cantieri che esistono su determinate arterie, e cercare di temporaneamente dare priorità alla viabilità, anche perché non vogliamo fare l'esempio di situazioni critiche che si potrebbero creare. Tutti quanti ci auguriamo che non accada nulla, vada tutto per il meglio e benissimo per tutti, però io davvero temo il peggio in situazioni di questo tipo. Ripeto, ci auguriamo che non accada mai. Bisogna fare una programmazione molto attenta e determinata, ma soprattutto volerlo, stringendo i ranghi nei tempi, però secondo me si riuscirebbe a fare. Abbiamo la copertura finanziaria, quindi rimbocchiamoci le maniche e diamo il tempo a fare.
1: L'ultima domanda te la faccio invece su un argomento che è annoso, su un argomento che troppe volte tristemente è salito la ribalta, ed è la statale 100, che da sempre hai trattato con dovizie di particolari, con massima attenzione. È una di quelle strade che sembra essere maledette, sulla quale è stata posta l'accento tante volte, sulla quale diverse volte si è messa mani con lavori di implementazione e di miglioria di quella che è la struttura, ma è una strada che resta sempre molto pericolosa.
0: Siamo all'alba di una nuova epoca per la statale 100, perché sta per uscire il decreto degli espropri, che appunto sarà una procedura nuova che durerà circa un annetto. Con il nuovo decreto di assoggettamento delle particelle ad opera pubblica, chiaramente si apre un capitolo che è quello più fondamentale ed è soprattutto più prossimo agli interventi veri e propri di movimentazione terra per la realizzazione dell'ampliamento a quattro corsie. Tutto questo per il tratto che va da Gioia del Colle fino alla nuova rotatoria che esisterà a San Basilio. Per il tratto successivo si sta già pianificando la progettazione definitiva e, diciamo, anche in questo caso bisogna dare merito a questo governo che all'8 maggio del 2026 ha stabilito come commissariata l'intera tratta della statale 100, attualmente, diciamo, sottodimensionata rispetto al volume. Abbiamo la copertura finanziaria, ripeto, ormai è solo questione di giorni per ottenere questo decreto, che stiamo attendendo con ansia che venga pubblicato al NIC, perché si sono chiuse le conferenze di servizio e da quel momento in cui, ripeto, si avvierà, si entrerà nel vivo della procedura espropriativa, che poi in buona sostanza quella propedeutica all'attività dell'inizio del lavoro. Chiaro è che il commissariamento darà una forte spinta a quelle che sono le tappe che in genere in questi casi fanno perdere più tempo a livello burocratico, cercando appunto di bruciarle e quindi di riuscire a ottenere in tempi più brevi tutte quelle autorizzazioni che servono affinché l'opera venga realizzata.
1: Rieccoci in diretta, cambiamo diametralmente argomento, mettiamo l'accento su una delle cose belle invece del nostro territorio, su uno degli argomenti, su uno degli avvenimenti che caratterizza e caratterizzerà i prossimi giorni. Dovremmo avere già in collegamento tre ospiti, eccoli qua, tre ospiti, io ne aspettavo tre, siete diventati due, però l'annuncio era, è vero?
2: Sì, inizialmente dovevamo essere tre, poi una nuova collega ha avuto un punto zero.
1: L'appuntamento alle 7.50 fa tanti di quei morti che voi non avete idea, guarda, poi l'orario è una cosa clamorosa. Comunque io vado a presentarvi, vabbè, uno è abbastanza facile, parliamo di Romolo Ludovico Lanza, che è il direttore artistico, e poi abbiamo Rebecca Mantua, quindi in rappresentanza di quello che è un evento che si terrà a Taranto, il Mediterraneo Chamber Music Festival, nei prossimi giorni. Signori, buongiorno, ben trovati.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, grazie per averci ospitati.
1: Grazie a voi per essere qui. Mi spiegate un attimo, vista la vostra giovane età, come nasce questa idea e quanto è legata a livello di territorialità a Taranto?
4: Sì, è un'idea che è nata l'anno scorso, che era in progetto da tanti anni, da, appunto, da me e questo gruppo di giovani ragazzi che sono cresciuti all'interno dell'Accademia Musicale Mediterranea, quindi che hanno avuto tutti una formazione classica, e dovevamo pensare che era giusto creare un festival di musica classica e musica da camera gestito dai giovani, anche per i giovani, e portarlo nel nostro territorio, cercando di creare delle chiavi di accessibilità al pubblico, cercando di specchiare quello che è un genere, è una cultura incredibile che va protetta e preservata, e che può essere uno strumento di rilancio per il nostro territorio, e che oggi in questa edizione, che è solo la seconda, porta oltre 35 artisti del mondo, quindi Spagna, Brasile, Scandinavia, Germania, Repubblica Ceca, Cina e altri luoghi. E gli altri, ovviamente.
1: No, la cosa interessante è la capacità di creare rete, che spesse volte manca a un territorio come Taranto, e che invece voi state riuscendo a realizzare anche attraverso l'unione di culture differenti che poi convogliano su quella che è la musica classica. Non è un aspetto molto comune, non è un aspetto molto semplice alle nostre latitudini, voi ci state riuscendo in maniera ineccepibile.
2: Grazie mille. Ma infatti diciamo che la seconda edizione si intitola proprio Bridge, ovvero ponte, e rappresenterebbe comunque la musica come mezzo di comunicazione, di unione universale, che va letteralmente ad abbattere tutte le differenze culturali, dal punto di vista di lingua, tradizioni, anche semplicemente i gusti, proprio perché questo è un festival che vuole accogliere chiunque, anche appunto chi non ha conoscenze tecniche dal punto di vista musicale, semplicemente persone anche più curiose che vorrebbero affacciarsi verso questo mondo che Taranto è la prima volta che esplora, perché comunque la musica da camera è un terreno totalmente nuovo probabilmente per la nostra città, quindi è molto bello che tramite la musica si riesca ad unire le persone che vengono persone dall'altra parte del mondo, quindi portiamo un po' Taranto nel mondo e il mondo dentro Taranto.
4: Sì, abbiamo tra l'altro avuto due eventi di presentazione, quello internazionale ad aprile ad Oslo, che ha fatto sold out in una delle sale più importanti di Oslo, e quello di maggio a Taranto al Mudit, anche quello è andato molto bene, ha fatto sold out, e abbiamo avuto una grande risposta dal pubblico sia internazionale che nazionale, quindi siamo molto contenti e felicitati.
2: Molto emozionati.
1: Vi posso chiedere di scandirci a livello temporale come verrà formulato, come si snoderà l'evento?
4: Sì, il festival inizierà il 21, quindi l'opening concert sarà proprio questa domenica, e suonerò io con un gruppo di colleghi, che sono Andrea Scaffardi, il primo clarinetto di Bergen Philharmonic, Ioanna Nikoski della Finlandia, Froedis Copperud e Birk Landers. Tutti dalla Norvegia. E poi ci saranno eventi fino al 30 di giugno. Il 30 di giugno sarà Christopher Park a chiudere la manifestazione. È un artista da Deutsche Grammophon, viene dalla Germania, è docente alla Norwegian Academy of Music. E nel mezzo avremo questa manifestazione incredibile, che è il 28 a Martina Franca. Tutti gli eventi si terranno tra Pulciano, Taranto e Martina. Però l'evento più grande che abbiamo è appunto a Martina Franca il 28 di giugno a Masseria Cappella, dove avremo dalla mattina un laboratorio di liuteria con Sonny Suciu, una open class di Ivan Ravaglia, violista del trio di Parma, con un quartetto d'archi, e ci sarà un laboratorio di pasta fatta in casa, degustazione della masseria, e poi la sera una grande cena di gala con l'ottetto di Mendelssohn, quindi sarà una serata molto speciale. Sarà una bellissima occasione per accogliere tutta la cittadinanza di Taranto in un evento veramente

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica, per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una Polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
0: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume. ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi

canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: A me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è tipo, ad esempio, in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamo che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Cool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Che nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. I chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco. Poi sotto al palco dentro un iso box che isolava acusticamente l'amplificatore.

0: Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale.

0: Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro e non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher, famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è che cosa sto producendo e come deve suonare. Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem. Ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità, mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità

che soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi

0: avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
1: Nascerà un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
2: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere. Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
1: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è delle persone che andiamo.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cavi sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro un stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi ci concentriamo sui problemi legati alla cute, come prevenirli e come risolverli. La pelle è il più grande organo del corpo e rappresenta la prima barriera di difesa contro il mondo esterno. Quando qualcosa non va nei nostri amici animali, spesso sono proprio cute e pelo a lanciare i primi segnali d'allarme: prurito, arrossamenti, perdita dello stesso pelo, lesioni o cattivo odore, disturbi che possono sembrare banali ma che talvolta nascondono problematiche più complesse. In questa puntata con il dottor Luca Gentile scopriremo come riconoscere i sintomi più comuni, quali sono le cause più frequenti e come intervenire tempestivamente.
1: Dottore, quali sono i problemi dermatologici che riscontra più di frequente in ambulatorio?
2: Ultimamente stiamo riscontrando tutta una serie di problematiche legate a forme, onestamente, di allergia atopia che fino a qualche periodo fa, diciamo, non erano così frequenti. Ora, forse in correlazione a situazioni ambientali o alimentari, spesso riscontriamo queste problematiche che insorgono generalmente con pruriti che prima sono acuti, poi un po' si cronicizzano fino a quando non si riesce a scoprire più o meno la causa che determina questo stato patologico dell'animale.
0: Quali segnali dovrebbero spingere un proprietario a richiedere l'intervento di un veterinario?
2: Per quanto riguarda l'aspetto cutaneo, il primo campanellino d'allarme è la presenza di prurito, che poi, diciamo, può scatenare alcune alterazioni a livello cutaneo, la presenza di alcune crosticine o alcuni essudati cutanei o arrossamenti o perdite di pelo localizzate, le cosiddette alopecie, che spesso possono nascondere delle patologie serie.
0: Di che tipo di patologie si tratta?
2: Per esempio, per dire, un campanellino che deve essere preso seriamente in considerazione è quando c'è una perdita di pelo in una zona localizzata della cute dell'animale, perché spesso quella alopecia può essere ricondotta alla presenza di funghi che poi sono trasmissibili all'uomo. Per cui, diciamo che quando ci sono lesioni in cui si evidenzia una perdita di pelo oppure delle croste oppure degli arrossamenti, è bene portarlo dal veterinario, perché noi, diciamo, siccome la maggior parte di patologie cutanee possono esordire in questa maniera, però noi, facendo dei terreni particolari o dei vetrini particolari o delle colorazioni particolari, riusciamo a discernere di che origine è quel tipo di dermatite e quindi poi dare delle terapie adeguate.
0: Tra i sintomi che più preoccupano i proprietari c'è sicuramente il prurito. Grattarsi continuamente, leccarsi o mordicchiarsi alcune parti del corpo può essere il segnale di diverse condizioni.
1: Il prurito è sempre legato a delle dermatiti o allergie?
2: Il prurito è un sintomo comune a molte patologie, diciamo, dermatologiche, da quelle da acaro a quelle da fungo, non sempre, però nel 50% può dare prurito, e fino ad arrivare alla grande famiglia delle atopie, allergie, che possono determinare un prurito che prima, ripeto, è acuto, poi si cronicizza e per l'animale diventa veramente uno stress.

0: stress sia per l'animale ed anche per il proprietario che vede continuamente grattarsi il suo animale.
1: Intervenire subito è fondamentale, ma come si arriva ad una diagnosi corretta?
0: La diagnosi corretta è una cosa importantissima. Tanto è vero che ora con i mezzi che abbiamo spesso ricevo fotografie sul cellulare da WhatsApp, dice dottore cosa può essere, cosa non può essere. Purtroppo per la dermatologia ci sono proprio degli step da seguire e se non si fanno, come dicevo prima, dei terreni colturali, dei vetrini, dei raschiati cutanei e poi non si vedono al microscopio, spesso si fanno delle diagnosi fallaci, per cui il mio consiglio è che quando ci sono queste situazioni bisogna portarlo alla visita specialistica e fare proprio questi step in maniera proprio sistematica in modo da poter escludere forme batteriche o forme fungine e quindi poi restringere il campo delle ipotesi.
1: Individuare la causa è il primo passo, ma non basta. Ogni problema dermatologico richiede un approccio specifico e personalizzato, dalle terapie farmacologiche ai trattamenti locali fino alle attenzioni quotidiane da parte del proprietario. Vediamo come si costruisce un percorso di cura efficace. Una volta individuato il problema, qual è il percorso da compiere?
0: Si interviene a seconda della situazione che ha determinato la lesione cutanea, poi ci sono varie terapie per dire se fosse confermata la presenza di un fungo e quindi di una micosi, si interviene con antifungini, oppure se fosse confermata la presenza di un acaro e quindi il cane diciamo può avere una forma di rogna, si interviene con alcuni farmaci specifici per quell'acaro, se invece tutto questo è negativo e magari si trova più la presenza di forme batteriche, si interviene con l'antibiotico. Se tutto questo invece dovesse essere negativo, cioè non ci sono né batteri né acari né funghi, si inizia a restringere l'ipotesi di una diagnosi di allergia atopia, per cui là poi ci sono dei farmaci specifici simili antistaminici umani, perché per esempio molti dicono ma non possiamo utilizzare antistaminici umani, e io controbatto, dico guarda, negli animali non funzionano e quindi bisogna utilizzare dei farmaci specifici una volta arrivato però alla diagnosi.
1: Che ruolo ha il proprietario di un animale nella cura a casa quotidianamente?
0: Il ruolo del proprietario è importante, innanzitutto nell'accorgersi di se ci sono variazioni nel comportamento dell'animale, poi se ci sono lesioni cutanee iniziali, cioè non trascurare la cosa, perché poi il problema può cronicizzarsi e un problema cronicizzato è più complicato risolverlo rispetto a una situazione un po' più acuta, in cui si riesce subito a individuare il problema e quindi ad attuare le adeguate terapie che evitano che poi la cute poi peggiori nel tempo.
1: Come spesso accade in medicina, la prevenzione è una delle armi più importanti. Alcune semplici abitudini possono aiutare a mantenere la cute sana e ridurre il rischio di molte patologie dermatologiche. Alimentazione, igiene e controlli periodici giocano un ruolo fondamentale nel benessere dei nostri amici a quattro zampe. Parliamo di prevenzione, come proteggere la cute dei nostri animali?
0: Proteggerli significa, per quanto riguarda gli ectoparassiti, parliamo di zecche, pulci e flebotomi. Io dico sempre guardate, cioè cercate di proteggere i vostri animali durante tutto l'anno, perché per esempio molti pensano che le pulci siano presenti solo nel periodo primaverile estivo, invece no, quelle sono presenti tutto l'anno perché sopravvivono anche a meno 10 gradi, per cui vanno fatti dei prodotti d'inverno per proteggerli per alcuni parassiti, d'estate per altri. Questo evita tutta una serie di condizioni che poi possono sfociare sicuramente in dermatiti e poi in patologie un po' più serie a livello ematico nei nostri animali.
1: E invece ci può essere un legame tra problematiche dermatologiche e alimentazione?
0: Assolutamente sì, perché negli ultimi anni, con il fatto che i nostri pet mangiano

0: fondamentalmente alimentazione industriale, diciamo confezionata, parliamo di croccantini o di umido, spesso alcune situazioni legate alla presenza di alcune proteine può scatenare dei pruriti cutanei che poi nel tempo possono diventare cronici e diventano difficili da combattere, perché comunque poi il fatto che diventi cronica una situazione comporta che l'animale guarisca in maniera più lenta.
1: C'è un legame invece tra salute della cute e igiene?
0: Le problematiche cutanee, come dicevamo prima, legate all'igiene, sono legate al fatto che spesso e volentieri io visito animali con delle dermatiti batteriche secondarie, per esempio all'eccessivo lavaggio, cioè che molti proprietari dicono oh, ma si sente un odore particolare, ma paradossalmente non si rendono conto che più si lava il cane e più viene fuori quell'odore, perché noi togliamo quel famoso strato idrolipidico della cute dell'animale, che tende a proteggere dall'aggressione di batteri esterni, e noi andandolo a togliere con degli sciampi che hanno dei tensioattivi aggressivi per la cute, oppure degli stessi sciampi aggressivi, anche se a uso veterinario, però magari particolarmente aggressivi, cioè i proprietari possono determinare l'insorgenza di queste dermatiti che inizialmente danno prurito, poi si innesca l'infezione batterica e c'è poi tutta una sequela di situazioni che, se non affrontate, poi determinano delle dermatiti diciamo serie.
1: La salute della cute non è soltanto una questione estetica, è uno specchio del benessere generale dei nostri animali. Imparare a riconoscere i segnali che ci inviano, intervenire tempestivamente e seguire le indicazioni del veterinario può fare la differenza nella qualità della loro vita. Prendersene cura, infatti, significa proteggere una barriera fondamentale per la loro salute, garantendo comfort, serenità e benessere ogni giorno.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa WeRent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ritorno all'appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete, quest'oggi siamo nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rosso-blu abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre, ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si è occupato curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno. Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie.
0: Allora,
1: buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte. Corretto. Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto, corretto, corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti, una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato, sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo, è stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione è fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere. Quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro c'erano delle problematiche, sì, soprattutto per le prime file, di ostruzione del gioco appunto. Un'altra lavorazione importantissima, sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco, qui c'era un rimbombo durante gli eventi, problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che non solo per i Giochi del Mediterraneo, ma per il futuro del palazzetto potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
0: Ingegnere, io ti fermo subito, sì, per un motivo. Ci hai messo dentro al calderone tanta roba, sì, che poi mi farai vedere step by step. Sì. Quello che voglio, quello che mi piace sottolineare è riportare ai nostri utenti e come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni. Sì. Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova. In realtà questa è una mezza verità.
1: Una mezza verità.
0: Parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita con criteri infrastrutturali che adesso
1: diversi da oggi,
0: sono diventati obsoleti, sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
1: un'eredità importante,
0: più
1: moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
0: Qui c'era una pecca grossa.
1: Sì.
0: Da persona che ha frequentato questo impianto, da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi sono, siccome lo sento, sono sicuro che sia stato posto rimedio.
1: È proprio in fase di prova. Importante, un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona, possiamo notare le nuove canalizzazioni installate, e sia nelle palestre, in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo per un discorso anche di modernità impiantistica, sì, andiamo totalmente in elettrico con l'installazione di due nuove UTA, che è una grande vistosa macchina che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
0: Chiaro.
1: In quanto dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di areazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico, siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui, siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due uta immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto,

0: Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo, e siamo all'interno di uno degli spogliatoi che è stato completamente rinnovato. Questa è l'area, quella è alle nostre spalle, questa è l'area nella quale gli atleti si cambieranno, si vestiranno e poi entreranno in campo.
1: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche di una rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato il controsoffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase in sostituzione di tutte le porte del palazzetto, e abbiamo sostituito tutti i sanitari e il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
0: Vediamo anche quelli, come ogni tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. Uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione estetica.
1: Ma anche per una questione estetica, di un decoro. Sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra, e c'è stato tanto lavoro.
0: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per?
1: Consegna siamo al 30 giugno. Siamo al 30 giugno e stiamo sul rispettare la data, perché siamo praticamente nelle battute conclusive, stiamo pulendo il palazzetto.
0: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
1: Salvo imprevisti.
0: Salvo imprevisti.
1: Dovrebbe essere così.

0: Abbiamo spostato in maniera esattamente parallela nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece luci accese col sensore, tanto per incominciare.
1: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere stata completamente rinnovata.
1: Sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato. E abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzolo.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione artificiale, c'è una sensazione di ampiezza. Molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare, data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura si facevano anche attività alternative, altro genere di sport, se non vado errato anche il tiro con l'arco, piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio, sì, infatti, come ho anticipato prima, è una realizzazione totalmente nuova. Mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette di arrivare praticamente in carrozzina, sì, potendo restare seduti e avere il terreno di gioco a portata di mano per tutti. Le balaustre servono per, sia dal punto di vista di visibilità, ma soprattutto protezione, in quanto è stata calcolata dai progettisti il posizionamento in modo tale da poter evitare le pallonate, certo, eventuali dal campo di gioco.
0: Godendo poi comunque di un'ottima
1: panoramica
0: su tutta
1: globale,
0: la struttura, esatto.
1: Globale appunto. Ci sono i nuovi bagni, ci sono nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina.
0: Certo.

0: nei meandri del Palamazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico. Alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, per c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione totalmente nuova, eliminando la vecchia pavimentazione che era in vinilico, era tutta deformata a causa di infiltrazioni che abbiamo risolto.
0: Quindi in soldoni ci pioveva dentro.
1: Ci pioveva dentro, adesso ci pioveva dentro, adesso non ci piove più, è stata impermeabilizzata tutta la zona del primo anello, praticamente, comprendente anche questa stanza, e in più è in previsione in questa fase il montaggio delle pellicole sulle vetrate, pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo la possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, chiaro, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possono fruire di queste sedute, sono due.
1: Attualmente sì, attualmente sì, sono due.
0: Una prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo è stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino con la spalliera diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP, sì. Diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
0: Precedentemente questa concezione non c'era, in un impianto che conta di quanti posti?
1: 3.000.
0: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo, quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di Taranto.

0: Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo. Sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti. Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Sì, questa facciata. Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi, e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana, e sono installati proprio sulla frontale sia su via Cesare Battisti che su via Venezia.
0: Vito, io non posso che ringraziarti di questo viaggio, sei stato ineccepibile nel raccontarci quello che sarà il nuovo Palamazzolo, per un lascito importante sia per i Giochi del Mediterraneo ma anche per il futuro della città di Taranto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai giochi del Mediterraneo, ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla kermesse dei giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Studio Cetto. E tu?
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Prestazioni e tempi più rapidi nella sanità pugliese grazie al piano regionale sulle liste di attesa, oltre 120.000 le prestazioni anticipate, riduzioni fino a 4 mesi per visite ed esami, restano però alcune criticità soprattutto sul fronte delle prescrizioni. 2 mesi e mezzo ai domiciliari con una grave accusa di maltrattamenti sulla convivente, poi il ribaltamento in aula, il giudice dopo l'analisi di migliaia di messaggi WhatsApp depositati dalla difesa ha ritenuto infondate le contestazioni. Il processo, celebrato con rito abbreviato, si è concluso con l'assoluzione piena di una giovane tarantino. Migliaia di persone sulla rotonda del lungomare per la prima serata del Medimex 2026 con Agents of Time e Pet Shop Boys sul palco, ma la festa è stata segnata dai disagi. Il servizio navetta Park and Ride, previsto fino all'1 per il deflusso in sicurezza, si sarebbe interrotto alle 23.30. L'azienda ha avviato verifiche interne.
6: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando dell'ex Ilva, del rilancio del polo siderurgico al centro del dibattito dell'industria italiana, come è accaduto proprio ieri quando si è riunito il Consiglio Nazionale di Federmanager che ha scelto proprio lo stabilimento di Taranto per questa assemblea, ribadendo la necessità che il polo di Taranto resti un asset strategico per la nostra nazione.
5: Il futuro della siderurgia italiana passa dalle competenze e dal rilancio strategico dell'ex Ilva. Il Consiglio Nazionale di Federmanager si è riunito ieri nello stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, confermando la centralità assoluta del sito per l'intero sistema manifatturiero del paese. Un segnale forte di attenzione verso la più grande acciaieria a ciclo integrale d'Europa. I vertici di Federmanager, guidati dal presidente Walter Quercioli, dal direttore generale Mario Cardoni e dal vicepresidente Gerardo Zei, hanno incontrato i manager aziendali e oltre 100 tra dirigenti e quadri. Al centro del confronto la necessità di coniugare competitività, innovazione e capitale umano in una fase cruciale per lo stabilimento. L'appuntamento segue la visita dello scorso 9 ottobre e ribadisce come il destino del polo tarantino sia un asset strategico unico per capacità produttiva e valore economico, non solo per il territorio ma per l'intera nazione. Il commissario straordinario di Acciaierie d'Italia Giancarlo Quaranta ha sottolineato come responsabilità, visione e competenza siano elementi essenziali per sostenere questa nuova prospettiva industriale, mentre il presidente di Federmanager Quercioli ha ribadito che l'ex Ilva resta una realtà totalmente irrinunciabile per l'economia e per l'industria italiana.
6: E lo avete ascoltato nei nostri titoli, cambiamo argomento, adesso ci occupiamo di cronaca e della vicenda legata a un giovane tarantino 2 mesi e mezzo agli arresti domiciliari con l'accusa di gravi maltrattamenti nei confronti della convivente, un'accusa che secondo il giudice si è

0: rivelata poi infondata, portando addirittura alla soluzione piena. Ascoltiamo nel servizio.
1: 2 mesi e mezzo di arresti domiciliari con un'accusa infamante, aver sottoposto la convivente a 3 anni di minacce, vessazioni e percosse. Una ricostruzione nata dalla denuncia della donna, che però è stata completamente smontata in aula durante il processo celebrato con rito abbreviato. L'avvocata della difesa, Giorgia De Tomasi, ha depositato migliaia di pagine di chat WhatsApp che hanno ribaltato la verità dei fatti, convincendo il giudice Francesco Maccagnano. I due non hanno convissuto per 3 anni, ma solo per pochi mesi tra il 2024 e il 2025. Un periodo in cui l'uomo era sottoposto a continue pressioni, tanto da spingerlo a interrompere la relazione. Nei messaggi è emerso soprattutto il ricatto scattato dopo la rottura. La donna intimava al 29enne di tornare insieme, minacciando esplicitamente di rovinargli la vita se non avesse ceduto. Una ritorsione che ha attivato la macchina giudiziaria, che è costata al giovane la perdita del lavoro e una grave instabilità economica. Sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno, il legale dell'uomo ha sottolineato come si assista sempre più spesso a denunce infondate, usate come ritorsione, dove episodi di ordinaria litigiosità vengono ingranditi e distorti, sottraendo tempo ed energia a situazioni di violenza ben più grave e reali. Con la soluzione piena si chiude l'incubo per il giovane Tarantino, ma resta aperto il dibattito sulle conseguenze devastanti che le false accuse provocano sulla vita delle persone.
0: Adesso apriamo una pagina dedicata alla viabilità, o meglio agli incidenti, perché questa mattina c'è stato un grave incidente a Taranto, dove 2 auto si sarebbero scontrate tra via Leonida e via Oberdan. Uno dei 2 veicoli, come potete vedere nelle nostre immagini, sarebbe poi finito addosso ad un palo dell'illuminazione pubblica. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma come vi dicevamo, non è l'unico episodio che ha segnato le nostre strade nelle ultime ore. Già da questa notte altre 2 circostanze si sono verificate. La prima è venuta all'alba nei pressi della Salina Grande. Una Renault Twingo con a bordo 4 giovani, per causa ancora in fase di accertamento, è uscita di strada, terminando la sua corsa in un campo adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. I 4 occupanti del veicolo sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il secondo incidente invece si è verificato sulla strada che conduce all'ingresso di Grottaglie, nei pressi di un distributore, a scontrarsi frontalmente per motivi ancora da chiarire. Una Citroen C1 e una Fiat Croma Station Wagon. L'impatto è stato particolarmente violento e ha causato gravi danni ad entrambi i veicoli. Nella circostanza immediata, l'intervento dei soccorritori del 118, che affiancati dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Grottaglie, ha messo in sicurezza l'area e ha avviato i rilievi. Tra le persone coinvolte nell'incidente, 3, tutte trasportate all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto in codice verde. Secondo le prime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. Le forze dell'ordine stanno ora lavorando per accertare l'esatta dinamica dei 2 sinistri. E torniamo ai titoli con i quali abbiamo aperto il nostro TG. Focus sulla sanità pugliese, un deciso miglioramento di quelle che sono le prestazioni offerte all'utenza regionale. Restano però determinate criticità relative soprattutto all'ambito delle prescrizioni. Ce ne parla Teresa Picchierri.
2: Continua il recupero delle liste d'attesa nella sanità pugliese. Secondo i dati della 19ª settimana di monitoraggio regionale, oltre 213.000 cittadini sono stati contattati dalle aziende sanitarie per anticipare visite, esami e ricoveri già programmati. Le prestazioni effettivamente anticipate sono state più di 121.000, mentre quelle già erogate superano quota 105.000. In media, i tempi di attesa sono stati ridotti di oltre 4 mesi per le prestazioni urgenti e brevi, con risultati particolarmente rilevanti in specialità come neuropsichiatria infantile e oculistica. Tra le prestazioni maggiormente recuperate figura la prima visita cardiologica con quasi 6.000 appuntamenti anticipati. Prosegue inoltre l'attività sulle prescrizioni del 2026, che rappresentano ormai oltre la metà delle visite e degli esami già riprogrammati. Restano però quasi 53.000 rifiuti registrati. Nella maggior parte dei casi i cittadini hanno scelto di mantenere l'appuntamento originario, mentre altri avevano già eseguito la prestazione o non ne avevano più bisogno. Il monitoraggio regionale accende infine nei riflettori sull'appropriatezza delle prescrizioni. Oltre un terzo delle richieste classificate come urgenti non risulta supportato dalle indicazioni previste dalle linee guida nazionali, un dato che conferma come la sfida delle

0: liste d'attesa non si giochi soltanto sulla disponibilità di visite ed esami, ma anche sulla capacità di utilizzare in modo corretto e mirato le risorse del sistema sanitario.
1: Il futuro dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie passa attraverso un progetto che guarda i cieli di tutto il mondo. Lo scalo ionico è tra i candidati per l'assemblaggio di Windrunner, il maxi aereo da 108 metri. Lo guardiamo nel servizio.
2: La Puglia si prepara a diventare il fulcro europeo della logistica aerea grazie al programma Windrunner, il mastodontico velivolo da trasporto da 108 metri di lunghezza concepito dalla statunitense Reidy Aerospace. Il Ministero delle Imprese ha siglato un protocollo d'intesa per coinvolgere l'industria italiana nello sviluppo di questo gigante dei cieli e i riflettori sono tutti puntati sull'aeroporto di Grottaglie, candidato naturale a diventare la sede centrale per l'assemblaggio finale dell'aereo. All'orizzonte sembrerebbe esserci quindi un nuovo futuro per l'aeroporto Arlotta, che si colloca in cima alle preferenze industriali per ragioni strutturali uniche. Lo scalo ionico dispone infatti di una delle piste più lunghe d'Europa, requisiti logistici introvabili e altrove, una filiera aerospaziale già ultra consolidata grazie alle storiche e complesse lavorazioni per le fusoliere in carbonio dei Boeing 787. La presenza di infrastrutture all'avanguardia, unita alla competenza specializzata di aziende leader come Leonardo e di un indotto di piccole e medie imprese altamente qualificate, mette lo scalo pugliese in una posizione di netto vantaggio rispetto a qualsiasi altra candidatura. Con il primo volo di Windrunner pianificato per il 2029, la scelta di Grottaglie come hub di produzione non solo aprirebbe enormi ricadute occupazionali e di investimento per il territorio, ma consacrerebbe definitivamente la provincia tarantina come piattaforma internazionale d'eccellenza per l'economia dello spazio e dell'aeronautica.
1: Continuiamo a guardare alla nostra provincia, sette comuni del Tarantino riuniti per confermare il fermo no alla riapertura della discarica ex Vergine. Al centro del confronto il procedimento in corso e le valutazioni sanitarie. Ce ne parla Teresa Picchierri.
0: Un fronte compatto di amministrazioni locali si schiera contro la riapertura della discarica ex Vergine in località Palombara, nel territorio tarantino, e la posizione ribadita da sette comuni dell'area preoccupati per le possibili ricadute ambientali e sanitarie sul territorio. All'incontro promosso dal coordinamento provinciale ionico tematico rifiuti hanno partecipato Lucia Palombella, sindaca di Lizzano, Maristella Carabotto, Lucia Traetta e Francesco Leo, rispettivamente primi cittadini di Monteparano, Fragagnano e San Marzano di San Giuseppe, oltre a Loredana D'Elia e Piera Fragnelli, vice sindache di Roccaforzata e Fagiano, e Fulvia Gravame, assessora all'ambiente del comune di Taranto. A coordinare i lavori il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò. Al centro del confronto gli esiti della conferenza dei servizi e il parere dell'ASL di Taranto, che avrebbe modificato il proprio giudizio rispetto a una precedente posizione fortemente negativa, sulla base di una nuova documentazione tecnica presentata dal soggetto proponente. Le amministrazioni ribadiscono invece la loro contrarietà al progetto, sottolineando i possibili rischi ambientali e sanitari legati alla riattivazione dell'impianto, nonché la necessità che qualsiasi eventuale riapertura avvenga solo nel rispetto rigoroso delle norme, coinvolgendo pienamente nelle scelte territori già fragili. Il coordinamento annuncia la prossima consegna di una nuova relazione tecnica, integrazione delle valutazioni già presentate, una posizione condivisa, quindi quella dei sette comuni, che punta a rafforzare un fronte unico nella fase decisiva dell'iter amministrativo.
1: Giovani, partecipazione e sviluppo del territorio. Al centro dell'evento denominato Puglia Azzurra, giunto alla seconda edizione che si è tenuto a Martina Franca, la presenza di diversi esponenti nazionali e regionali di Forza Italia. Il servizio è di Luciana Convertini.
3: Ha fatto tappa a Martina Franca, la seconda edizione di Puglia Azzurra, la manifestazione regionale di Forza Italia Giovani, un appuntamento che ha richiamato nella Val d'Itria rappresentanti istituzionali e giovani provenienti da tutta la regione per una giornata di confronto dedicata al futuro del Mezzogiorno, alle opportunità per le nuove generazioni e alle politiche per contrastare lo spopolamento giovanile.
4: Questi incontri che non sono solo kermesse, non sono solo passerelle, ma sono anche incontri di approfondimento, che servono alla formazione dei giovani e anche dei meno giovani. Quindi, Martina Franca oggi è un momento di gioia per noi, per il partito, per i ragazzi, ed è il momento anche per ricordare le parole del presidente Berlusconi proprio al Congresso Nazionale dei Giovani, ai quali raccomandava di tenere sempre il sole in tasca. Credo che questi ragazzi, pur non avendolo magari conosciuto, molti

0: di loro abbiano preso molto dell'insegnamento del nostro Presidente.
1: Tra i temi affrontati anche il ruolo delle nuove generazioni nella vita politica e la crescita di una nuova classe dirigente, puntando sulla valorizzazione dei talenti e sul lavoro di squadra.
2: Quanto a quello che bisogna raccontare ai giovani, sono loro che raccontano a noi quello che succede.

0: capaci.
1: Soddisfazione per la partecipazione è stata espressa dal segretario cittadino di Forza Italia, Michele Marraffa, che ha sottolineato la presenza di giovani arrivati da tutta la Puglia.
2: È un fatto fantastico perché evidentemente c'è e ci sarà continuità, e poi c'è molta attenzione nei confronti di Forza Italia, che è un partito liberale, convinto, pieno di valori come il cristianesimo, come la famiglia. Vedere tanti giovani, evidentemente questi valori sono ancora ben sentiti.
1: Tra gli argomenti al centro dei tavoli di confronto anche quello delle infrastrutture e dei collegamenti, ritenuti strategici per favorire sviluppo e occupazione e creare opportunità per i giovani che scelgono di restare sul territorio.
3: Mettere in connessione la nostra regione e la capillarità rappresentata da ciascun centro con i maggiori aeroporti e le maggiori ferrovie fa sì che questo territorio cresca, perché avere gli aeroporti, avere voli non significa solo turismo, ma significa anche avere opportunità di lavoro e di tornare a casa dopo lavoro con un aereo, con un treno che è connesso immediatamente con la propria terra di origine. Quindi oggi vogliamo lanciare una proposta, quella di mettere in connessione l'aeroporto di Brindisi quanto quello di Bari con le diverse realtà territoriali, perché deve essere più semplice arrivare in aeroporto e deve essere più semplice spostarsi da una parte all'altra, un po' rincarnando quelli che sono i principi dell'Unione Europea.
1: Una giornata di confronto e approfondimento che ha riunito giovani provenienti da tutta la regione che, nelle intenzioni degli organizzatori, punta a rafforzare la partecipazione delle nuove generazioni e ad affrontare le sfide legate allo sviluppo del Mezzogiorno.
4: E dopo la provincia torniamo nel capoluogo, torniamo a Taranto per raccontare il proseguo della stagione crocieristica che prosegue nel porto di Taranto con l'approdo odierno della nave Costa Fascinosa. L'arrivo delle unità ha portato in città centinaia di turisti che hanno affollato il centro cittadino e la città vecchia, confermando il crescente interesse verso il capoluogo ionico come meta turistica del Mediterraneo. La stagione crocieristica 2026 è ufficialmente partita lo scorso 7 giugno e si protrae sino al 20 di settembre. Il programma prevede complessivamente 27 approdi e la presenza di 5 diverse linee di navigazione, a testimonianza di una programmazione sempre più articolata e stabile nel tempo. Costa Crociere conferma Taranto come home port con un ruolo centrale nell'organizzazione degli itinerari. A supporto dell'attività crocieristica anche i collegamenti aerei con i voli charter in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Grottaglie, che contribuiscono a facilitare i flussi turistici e internazionali. Una stagione che consolida il posizionamento del porto ionico nel circuito crocieristico del Mediterraneo e punta a rafforzare ulteriormente l'attrattività del territorio nell'immediato, ma anche e soprattutto forse nei prossimi anni. Dal turismo passiamo agli spettacoli, perché ieri è andata in scena serata del Medimex, tantissima gente per una rotonda del lungomare gremita, non solo spettacolo ma anche qualche criticità dovuta appunto al servizio navetta di Chima. Guardiamo il servizio e poi lo commentiamo.
5: Il battito ipnotico dell'elettronica pugliese prima, la storia del pop mondiale subito dopo. La rotonda del lungomare di Taranto si è trasformata in un'enorme pista da ballo a cielo aperto per la notte più calda del Medimex 2026. Migliaia di spettatori hanno risposto alla chiamata del festival, che ha unito generazioni diverse sotto il segno degli Agents of Time e dei leggendari Pet Shop Boys. Ad aprire i concerti il duo elettronico pugliese formato da Andrea Di Celli e Luigi Tutolo, ormai affermato sulla scena internazionale. Un'esibizione che ha confermato il valore di una delle realtà italiane più apprezzate della musica elettronica contemporanea. Poi il momento più atteso, l'arrivo sul palco dei Pet Shop Boys con Dreamworld The Greatest Hits Live. Neil Tennant e Chris Lowe hanno accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso 40 anni di carriera, riproponendo alcuni dei brani che hanno segnato la storia del pop mondiale. Uno show spettacolare tra giochi di luce, tecnologia e immagini immersive. La giornata del Medimex è stata arricchita anche dal concerto di Sammy Galbi al Castello Aragonese, dall'omaggio a Stevie Wonder al Teatro Fusco e dagli appuntamenti dedicati alla formazione musicale e alla cultura hip hop con la partecipazione di Sciablo. Un'altra serata di successo per il festival internazionale promosso da Regione Puglia e Puglia Culture, che conferma Taranto tra i principali palcoscenici musicali del Mediterraneo.
4: Vi abbiamo anticipato un commento sulla notizia perché, come sottolineato nel nostro lancio, non sono mancati di servizi. Migliaia di persone ieri notte sono rimaste appiedate al termine della serata del Medimex a causa dell'interruzione anticipata del servizio navetta dei parcheggi in interscambio park e ride. Nonostante un ordine di

0: servizio che prevedesse il prolungamento delle corse fino a l'una di notte per garantire il rientro del pubblico in sicurezza, le navette hanno cessato il servizio alle 23:30, provocando forti disagi e criticità nella gestione del deflusso dei partecipanti. Dopo l'accaduto, Chimica Mobilità, attraverso un comunicato stampa inviato presso la nostra redazione poco fa, ha espresso profondo rammarico e rivolto le proprie scuse ai cittadini, ai visitatori e organizzatori del festival, definendo quanto avvenuto un comportamento ingiustificabile. L'azienda ha annunciato l'avvio di un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Al termine delle verifiche potrebbero essere adottati provvedimenti disciplinari che nei casi più gravi potranno arrivare sino al licenziamento per giusta causa. La dirigenza ha inoltre sottolineato che i responsabili saranno chiamati a rispondere sia sul piano disciplinare che su quello legale. Adesso cambiamo decisamente argomento e apriamo la nostra pagina sportiva. Il futuro al centro dell'orizzonte in casa Taranto, con le speranze di ripescaggio praticamente nulle, l'obiettivo ormai dichiarato è quello di poter aderire a quel cosiddetto Lodo Taranto che consentirebbe al club della famiglia Ladisa di approdare in Serie D. Incassata la disponibilità della classe politica tarantina a perorare questa causa nei palazzi romani, c'è però da programmare la prossima stagione con scelte che possano essere valide sia in ottica Serie D che in chiave Eccellenza. Il progetto tecnico Pagni Danucci sembra essere ancora in bilico e oggetto di approfondita valutazione da parte dei vertici della società. Nel frattempo iniziano a circolare i primi nomi in caso di rivoluzione per la panchina, con l'allenatore Nicola Ragno che si sarebbe proposto alla società ionica negli scorsi giorni, anche se il suo profilo al momento non sembra essere quello più gettonato da parte della dirigenza. C'è ancora da attendere e si preannuncia, come sempre, una caldissima estate per il calcio tarantino. Prestazione di grande livello per Claudio Lorusso dell'Aquero Chiloiro Taranto, che ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati italiani Under 17 di boxe disputati a Chianciano Terme nella categoria degli 80 kg. Il giovane pugliese, allenato dal tecnico Marco Boezio, ha raggiunto la finale dopo un percorso impeccabile, superando Francesco Minguzzi della Box Regis Bologna nei quarti di finale per KO tecnico alla prima ripresa e Mario Alberto De Florentis delle Fiamme Oro in semifinale per sospensione cautelare alla seconda ripresa. Nell'atto conclusivo contro il romano Dario Angiletti, Lorusso ha disputato un incontro combattuto e in costante crescita, imponendo il proprio ritmo soprattutto nelle ultime riprese. Il match molto equilibrato è stato deciso soltanto dopo la revisione finale dei giudici che hanno assegnato la vittoria all'atleta laziale. Nonostante il rammarico per il risultato, l'argento tricolore conferma il talento e i progressi del giovane pugile pugliese, già protagonista in stagione con un altro importante secondo posto al trofeo Alberto Mura. Con un record di 12 vittorie e 4 sconfitte, Lorusso si conferma tra le promesse più interessanti della boxe giovanile italiana.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. L'informazione di Studio 100 torna domattina, 7:30, con Di Buon Mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente, su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna.

70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Gentili amici di Studio 100, buongiorno e ben trovati con di buon mattino l'appuntamento di Studio 100 che vi accompagna in quelle che sono le notizie del giorno. Apriamo questa settimana, sono le 7:30 del mattino. Partiamo come al solito con il nostro viaggio all'interno della rassegna stampa nazionale per poi porre l'accento su quelle che sono le tematiche delle realtà e delle notizie locali. Il nostro viaggio come al solito parte da ANSA Online e poi si sviluppa in quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani. Al centro ovviamente del dettaglio di ANSA è il primo round dei colloqui tra Iran e USA, atmosfera positiva, titola ANSA, lo hanno riferito i mediatori di Pakistan e Qatar, istituita una cellula per gestire il conflitto in Libano. Diciamo che le cose non erano partite benissimo con la minaccia del tycoon americano, del presidente americano Donald Trump, di radere al suolo l'intera area relativa all'Iran. Le cose pare si stiano mettendo leggermente meglio, almeno ad ascoltare quelle che sono le dichiarazioni dei mediatori di Pakistan e Qatar. Centropagina, continuano le dichiarazioni relative al summit con Trump, che dice: sono deluso non solo dall'Italia ma da tutti i leader della NATO.

E poi di spalla c'è l'appendice mondiale, continua la favola di Capoverde, 2-2 con l'Uruguay, va sopra, si fa rimontare dalla squadra sudamericana e poi trova il pari nel secondo tempo. L'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda e si mette in testa al girone G con 4 punti. Poi ancora la cronaca con il ritrovamento delle sorelle scomparse, erano a casa dello zio a Formia. E poi il tribunale di Tripoli condanna Al-Masri a 7 anni e 4 mesi. Quindi arriva la condanna, arriva la sentenza per l'ex capo della polizia libica Al-Masri, vicenda che ha avuto anche una certa risonanza in Italia. Andiamo avanti con il primo quotidiano cartaceo che trovate già adesso nelle edicole. Corriere della Sera: Iran, Trump mette a rischio l'intesa. Ecco, di questo parlavamo prima. Le condizioni del regime: Israele deve lasciare il Libano, i 150 attacchi di Kiev alle linee di rifornimento dell'esercito russo. I leader americano: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria. La protesta di Teheran. E poi la vicenda che ha sconvolto ieri Milano: arrestato il guidatore positivo ad alcol test, in 9 nell'auto finiscono nel canale. Morti 3 ragazzi giovanissimi, alcuni di loro addirittura minorenni. Poi Italia USA parla il ministro Tajani, la premier sfida con gli alpini. Meloni: uscita patriottica, Tajani: noi alleati, non sudditi. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Si tratta di Repubblica. Trump mina i colloqui. È proprio il caso di dire mina, credo che sia il termine corretto in questo caso. A Lucerna, negoziato US-Iran in bilico dopo la minaccia: aprite Hormuz o vi faccio saltare. Poi ritorna sull'attacco all'Italia: non è lì a difenderci, anche se spendiamo miliardi per la NATO, ma come abbiamo visto già in apertura di rassegna stampa, insomma, l'indice di Donald Trump non è soltanto rivolto verso l'Italia, bensì verso tutte le realtà che rappresentano la NATO. Strage di ragazzi sulle strade, auto in un canale. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Si tratta della stampa: Iran USA negoziati nel caos, al via i colloqui, ma Hormuz è chiuso, minaccia americana, apritelo, bombardiamo, furia a Teheran. Il quadro è abbastanza comune per tutti i giornali. In edicola, a centropagina invece, c'è Alberto Simoni che apre con il codice Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona trova subito il gol e la Spagna dilaga con l'Arabia Saudita 4-0. Ha giocato un tempo, una prova che sottolinea ancora una volta, laddove ce ne fosse bisogno, la qualità di questo ragazzo nella top 10 dei più giovani marcatori al mondiale. Diverse le sorprese in quella top 10, però insomma Yamal ci sta benissimo. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, attualmente in edicola. Come avete visto, il leitmotiv riguarda chiaramente Hormuz, riguarda chiaramente le trattative di pace tra Iran e USA. Il premio Strega: non escluderemo mali dalla corsa. L'annuncio dopo i veleni, dopo le parole sulla Murgia da parte dello scrittore. Elezioni in FIGC: il calcio sceglie il suo presidente, Malagò è pronto. Sviluppi importanti anche per ciò che riguarda il Taranto Calcio, perché insomma si attende l'elezione del nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, anche per comprendere le determinate dinamiche che riguardano il futuro del club rossoblu. E poi Sara e Alicia erano nascoste da una zia a Formia, erano scomparse da 15 giorni. Il blitz di 70 carabinieri, madre, compagno e nonno in caserma sono salve. Temo per loro i depistaggi della mamma. E poi Meloni: orgoglio nazionale, ma Trump attacca ancora. Il riquadro conclusivo della prima pagina riguarda i 9 ragazzi in auto che volano nel canale. Strage, morti in 3. Questa è l'ultima notizia, ma andiamo avanti con il prossimo quotidiano che troviamo in edicola in questo momento. Il giornale.

0: Che titola Orgoglio nazionale, parafrasando insomma quello che il richiamo, quelle che erano le parole di Giorgia Meloni, della Premier presente alla lunata degli Alpini, dimostra che tra Trump, che la sua popolarità non è in calo, il governo abbassa i toni, ma Donald torna all'attacco. Non va bene. Vannacci al contrario, dice il sondaggio. Se corre da solo, il centrodestra vince. E poi Amar, il nuovo Annun, noi siamo lui, islamismo e la mancata integrazione. Questo è il punto che arriva in chiusura della prima pagina. Andiamo avanti con un altro quotidiano, si tratta del Fatto Quotidiano. Trump fa imbufalire gli iraniani in Svizzera mentre van stratta, Meloni va a consolarsi dagli alpini. I ministri divisi sul party del 4 luglio e poi sprechi di soldi in fumo e i primi risarcimenti. Così paghiamo noi la Corte dei Conti, la riforma Foti inizia a far danni, condanne saltate o scontate. Prossimo quotidiano, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa nazionale. Il Sole 24 Ore, la grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 ad oggi. Lo vedete nella cartina, il colore rosso intensissimo riguarda Basilicata, Calabria e Sardegna. La Puglia mantiene un arancione stabile, ma l'Italia è spaccata assolutamente in due, con le regioni del nord che vedono registrare un segno più 4,83%, il centro resta stabile, più 0,22%. Su delle isole, il dato è insomma abbastanza indicativo, meno 7,57%, e poi bonus casa al 50% in 7 casi su 10. Questo dovrebbe essere il nostro ultimo quotidiano, a prescindere, adesso ci dovrebbe essere comunque la Gazzetta dello Sport, eccolo qua, il Milan cambia, anzi no. Ecco gli uomini di Cardinale scelti all'interno del club. Halmstad farà mercato. Calvelli è il nuovo AD. De Laurentiis esclusivo. Sarà un grande Napoli. Ieri era presente a Los Angeles il presidente del Napoli per seguire da vicino Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Non hanno fatto una grande prova i due calciatori impegnati nella gara contro l'Iran, terminata 0-0 con un gol annullato anche alla compagine iraniana. Il calcio al voto, Malagò è favorito su Abete, chi vince deve svoltare. Poi Yamal supera Messi in gol a 18 anni e 343 giorni, batte Leo nella classifica guidata da Pelé ed è ottavo quest'oggi. Argentina-Austria, Francia-Iraq e Norvegia-Senegal. Queste le nostre prime pagine, adesso noi ci fermiamo qualche istante e torniamo con le prime pagine locali.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Qualcosa cambia, vedete l'alta pressione presenta sempre i suoi massimi in una zona un po' anomala, molto a nord, molto in alto sul teleschermo, nel mare del nord e nell'Europa centro-settentrionale, ma questa configurazione presenta, diciamo, un lato debole, un punto debole che è proprio in corrispondenza delle nostre regioni meridionali, delle regioni meridionali italiane. Niente di particolare, naturalmente, niente di pericoloso, ok, ma questo può comportare nelle ore centrali del giorno lo sviluppo di qualche nube un po' più intensa associata a dei fenomeni che potrebbero anche essere dei brevi rovesci o dei temporali. Vediamo sempre sul vicino Atlantico che la zona di alta pressione si è ceduto il posto a una zona di bassa pressione, invece quella contrassegnata con la lettera L, vedete al largo delle isole britanniche, che incomincia a portare dell'aria più fresca e più umida che cercherà di entrare nel nostro continente. Sono delle cose che vedremo nei prossimi appuntamenti, ma è già il segnale di qualcosa che potrebbe finalmente cominciare a cambiare, perché che questi giorni con questo caldo intenso sinceramente ci hanno messo a dura prova. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteorologica, eccola qui, vedete, questa è la situazione per quanto riguarda oggi, lunedì 22, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso.

0: su tutte le regioni, ma incominciano a comparire durante le ore centrali del giorno degli addensamenti un po' più consistenti nelle aree appenniniche, dai quali noi non escludiamo che ci possa essere la formazione di nubi un po' più intense, un po' più organizzate, con occasionali rovesci o con dei brevi temporali di calore. Niente di particolare, però qualcosa della quale bisogna comunque tenere conto. Per quanto riguarda il vento è debole di direzione variabile, il mare, vedete, è quasi calmo, quindi assolutamente tranquillo, nessun problema lungo le coste. Le temperature continuano ancora ad essere elevate, vedete, minima 23, massima 35, probabilmente potremmo godere di aria un po' più secca e questo magari attenuerà quella sensazione di calura, quella sensazione di afa che ci ha accompagnato in questi ultimi giorni. Facciamo un salto adesso per quanto riguarda la giornata di domani e vediamo che le condizioni cominciano leggermente, dico, a cambiare. Sempre cielo sereno, poco nuvoloso durante le ore notturne, durante le ore del mattino, ma la formazione di nubi torreggianti, la formazione di nubi cumuliformi nelle ore centrali del giorno e nelle aree interne potrebbe essere un po' più presente nelle zone della Basilicata, nelle zone appenniniche, all'interno della Murgia, dove non escludiamo la formazione di queste nubi che possono portare dei brevi rovesci o degli isolati temporali. Niente di particolare comunque. Le temperature continuano sempre a mantenersi piuttosto elevate, ma quelle che abbiamo riportato in grafica sono i valori massimi, quindi comunque non si supereranno i valori qui presenti. Probabilmente nelle aree interessate dalla nuvolosità avremo delle temperature leggermente più basse e questo tutto sommato ci può anche fare piacere. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Riprendiamo quindi la nostra rassegna stampa andando a guardare quelle che sono le prime pagine dei quotidiani locali, ovviamente come al solito anche per ciò che riguarda il nostro territorio. Partiamo con Ansa Online, solstizio d'estate, la magia della luce nella cattedrale di Bari, e poi la cronaca, donna muore in rogo in appartamento a Foggia, era sola ed ipovedente, assalto apposta matto a Barletta, ladra in fuga a mani vuote. Poi c'è il richiamo al Mad Max 2026, premio Assante, Pet Shop Boys, dopo il live a Taranto ne parleremo con Giovanni Saracino nel corso del nostro appuntamento del mattino, direttore del Corriere di Taranto.it, ma vi confesso, grande conoscitore del panorama musicale, con lui faremo anche il punto sulla questione Chima Mobilità, sul Park and Ride e sul disservizio relativo alle navette, sulle scuse della partecipata, insomma faremo un po' il punto sulla situazione. Scendiamo in chiusura di pagina con Ansa Online che riporta insomma le ultime ore, ma questo è il quadro generale, quindi possiamo andare avanti con il prossimo quotidiano locale della nostra rassegna stampa, la Gazzetta del Mezzogiorno. Meloni tira dritto, la Premier al raduno degli alpini, orgoglio d'Italia dopo la lite con il tycoon, focus sulla legge elettorale, Tremascenere, PD è fondamentale il diritto alla casa, e poi a Foggia il test del consiglio per la sindaca Cassano, siamo umili, siano umili i futuri magistrati. Questa è la prima pagina della Gazzetta. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, abbiamo diverse cose da mostrarvi nel corso di questa rassegna, quindi andiamo direttamente spediti all'edicola del Sud con lo sport, l'edicola dello sport in taglio, nel taglio alto, con Nasce il nuovo Bari Calcio, poi Lecce che completamente da rifondare, in attacco c'è solo Stulic e con Mastrangelo il Taranto è in buone mani. La questione, dice l'edicola, Barletta di sfida senza soldi, e poi una scena, un'immagine che non vorremmo mai raccontarvi, rubate le sciarpe del murale di Protti, sdegno per il furto notturno a Bari, ci sono stati ieri i funerali del centravanti che ha indossato a metà anni 90 la maglia del Bari, ma non solo, icona del Livorno e calciatore della Lazio, capocannoniere in Serie A, insomma, scomparso prematuro a 58 anni, un gran giocatore per gli anni 90, un grande dispiacere. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della nostra rassegna stampa, è il quotidiano di Puglia, l'immagine shock del piccolo indiano sotto il sole in spiaggia, sindacati e operatori chiedono più controlli, il caso porta alla luce il fenomeno Puglia a rischio sui minori, quei bimbi sfiniti al lavoro, nella foto c'è appunto il giovanissimo ragazzino indiano. Merimax e caos, navette in migliaia restano a piedi e poi poste nel container a Lizzano in coda al caldo, i disagi e le proteste. L'ultimo riscontro di questa nostra rassegna stampa è l'ospedale San Cataldo a rilento per l'apertura, l'ordine degli infermieri, servono 1200 unità. Nuovo ospedale, rischio rinvio, manca il personale. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo con gli approfondimenti della nostra rassegna.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Rieccoci in diretta con la nostra rassegna stampa, sono le 7:48, sì, 7:48 di questo lunedì 22 di giugno, apriamo la nostra pagina territoriale mostrandovi, insomma andando a parlare di quella che è la situazione relativa all'aeroporto Arlotta di Grottaglie che tante volte abbiamo analizzato, tante volte abbiamo provato a raccontarvi con le varie sfaccettature che riguardano la volontà di un territorio di entrare in possesso della propria dignità, della propria libertà di muoversi di volo, ma con le sfide che invece riguardano il futuro di un aeroporto che cresce e che potrebbe a breve diventare un hub importante per un nuovo modo di intendere il volo, ovvero quello di Windrunner con lo scalo ionico, candidato ad essere il leader proprio relativo alla produzione di un colosso aereo di 108 metri di lunghezza. Ascoltiamo nel servizio e poi ne parliamo con il sindaco di Grottaglie.
3: La Puglia si prepara a diventare il fulcro europeo della logistica aerea grazie al programma Windrunner, il mastodontico velivolo da trasporto da 108 metri di lunghezza concepito dalla statunitense Reidy Aerospace. Il Ministero delle Imprese ha siglato un protocollo d'intesa per coinvolgere l'industria italiana nello sviluppo di questo gigante dei cieli e i riflettori sono tutti puntati sull'aeroporto di Grottaglie, candidato naturale a diventare la sede centrale per l'assemblaggio finale dell'aereo. All'orizzonte sembrerebbe esserci quindi un nuovo futuro per l'aeroporto Arlotta, che si colloca in cima alle preferenze industriali per ragioni strutturali uniche. Lo scalo ionico dispone infatti di una delle piste più lunghe d'Europa, requisiti logistici introvabili e altrove, una filiera aerospaziale già ultra consolidata grazie alle storiche e complesse lavorazioni per le fusoliere in carbonio dei Boeing 787. La presenza di infrastrutture all'avanguardia unita alla competenza specializzata di aziende leader come Leonardo e di un indotto di piccole e medie imprese altamente qualificate mette lo scalo pugliese in una posizione di netto vantaggio rispetto a qualsiasi altra candidatura. Con il primo volo di Windrunner pianificato per il 2029, la scelta di Grottaglie come hub di produzione non solo aprirebbe enormi ricadute occupazionali e di investimento per il territorio, ma consacrerebbe definitivamente la provincia tarantina come piattaforma internazionale d'eccellenza per l'economia dello spazio e dell'aeronautica.
1: Ecco, questa la notizia, la commentiamo assieme al sindaco di Grottaglie, Ciro Dall'Uovo, che vedo già collegato. Sindaco, in una location abbastanza bucolica probabilmente, ma sicuramente stupenda, la vedo in ottima forma, meglio di me questa mattina sicuramente.
4: Beh, campagna, quindi abbiamo gli ulivi, quindi sicuramente sì.
1: Bene, sindaco, come sta?

0: Ah, molto bene, grazie, grazie. Siamo in ripartenza questo lunedì dopo una domenica di mare con i figli, quindi si ritorna al lavoro.
1: beh, diciamo che allora se è stata una domenica di mare con i figli è stato un lavoro, piacere, ma anche grandissimo lavoro anche nella giornata di ieri. La devo però portare ai temi della collettività piuttosto che a quelli della famiglia, perché Grottaglie rientra nella nostra scaletta per due motivi. Il primo è quello che abbiamo visto, con una notizia che riguarda Redia Airways, con la possibilità di vedere Grottaglie al centro di quello che è un percorso industriale, ma anche assolutamente qualitativo, con la produzione di un colosso da 108 metri e la possibilità finalmente di sfruttare. Non come vorremmo tutti, perché tutti ovviamente ambiamo alla possibilità di vedere transitare, atterrare e decollare da Grottaglie e voli di linea, ma con la possibilità di trovare una destinazione anche parziale, anche non soddisfacente per tutti, ma un aeroporto che merita una svolta per sé, per il territorio e per Grottaglie.
0: Sì, allora in questi giorni appunto è tornata alla ribalta la questione Windrunner. Come sapete, già lo scorso anno abbiamo presentato presso la Confindustria il progetto e l'amministratore delegato ha rappresentato proprio questo, cioè Grottaglie come sede della produzione di questo importante aereo. In realtà siamo un po' in ritardo rispetto a questo protocollo d'intesa perché si aspettava già questa firma un bel po' di tempo fa, ma comunque non è mai troppo tardi. Questo sicuramente apre uno scenario nuovo per il futuro, per questo territorio, in quanto occupazione, punto di avanguardia della produzione aerospaziale. Tenga conto che in questi giorni è stata anche firmata una joint venture con Baykar per la produzione di droni. Quindi anche questo è, diciamo, un altro elemento che caratterizza il territorio. Tuttavia non perdiamo di vista l'obiettivo di far partire anche i voli civili, perché non sono incompatibili queste funzioni e possono anche essere integrate l'una con l'altra e arricchire questo territorio. Tenga presente che qualche giorno fa l'amministratore di Alitalia ha dichiarato che all'Italia, insomma, l'ex Alitalia, la chiamo Alitalia per essere più chiari, Ita,
1: Per convenzione all'Italia.
0: ha dichiarato che ci sono delle rotte disponibili da insediare in Puglia. Beh, quindi diciamo qualcuna di queste potrebbe anche essere portata a Grottaglie. Infatti mi sono ripromesso in questi giorni di scrivere anche a lui chiedendo di tenere in considerazione il nostro aeroporto.
1: Sindaco, sa già di quali linee, di quali tratte potrebbe, insomma, a quali tratte potrebbe fare riferimento l'amministratore delegato di ITA?
0: Non conosco il dettaglio perché l'ha detto durante la conferenza in masseria e credo ci sia stato un passaggio generico, però mi riprometto di approfondirlo, ma soprattutto mi riprometto di scriverli in modo che possa anche, diciamo, darci delle delucidazioni.
1: Chiaro, chiaro, grazie. Quindi mi pare di capire, insomma, che sì, questo nuovo progetto, nuovo fino a un certo punto, nel senso che oggi viene ripreso, reca soddisfazione, porta soddisfazione per quelli che sono gli sviluppi che possono poi ricadere, in maniera diretta e indiretta sul territorio. Però la vocazione di Grottaglie, io da quello che percepisco dalle sue parole più volte, lei è stato molto chiaro, Sindaco, anche in occasione dell'Open Day all'aeroporto. Tutto pronto? Ma mancano i soldi. Quindi la vocazione di Grottaglie è quella che va nella direzione dei voli civili.
0: La vocazione è che vada anche nella direzione dei voli civili. Non solo, io non sono, diciamo, dell'idea di escludere tutto il resto, perché come sapete in questi giorni è partito il cargo, che è anche un altro asset strategico per il territorio, per l'agricoltura, insomma, per i collegamenti della nostra logistica. Non bisogna escludere, bisogna integrare. La lotta che è stata fatta nei tempi che mi hanno preceduto è stata quella di dire voglio solo questo e nel mentre non si è riuscito ad ottenere nulla. Io ho sempre sostenuto invece che le cose possono integrarsi l'un l'altro. Certamente Grottaglie non potrà essere un hub di voli intercontinentali,

0: Le tratte che possano collegare la provincia di Taranto con l'Italia e qualche tratta europea può essere sicuramente un obiettivo.
1: Chiaro. Sindaco, le faccio un'altra domanda sull'aeroporto che riguarda in maniera diretta i giochi del Mediterraneo. Qualche settimana fa il commissario Ferrarese aveva parlato di possibilità, laddove richiesto dalle federazioni nazionali ed internazionali, la possibilità di aprire lo scalo agli atleti che arriveranno a Taranto e alle loro famiglie. A che punto siamo con questa procedura?
0: Guardate, l'aeroporto civile di Grottaglie è aperto sempre all'aviazione generale, cioè non è che qualcuno può non atterrare, se c'è una richiesta l'aeroporto di Puglia autorizza l'accesso, quindi diciamo questo è un falso problema. Oltretutto hanno creato l'illusione che con i giochi del Mediterraneo sarebbero arrivati dei voli di linea, delle compagnie a portare dei turisti. Non è questo, cioè sicuramente arriveranno le federazioni con dei jet di aviazione generale e potranno certamente atterrare, questo non è escluso, anche perché i lavori dell'aerostazione si concluderanno a breve, quindi chiunque potrà atterrare e partire. Quindi non è questo il tema è avviare, diciamo, il volo con delle compagnie di linea, questa è la cosa più importante.
1: Chiaro, chiaro. Chiudo l'argomento aeroporto, la porto in un campo un po' più complesso secondo me, pensi lei dove la sto portando, che è quello della discarica ex Vergine. Negli scorsi giorni c'è stata una conferenza importante, continua ad esserci un problema reale, fattivo, nel quale lei si è schierato in maniera chiara, decisa, netta, assieme ad altri 6 sindaci del territorio.
0: Sì, la questione della discarica ex Vergine, ora Lutum, è un grande problema per il territorio. Si tratta di una discarica che fu sequestrata qualche anno fa a causa di irregolarità e di problemi ambientali. Chiaramente è stato accertato che quella discarica, me lo ha anche dichiarato l'ASL, ha comportato una serie di effetti negativi per il territorio. E c'è una vicenda strana, è una discarica per la quale la Regione Puglia aveva stanziato intorno agli 8 milioni per la bonifica, ma poi a un certo punto il privato l'ha acquistata con l'idea di bonificarla gli stesso, salvo poi scoprire che la voleva bonificare per poi riempirla di nuovo. E il territorio ormai ha già dato. Torniamo a un collegamento anche molto veloce. Com'è possibile che nella provincia di Taranto ci sia la più alta percentuale di impianti di rifiuti di Puglia, quindi Taranto è praticamente il terminale dei rifiuti di Puglia? Calcolate che l'unico inceneritore che esiste è quello, diciamo, di Massafra, che siamo in provincia di Taranto. Calcolate che si vuole riaprire l'inceneritore di Taranto, si vuole fare un rigassificatore, tutte cose che nessuno vuole e che portano a Taranto insieme a tutti gli aspetti, diciamo, negativi per l'ambiente e la salute. Beh, siamo preoccupati perché un'ulteriore discarica di rifiuti speciali in un territorio già sacrificato e non è sicuramente quello che ci aspettiamo. Beh, ci aprissero l'aeroporto, diciamo, no? Se proprio ci vogliono dare qualcosa di buono. Invece a Taranto purtroppo arrivano sempre queste cose negative. Tenga presente che noi il 5 di luglio faremo a margine della conferenza, della mostra contemporanea d'arte, che mi auguro voi vogliate visitare perché ci sarà l'inaugurazione, il 5 quindi faremo un dibattito su come si chiude una discarica, perché quella di Grottaglie, che se ricordate bene l'abbiamo chiusa qualche anno fa, adesso si avvia la fase di post gestione e chiusura definitiva, e quindi così in quel modo spiegheremo come effettivamente si chiude una discarica, non mettendoci rifiuti ma diciamo aprendo un procedimento, diciamo, di bonifica totale di quel sito. Quindi se volendo c'è la possibilità, è un fatto politico, bisogna scegliere di proteggere Taranto da questi fatti negativi. Mi pare di capire che molta parte della politica su questo faccia orecchia da mercante, cioè preferisca avvantaggiare più il diritto alla libera imprenditoria piuttosto che quello della salute e dell'ambiente dei cittadini. E qui torniamo sempre al solito caso Taranto. Taranto e provincia, ovviamente.
1: Certo. Sindaco, io non posso che ringraziarla per averci concesso questo collegamento alle prime, insomma, abbastanza presto in questo lunedì di giugno. Grazie davvero e buon lavoro.
0: Grazie a voi, un caro saluto.
1: Allora, abbiamo esaurito ciò che riguarda la tematica Grottaglie con l'aeroporto, abbiamo però da mostrarvi, quando appena rientrati, perché adesso ci prendiamo un piccolo break, ciò che è accaduto ieri a livello giudiziario a Taranto con la vicenda di un giovane accusato di maltrattamenti, con la sentenza che ha ribaltato tutto. Break, poi rientriamo e poi ci guardiamo il servizio.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
8: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
9: Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
11: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
12: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
13: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
14: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: E allora avevamo anticipato quella che era la tematica che andremo a trattare adesso, lo facciamo nel nostro servizio, poi la commentiamo assieme.
15: 2 mesi e mezzo di arresti domiciliari con un'accusa infamante, aver sottoposto la convivente a 3 anni di minacce, vessazioni e percosse. Una ricostruzione nata dalla denuncia della donna che però è stata completamente smontata in aula durante il processo celebrato con rito abbreviato. L'avvocata della difesa, Giorgia De Tomasi, ha depositato migliaia di pagine di chat WhatsApp che hanno ribaltato la verità dei fatti, convincendo il giudice Francesco Maccagnano. I due non hanno convissuto per 3 anni, ma solo per pochi mesi tra il 2024 e il 2025. Un periodo in cui l'uomo era sottoposto a continue pressioni, tanto da spingerlo a interrompere la relazione. Nei messaggi è emerso soprattutto il ricatto scattato dopo la rottura. La donna intimava al 29enne di tornare insieme, minacciando esplicitamente di rovinargli la vita se non avesse ceduto. Una ritorsione che ha attivato la macchina giudiziaria, che è costata al giovane la perdita del lavoro e una grave instabilità economica. Sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno il legale dell'uomo ha sottolineato come si assista sempre più spesso a denunce infondate usate come ritorsione, dove episodi di ordinaria litigiosità vengono ingranditi e distorti, sottraendo tempo ed energia a situazioni di violenza ben più grave e reali. Con la soluzione piena si chiude l'incubo per il giovane tarantino, ma resta aperto il dibattito sulle conseguenze devastanti che le false accuse provocano sulla vita delle persone.
1: Beh, in chiusa del servizio, l'abbiamo detto, insomma, una situazione che rischia di compromettere seriamente quella che è la qualità della vita delle persone, come è successo troppo spesso, per fortuna, poi la giustizia fa il suo corso e quantomeno pone rimedio a situazioni incresciose. A proposito di situazioni incresciose, torniamo a parlare di quello che, di quella che è la querela relativa all'ex Silva. Negli scorsi giorni, Federmanager a Taranto per sottolineare l'importanza del polo siderurgico tarantino.
15: Il futuro della siderurgia italiana passa dalle competenze e dal rilancio strategico dell'ex Ilva. Il Consiglio nazionale di Federmanager si è riunito ieri nello stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, confermando la centralità assoluta del sito per l'intero sistema manifatturiero del paese. Un segnale forte di attenzione verso la più grande acciaieria a ciclo integrale d'Europa. I vertici di Federmanager, guidati dal presidente Walter Quercioli, dal direttore generale Mario Cardoni e dal vicepresidente Gerardo Zei, hanno incontrato i manager aziendali e oltre 100 tra dirigenti e quadri. Al centro del confronto la necessità di coniugare competitività, innovazione e capitale umano in una fase cruciale per lo stabilimento. L'appuntamento segue la visita dello scorso 9 ottobre e ribadisce come il destino del polo tarantino sia un asset strategico unico per capacità produttiva e valore economico, non solo per il territorio ma per l'intera nazione. Il commissario straordinario di Acciaierie d'Italia Giancarlo Quaranta ha sottolineato come responsabilità, visione e competenza siano elementi essenziali per sostenere questa nuova prospettiva industriale, mentre il presidente di Federmanager Quercioli ha ribadito che l'ex Ilva resta una realtà totalmente irrinunciabile per l'economia e per l'industria italiana.
1: Dall'ex Ilva adesso ci trasferiamo direttamente sulla rotonda del lungomare, che si era davvero movimentata in questi giorni, diventando il polo musicale più attrattivo d'Italia attraverso le note del Medimex. Lo commentiamo assieme alle parole del direttore del Corriere di Taranto.it, Giovanni Saracino. Direttore, buongiorno e bentrovato.
16: Buongiorno a voi.
1: Lo so che non ti piace il collegamento all'automobile, ma oggi ti ringrazio di essere, lo so, ognuno ha i problemi suoi, però ti ringrazio insomma di essere con noi, perché non potevo che parlare con te della forbice, della direttrice che porta da una parte verso il Medimex e dall'altra del pasticcio brutto di Chima Mobilità. Quindi questo è il bello, quello che vediamo nelle immagini è assolutamente il bello, è che tu hai vissuto da protagonista sia per la tua professione, quella di giornalista e quella di direttore del Corriere di Taranto.it, ma anche quella, per quella che è la tua passione, una delle passioni più grandi, ovvero la musica. Che Medimex è stato, Saracino?
16: Guarda, nel pezzo che ho scritto sull'ultimo concerto, si sente bene l'audio? C'è un rimbombo?
1: No, adesso va bene.
16: Ah, ok. Ho visto, insomma, girando, perché mi piace girare poi sulla rotonda, non rimanere fermo in un posto, insomma, ho visto un Cesare Veronico, che è il direttore artistico del Medimex, particolarmente gongolante, quindi segno che le cose sono andate bene e dal mio punto di vista anche, poi dipende dai gusti musicali ovviamente, però portare a Taranto degli artisti internazionali che prima si vedevano col binocolo oppure dovevi macinare centinaia e centinaia di chilometri, sicuramente è un merito inequivocabile che va dato a questa manifestazione. Poi, come si dice, no, i gusti sono gusti, c'è chi ama un altro tipo di musica, però è Taranto che è al centro veramente delle attenzioni nazionali, perché il Medimex è un festival molto apprezzato da qualche anno a livello nazionale, tant'è che ci sono testate importanti come Rolling Stones, Rockall.it, che seguono insomma questo evento, e quindi devo dire è bellissimo vedere tanti portieri, e qui mi collego, tanta gente proveniente da fuori, dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Campania, da Roma, addirittura dalla Slovenia, per ieri sabato per vedere i Pet Shop Boys, e queste persone hanno avuto, come posso dire, un brutto biglietto da visita alla fine del concerto di sabato da parte della città, perché poi al di là di chi siano le responsabilità, fare la brutta figura è la città, e quindi la mancanza di navette per portare via, trasferire le persone a Cimì, è stato un atto imperdonabile. Adesso poi le responsabilità, sentiremo anche i sindacati, ma le responsabilità poi qualcuno se le dovrà prendere e qualcuno dovrà anche dimettersi, perché ripeto, la figuraccia fatta nei confronti di gente che magari è venuta per la prima volta a Taranto è enorme, e uno può essere anche neutrale per quanto vogliamo, ma la situazione, insomma, i fatti sono sotto gli occhi di tutti, addirittura c'è stata gente che è in stampelle che ha dovuto chiamarsi per poter andare a Cimino.
1: No, chiaro, assolutamente. Quindi se da una parte c'è il bello raccontato nella prima parte del tuo intervento, dall'altra viene rimarcata, perdonami Giovanni, ma credo che vada sottolineato in questo modo, l'incapacità sotto il punto di vista organizzativo di gestire una serie di eventi, un evento importante come quello del Merimax, e questo spaventa. Perché poi arriviamo sempre al collo dell'imbuto, e il collo dell'imbuto ad agosto si chiama Giochi del Mediterraneo, e se pensiamo che una serata, due serate siano creino scompiglio e portino addirittura a pensare a interruzioni di servizio, licenziamenti e dimissioni, non può essere questo il modus operandi con il quale approcciamo ai Giochi del Mediterraneo.
16: Sì, è un problema di organizzazione e ogni azienda deve organizzarsi nel migliore dei modi per poter affrontare il servizio che deve offrire, ma qui è a cascata la responsabilità, perché parte dal Comune di Taranto, passa per Clima Ambiente, Clima Mobilità e arriva insomma al capo servizio, a colui che deve gestire no, l'ordine di servizio degli autisti. E da quello che abbiamo visto, tra l'altro, come posso dire, l'arruolamento degli autisti era su base volontaria, quindi un rischio abbastanza alto che magari qualcuno non volesse fare, o più di qualcuno non volesse fare lo straordinario. Questo nello specifico. Poi è chiaro che ci dobbiamo pensare all'accoglienza che tutta la città dovrà mettere in campo per affrontare i giochi del Mediterraneo. Allora, già siamo penalizzati dalle quindi l'aeroporto lontano, la stazione che è ancora working, i mezzi pubblici non sappiamo come funzioneranno, e quindi insomma serve secondo me una riunione urgente del comitato organizzatore che metta le cose in chiaro sia con il comune sia con le varie aziende municipalizzate, perché non solo parliamo di trasporti, ma dobbiamo parlare anche di decoro della città, perché voi per primi avete testimoniato, no, la sporcizia del basolato delle vie centrali di Taranto, non stiamo parlando della periferia. E poi c'è la questione della raccolta dell'immondizia, della sporcizia, per carità, ovviamente c'è l'inciviltà del cittadino che va, come posso dire, resa evidente, però laddove il cittadino ovviamente si comporta in maniera incivile deve intervenire, soprattutto in caso di manifestazioni importanti, deve intervenire l'ente. E quindi siamo pronti, e la domanda che ci facciamo tutti, per i Giochi del Mediterraneo, non solo dal punto di vista dell'organizzazione in sé dell'evento o della consegna degli impianti, ma siamo pronti ad accogliere queste persone che vengono da fuori Taranto, che possono essere 100, 1000 o 10.000?
1: E la risposta che si dà Giovanni Saracino qual è?
16: La risposta che mi do, se devo vedere a quello, se devo, dobbiamo far insomma, fronte a quello che abbiamo visto sinora, attualmente non siamo pronti. Io spero che in questi meno di 60 giorni qualcuno faccia, come posso dire, appello alla propria responsabilità, organizzi una cabina di regia, perché qui di cabine di regie io non ne vedo, né per lo sport, né per la cultura, né per il turismo, e qualcuno prende in mano la situazione, dia delle direttive importanti.
1: Grazie Giovanni Saracino, grazie al direttore del Corriere di Taranto.it, buon proseguo di giornata e buon lavoro.
16: Buona giornata.
1: E con l'intervento di Giovanni Saracino chiudiamo questo nostro appuntamento di buon mattino. L'informazione di Studio 100 torna alle 14 con 100 notizie, ma vi invitiamo a restare sulle nostre frequenze con i programmi che vi accompagneranno anche in questa mattinata. Grazie e buon proseguo di giornata.
17: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il

semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci giù, pezzettino di sedano, lo tagliamo, ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra, quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere 3 parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta.
Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo

i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno. Questa bella grande la mettiamo al centro, 2, 3, oh che bello, e 4, così, e a finire filo d'olio, obbligatorio, e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto. Questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro. Le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia. Abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria, prendo l'aria senza andare tanto indietro, 2, lento, 3, 4. 5, 6, 7,

sette, otto e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro, espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro, espiro. Cinque, poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro e poi vado giù dall'altro lato, espiro. Inspiro. Espiro, bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente, movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro, espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla, poi l'altra, due. Lento e poi nell'altro verso inverto 1 2 3 4 5 6 abbino le braccia, quindi inspiro, ruoto spalla, ruoto braccio con l'altro, inspiro come se stessi nuotando a dorso, lascio ruotare il busto. E naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, S, in, e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande, i piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro e piano 2 e su, come se fosse un inchino, 3 e su, 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba, va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio. E una volta che c'è equilibrio, anche qui, piego 1 e su. Il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti. 4, 5, 6, il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse. E anche qui, finiti gli 8, torno indietro, marcio un po' sul posto e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro, poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico. Il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba. Appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare.

0: Allargo nuovamente le gambe. Questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori. Metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro. Poi piego l'altra e ritorno al centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notate i movimenti sono sempre lenti. Controllati, finite le 10 ripetizioni, avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri due, espiro. Appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Le ginocchia spingono fuori, inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni. Altri due, uno, due. Riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo. Poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio e poi piano piano stacco. Sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio. Ecco la caviglia destra. Ecco massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio, prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso. E poi giù, prendo un attimo di recupero, stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso. E giù. E mi sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio. Come va il respiro? Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia. Le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte. Fuori l'aria 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali,
1: rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su.
0: Metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro, espiro quando fletto. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. 4. 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna, sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto, altre 3 volte, 1, 1. E ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui, fuori l'aria, fletto, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5, e mi rilasso allargando le ginocchia, mani in avanti, respiro, cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri, rilassare i glutei, le gambe. Benissimo, ritorno su, metto in ginocchio. Se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però come sempre facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca, di qui inspiro, metto la mano a terra, espiro allungo, inspiro scende il braccio e salgo, espiro poggio la mano, allungo, inspiro scende il braccio e salgo, siamo a 3, massima apertura, 4, 5, 6, l'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa, l'ultimo e allungo, vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su. Espiro, molto importante i movimenti. Notate, prima scende il braccio e poi vado su. Mentre quando vado giù, prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a 3. Poggio. 4. Se questo esercizio lo sento un po' pesante, posso mettere qualcosa sotto la mano. In casa posso reperire uno sgabello, posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo, devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, deve aumentare la nostra

l'elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente, sto con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia, pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni, cosa è cambiato in questo movimento, se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro, e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro, espiro, lo sguardo è tra le mani, inspiro, espiro, 5 movimenti per arto, inspiro, espiro. Siamo al terzo. Distendo bene la gamba, apro bene la spalla. L'ultimo, allungo. Espiro. E di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro. Questa volta stiracchio bene tutto, sento il respiro e lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni. Naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie. Poggio la testa a terra e piano piano un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo prossimamente su Studio 100.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Più prestazioni e tempi più rapidi nella sanità pugliese grazie al piano regionale sulle liste di attesa. Oltre 120.000 le prestazioni anticipate e riduzioni fino a 4 mesi per visite ed esami. Restano però alcune criticità, soprattutto sul fronte delle prescrizioni. 2 mesi e mezzo ai domiciliari con una grave accusa di maltrattamenti sulla convivente, poi il ribaltamento in aula. Il giudice, dopo l'analisi di migliaia di messaggi WhatsApp depositati dalla difesa, ha ritenuto infondate le contestazioni. Il processo, celebrato con rito abbreviato, si è concluso con l'assoluzione piena di un giovane tarantino. Migliaia di persone sulla rotonda del lungomare per la prima serata del Medimax 2026 con Agents of Time e Pet Shop Boys sul palco, ma la festa è stata segnata dai disagi. Il servizio navetta Park and Ride, previsto fino all'1 per il deflusso in sicurezza, si sarebbe interrotto alle 23:30. L'azienda ha avviato verifiche interne. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie parlando dell'ex Ilva, del rilancio del polo siderurgico al centro del dibattito dell'industria italiana, come è accaduto proprio ieri quando si è riunito il Consiglio Nazionale di Federmanager, che ha scelto proprio lo stabilimento di Taranto per questa assemblea, ribadendo la necessità che il polo di Taranto resti un asset strategico per la nostra nazione. Il futuro della siderurgia italiana passa dalle competenze e dal rilancio strategico dell'ex Ilva. Il Consiglio Nazionale di Federmanager si è riunito ieri nello stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, confermando la centralità assoluta del sito per l'intero sistema manifatturiero del paese. Un segnale forte di attenzione verso la più grande acciaieria a ciclo integrale d'Europa. I vertici di Federmanager, guidati dal presidente Walter Quercioli, dal direttore generale Mario Cardoni e dal vicepresidente Gerardo Zei, hanno incontrato i manager aziendali e oltre 100 tra dirigenti e quadri. Al centro del confronto la necessità di coniugare competitività, innovazione e capitale umano in una fase cruciale per lo stabilimento. L'appuntamento segue la visita dello scorso 9 ottobre e ribadisce come il destino del polo tarantino sia un asset strategico unico per capacità produttiva e valore economico, non solo per il territorio ma per l'intera nazione. Il commissario straordinario di Acciaierie d'Italia Giancarlo Quaranta ha sottolineato come responsabilità, visione e competenza siano elementi essenziali per sostenere questa nuova prospettiva industriale, mentre il presidente di Federmanager Quercioli ha ribadito che l'ex Ilva resta una realtà totalmente irrinunciabile per l'economia e per l'industria italiana. Lo avete ascoltato nei nostri titoli, cambiamo argomento, adesso ci occupiamo di cronaca e della vicenda legata a un giovane tarantino 2 mesi e mezzo agli arresti domiciliari con l'accusa di gravi maltrattamenti nei confronti della convivente, un'accusa che secondo il giudice si è rivelata poi infondata, portando addirittura all'assoluzione piena. Ascoltiamo nel servizio.
1: 2 mesi e mezzo di arresti domiciliari con un'accusa infamante: aver sottoposto la convivente a 3 anni di minacce, vessazioni e percosse. Una ricostruzione nata dalla denuncia della donna, che però è stata completamente smontata in aula durante il processo celebrato con rito abbreviato. L'avvocata della difesa, Giorgia De Tomasi, ha depositato migliaia di pagine di chat WhatsApp che hanno ribaltato la verità dei fatti, convincendo il giudice Francesco Maccagnano. I due non hanno convissuto per 3 anni, ma solo per pochi mesi tra il 2024 e il 2025. Un periodo in cui l'uomo era sottoposto a continue pressioni, tanto da spingerlo a interrompere la relazione. Nei messaggi è emerso soprattutto il ricatto scattato dopo

0: La donna intimava al 29enne di tornare insieme, minacciando esplicitamente di rovinargli la vita se non avesse ceduto. Una ritorsione che ha attivato la macchina giudiziaria, che è costata al giovane la perdita del lavoro e una grave instabilità economica. Sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno, il legale dell'uomo ha sottolineato come si assista sempre più spesso a denunce infondate usate come ritorsione, dove episodi di ordinaria litigiosità vengono ingranditi e distorti, sottraendo tempo ed energia a situazioni di violenza ben più gravi e reali. Con la soluzione piena si chiude l'incubo per il giovane Tarantino, ma resta aperto il dibattito sulle conseguenze devastanti che le false accuse provocano sulla vita delle persone. Adesso apriamo una pagina dedicata alla viabilità, o meglio agli incidenti, perché questa mattina c'è stato un grave incidente a Taranto dove due auto si sarebbero scontrate tra via Leonida e via Oberdan. Uno dei due veicoli, come potete vedere nelle nostre immagini, sarebbe poi finito addosso ad un palo dell'illuminazione pubblica. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma come vi dicevamo, non è l'unico episodio che ha segnato le nostre strade nelle ultime ore. Già da questa notte altre due circostanze si sono verificate. La prima è venuta all'alba nei pressi della Salina Grande. Una Renault Twingo con a bordo quattro giovani, per causa ancora in fase di accertamento, è uscita di strada, terminando la sua corsa in un campo adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti della polizia di Stato. I quattro occupanti del veicolo sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il secondo incidente invece si è verificato sulla strada che conduce all'ingresso di Grottaglie, nei pressi di un distributore. A scontrarsi frontalmente per motivi ancora da chiarire, una Citroen C1 e una Fiat Croma Station Wagon. L'impatto è stato particolarmente violento e ha causato gravi danni ad entrambi i veicoli. Nella circostanza immediata, l'intervento dei soccorritori del 118, che affiancati dalla polizia di Stato e dalla polizia locale di Grottaglie, ha messo in sicurezza l'area e avviato i rilievi. Tra le persone coinvolte nell'incidente, tre, tutte trasportate all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto in codice verde. Secondo le prime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. Le forze dell'ordine stanno ora lavorando per accertare l'esatta dinamica dei due sinistri. E torniamo ai titoli con i quali abbiamo aperto il nostro TG. Focus sulla sanità pugliese, un deciso miglioramento di quelle che sono le prestazioni offerte all'utenza regionale. Restano però determinate criticità relative soprattutto all'ambito delle prescrizioni. Ce ne parla Teresa Picchieri.
1: Continua il recupero delle liste d'attesa nella sanità pugliese. Secondo i dati della 19ª settimana di monitoraggio regionale, oltre 213.000 cittadini sono stati contattati dalle aziende sanitarie per anticipare visite, esami e ricoveri già programmati. Le prestazioni effettivamente anticipate sono state più di 121.000, mentre quelle già erogate superano quota 105.000. In media, i tempi di attesa sono stati ridotti di oltre 4 mesi per le prestazioni urgenti e brevi, con risultati particolarmente rilevanti in specialità come neuropsichiatria infantile e oculistica. Tra le prestazioni maggiormente recuperate figura la prima visita cardiologica con quasi 6.000 appuntamenti anticipati. Prosegue inoltre l'attività sulle prescrizioni del 2026, che rappresentano ormai oltre la metà delle visite e degli esami già riprogrammati. Restano però quasi 53.000 rifiuti registrati. Nella maggior parte dei casi i cittadini hanno scelto di mantenere l'appuntamento originario, mentre altri avevano già eseguito la prestazione o non ne avevano più bisogno. Il monitoraggio regionale accende infine i riflettori sull'appropriatezza delle prescrizioni. Oltre un terzo delle richieste classificate come urgenti non risulta supportato dalle indicazioni previste dalle linee guida nazionali, un dato che conferma come la sfida delle liste d'attesa non si giochi soltanto sulla disponibilità di visite ed esami, ma anche sulla capacità di utilizzare in modo corretto e mirato le risorse del sistema sanitario.
0: Il futuro dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie passa attraverso un progetto che guarda i cieli di tutto il mondo. Lo scalo ionico è tra i candidati per l'assemblaggio di Windrunner, il maxi aereo da 108 metri. Lo guardiamo nel servizio.
2: La Puglia si prepara a diventare il fulcro europeo della logistica aerea grazie al programma Windrunner, il mastodontico velivolo da trasporto da 108 metri di lunghezza concepito dalla statunitense Reid Aerospace. Il Ministero delle Imprese ha siglato un protocollo d'intesa per coinvolgere l'industria italiana nello sviluppo di questo gigante dei cieli e i riflettori sono tutti puntati sull'aeroporto di Grottaglie, candidato naturale a diventare la sede centrale per l'assemblaggio finale dell'aereo. All'orizzonte sembrerebbe esserci quindi un nuovo futuro per l'aeroporto Arlotta, che si colloca in cima alle preferenze industriali per ragioni strutturali uniche. Lo scalo ionico dispone infatti di una delle piste più lunghe d'Europa, requisiti logistici introvabili e altrove, una filiera aerospaziale già ultra consolidata grazie alle storiche e complesse lavorazioni per le fusoliere in carbonio dei Boeing 787. La presenza di infrastrutture all'avanguardia unita alla competenza specializzata di aziende leader come Leonardo e di un indotto di piccole e medie imprese altamente qualificate mette lo scalo pugliese in una posizione di netto vantaggio rispetto a qualsiasi altra candidatura. Con il primo volo di Windrunner pianificato per il 2029, la scelta di Grottaglie come hub di produzione non solo aprirebbe enormi ricadute occupazionali e di investimento per il territorio, ma consacrerebbe definitivamente la provincia tarantina come piattaforma internazionale d'eccellenza per l'economia dello spazio e dell'aeronautica.
0: Continuiamo a guardare alla nostra provincia, 7 comuni del Tarantino riuniti per confermare il fermo no alla riapertura della discarica ex Vergine. Al centro del confronto il procedimento in corso e le valutazioni sanitarie. Ce ne parla Teresa Picchierri.
1: Un fronte compatto di amministrazioni locali si schiera contro la riapertura della discarica ex Vergine in località Palombara nel territorio tarantino e la posizione ribadita da 7 comuni dell'area preoccupati per le possibili ricadute ambientali e sanitarie sul territorio. All'incontro promosso dal coordinamento provinciale ionico tematico rifiuti hanno partecipato Lucia Palombella, sindaca di Lizzano, Maristella Carabotto, Lucia Traetta e Francesco Leo, rispettivamente i primi cittadini di Monteparano, Fragagnano e San Martino di San Giuseppe, oltre a Loredana Adelia e Piera Fragnelli, vice sindache di Roccaforzata e Faggiano, e Fulvia Gravame, assessora all'ambiente del comune di Taranto. A coordinare i lavori il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò. Al centro del confronto gli esiti della conferenza dei servizi e il parere dell'ASL di Taranto, che avrebbe modificato il proprio giudizio rispetto a una precedente posizione fortemente negativa, sulla base di una nuova documentazione tecnica presentata dal soggetto proponente. Le amministrazioni ribadiscono invece la loro contrarietà al progetto, sottolineando i possibili rischi ambientali e sanitari legati alla riattivazione dell'impianto, nonché la necessità che qualsiasi eventuale riapertura avvenga solo nel rispetto rigoroso delle norme, coinvolgendo pienamente nelle scelte territori già fragili. Il coordinamento annuncia la prossima consegna di una nuova relazione tecnica a integrazione delle valutazioni già presentate. Una posizione condivisa, quindi quella dei 7 comuni, che punta a rafforzare un fronte unico nella fase decisiva dell'iter amministrativo.
0: Giovani, partecipazione e sviluppo del territorio. Al centro dell'evento denominato Puglia Azzurra, giunto alla seconda edizione che si è tenuto a Martina Franca, alla presenza di diversi esponenti nazionali e regionali di Forza Italia, il servizio di Luciana Convertini.
3: Ha fatto tappa a Martina Franca la seconda edizione di Puglia Azzurra, la manifestazione regionale di Forza Italia Giovani, un appuntamento che ha richiamato nella Valle d'Itria rappresentanti istituzionali e giovani provenienti da tutta la regione per una giornata di confronto dedicata al futuro del Mezzogiorno, alle opportunità per le nuove generazioni e alle politiche per contrastare lo spopolamento giovanile.
4: Questi incontri che non sono solo kermesse, non sono solo passerelle, ma sono anche incontri di approfondimento che servono alla formazione dei giovani e anche dei meno giovani, quindi Martina Franca oggi è un momento di gioia per noi, per il partito, per i ragazzi ed è il momento anche per ricordare le parole del Presidente Berlusconi proprio al Congresso Nazionale dei Giovani, ai quali raccomandava di tenere sempre il sole in tasca. Credo che questi ragazzi, pur non avendolo magari conosciuto, molti di loro abbiano preso molto dell'insegnamento del nostro Presidente.
3: Tra i temi affrontati anche il ruolo delle nuove generazioni nella vita politica e la crescita di una nuova classe dirigente, puntando sulla valorizzazione dei talenti e sul lavoro di squadra.
5: Quanto quello che bisogna raccontare ai giovani, sono loro che raccontano a noi quello che succede. Oggi sono tutti quanti molto più consapevoli, non c'è più un popolo giovanile da educare, c'è un popolo giovanile da attrarre. perché loro sono già bravi, maturi, capaci.
3: Soddisfazione per la partecipazione è stata espressa dal segretario cittadino di Forza Italia, Michele Marraffa, che ha sottolineato la presenza di giovani arrivati da tutta la Puglia.
6: È un fatto fantastico, fantastico perché evidentemente c'è

0: ci sarà continuità, e poi c'è molta ma molta attenzione nei confronti di Forza Italia, che è un partito liberale, convinto, pieno di valori come il cristianesimo, come la famiglia, vedere tanti giovani, evidentemente questi valori sono ancora ben sentiti.
1: Tra gli argomenti al centro dei tavoli di confronto anche quello delle infrastrutture e dei collegamenti, ritenuti strategici per favorire sviluppo e occupazione e creare opportunità per i giovani che scelgono di restare sul territorio.
2: Mettere in connessione la nostra regione e la capillarità rappresentata da ciascun centro con i maggiori aeroporti e le maggiori ferrovie fa sì che questo territorio cresca, perché avere aeroporti, avere voli non significa solo turismo, ma significa anche avere opportunità di lavoro e di tornare a casa dopo lavoro con un aereo, con un treno che è connesso immediatamente con la propria terra di origine. Quindi oggi vogliamo lanciare una proposta, quella di mettere in connessione l'aeroporto di Brindisi quanto quello di Bari con le diverse realtà territoriali, perché deve essere più semplice arrivare in aeroporto e deve essere più semplice spostarsi da una parte all'altra, un po' rincarnando quelli che sono i principi dell'Unione Europea.
1: Una giornata di confronto e approfondimento che ha riunito giovani provenienti da tutta la regione che, nelle intenzioni degli organizzatori, punta a rafforzare la partecipazione delle nuove generazioni e ad affrontare le sfide legate allo sviluppo del Mezzogiorno.
3: E dopo la provincia torniamo nel capoluogo, torniamo a Taranto per raccontare il proseguo della stagione crocieristica che prosegue nel porto di Taranto con l'approdo odierno della nave Costa Fascinosa. L'arrivo delle unità ha portato in città centinaia di turisti che hanno affollato il centro cittadino e la città vecchia, confermando il crescente interesse verso il capoluogo ionico come meta turistica del Mediterraneo. La stagione crocieristica 2026 è ufficialmente partita lo scorso 7 giugno e si protrae sino al 20 di settembre. Il programma prevede complessivamente 27 approdi e la presenza di 5 diverse linee di navigazione, a testimonianza di una programmazione sempre più articolata e stabile nel tempo. Costa Crociere conferma Taranto come home port con un ruolo centrale nell'organizzazione degli itinerari. A supporto dell'attività crocieristica anche i collegamenti aerei con i voli charter in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Grottaglie, che contribuiscono a facilitare i flussi turistici e internazionali. Una stagione che consolida il posizionamento del porto ionico nel circuito crocieristico del Mediterraneo e punta a rafforzare ulteriormente l'attrattività del territorio nell'immediato, ma anche e soprattutto forse nei prossimi anni. Dal turismo passiamo agli spettacoli, perché ieri è andata in scena serata del Medimex, tantissima gente per una rotonda del lungomare gremita, non solo spettacolo ma anche qualche criticità dovuta appunto al servizio navetta di Chima. Guardiamo il servizio e poi lo commentiamo.
4: Il battito ipnotico dell'elettronica pugliese prima, la storia del pop mondiale subito dopo. La rotonda del lungomare di Taranto si è trasformata in un'enorme pista da ballo a cielo aperto per la notte più calda del Medimex 2026. Migliaia di spettatori hanno risposto alla chiamata del festival, che ha unito generazioni diverse sotto il segno degli Agents of Time e dei leggendari Pet Shop Boys. Ad aprire i concerti il duo elettronico pugliese formato da Andrea Di Celli e Luigi Tutolo, ormai affermato sulla scena internazionale. Un'esibizione che ha confermato il valore di una delle realtà italiane più apprezzate della musica elettronica contemporanea. Poi il momento più atteso, l'arrivo sul palco dei Pet Shop Boys con Dreamworld The Greatest Hits Live. Neil Tennant e Chris Lowe hanno accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso 40 anni di carriera, riproponendo alcuni dei brani che hanno segnato la storia del pop mondiale. Uno show spettacolare tra giochi di luce, tecnologia e immagini immersive. La giornata del Medimex è stata arricchita anche dal concerto di Sami Galbi al Castello Aragonese, dall'omaggio a Stevie Wonder al Teatro Fusco e dagli appuntamenti dedicati alla formazione musicale e alla cultura hip hop con la partecipazione di Sciablo. Un'altra serata di successo per il Festival Internazionale promosso da Regione Puglia e Puglia Culture, che conferma Taranto tra i principali palcoscenici musicali del Mediterraneo.
3: Vi abbiamo anticipato un commento sulla notizia, perché come sottolineato nel nostro lancio non sono mancati disservizi. Migliaia di persone ieri notte sono rimaste appiedate al termine della serata del Medimex a causa dell'interruzione anticipata del servizio navetta dei parcheggi in interscambio park e ride. Nonostante un ordine di servizio che prevedesse il prolungamento delle corse fino a l'una di notte per garantire il rientro del pubblico in sicurezza, le navette hanno cessato il servizio alle 23:30, provocando forti disagi e criticità nella gestione del deflusso dei partecipanti. avanti. Dopo l'accaduto, Chima Mobilità, attraverso un comunicato stampa inviato presso la nostra redazione poco fa, ha espresso profondo rammarico e rivolto le proprie scuse ai cittadini, ai visitatori e organizzatori del festival, definendo quanto avvenuto un comportamento ingiustificabile. L'azienda ha annunciato l'avvio di un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Al termine delle verifiche potrebbero essere adottati provvedimenti disciplinari che nei casi più gravi potranno arrivare sino al licenziamento per giusta causa. La dirigenza ha inoltre sottolineato che i responsabili saranno chiamati a rispondere sia sul piano disciplinare che su quello legale. Adesso cambiamo decisamente argomento e apriamo la nostra pagina sportiva. Il futuro al centro dell'orizzonte in casa Taranto, con le speranze di ripescaggio praticamente nulle. L'obiettivo ormai dichiarato è quello di poter aderire a quel cosiddetto Lodo Taranto che consentirebbe al club della famiglia Ladisa di approdare in Serie D. Incassata la disponibilità della classe politica tarantina a perorare questa causa nei palazzi romani, c'è però da programmare la prossima stagione con scelte che possano essere valide sia in ottica Serie D che in chiave eccellenza. Il progetto tecnico Pagni D'Annunzi sembra essere ancora in bilico e oggetto di approfondita valutazione da parte dei vertici della società. Nel frattempo iniziano a circolare i primi nomi in caso di rivoluzione per la panchina, con l'allenatore Nicola Ragno che si sarebbe proposto alla società ionica negli scorsi giorni, anche se il suo profilo al momento non sembra essere quello più gettonato da parte della dirigenza. C'è ancora da attendere e si preannuncia, come sempre, una caldissima estate per il calcio tarantino. Prestazione di grande livello per Claudio Lorusso della Quero Chiloiro Taranto, che ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati italiani Under 17 di boxe disputati a Chianciano Terme nella categoria degli 80 kg. Il giovane pugliese, allenato dal tecnico Marco Boezio, ha raggiunto la finale dopo un percorso impeccabile, superando Francesco Minguzzi della Box Regis Bologna nei quarti di finale per KO tecnico alla prima ripresa e Mario Alberto De Florentis delle Fiamme Oro in semifinale per sospensione cautelare alla seconda ripresa. Nell'atto conclusivo contro il romano Dario Angelo Giletti, Lorusso ha disputato un incontro combattuto e in costante crescita, imponendo il proprio ritmo soprattutto nelle ultime riprese. Il match molto equilibrato è stato deciso soltanto dopo la revisione finale dei giudici, che hanno assegnato la vittoria all'atleta laziale. Nonostante il rammarico per il risultato, l'argento tricolore conferma il talento e i progressi del giovane pugile pugliese, già protagonista in stagione con un altro importante secondo posto al trofeo Alberto Mura. Con un record di 12 vittorie e 4 sconfitte, Lorusso si conferma tra le promesse più interessanti della box giovanile italiana. E questo era il nostro ultimo servizio. L'informazione di Studio 100 torna domattina 7:30 con Di Buon Mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà.

la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina

VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Prendi probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudo acustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond.

0: Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso, che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di far musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine, e lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: la vera innovazione è stato l'avvento del personal

0: computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
1: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
2: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione, l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato. Abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99.

0: 9 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
1: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo. Anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è, tipo, ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però cioè, come, cioè, è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamo che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
2: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma, richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
3: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi, diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
4: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose. E

in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: in generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere i query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dalla AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

Il fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente, efficiente e

produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante, subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente ottimizzarlo, utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Assolutamente sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo.

0: a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
0: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo. No? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato.
0: È un conglomerato, allora, in effetti, che dà tantissime opportunità, forse. In questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander qui,
1: ne parleremo dopo, lo so.
2: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema,
1: è praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio, Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: devo
2: prima.
0: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella, sì, sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno di
0: 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, non ci metti 5 minuti, e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro, o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
2: assolutamente
1: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno si vuol far credere.
2: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido, sicuramente.
0: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli i piedi dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta?
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
2: prego,
1: che diceva Paolo,
2: prego,
1: della storicità e unicità,
2: prego,
1: di questo,
2: certo,
1: brand?
2: Certo, certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
0: magari
1: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale Renna,
1: non sono
2: a questo
1: permesso
2: punto
1: di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai
1: a
0: nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
1: Possiamo
2: anche
1: aggiungere
2: insomma,
1: i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, reindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bastadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta a mio parere estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mazda Hybrid. Quindi Mazda Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B-SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B-SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato da la Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
2: abbiamo non c'è
1: pazienza,
2: più spazio.
1: Esatto, non c'è più spazio dove
2: esatto,
1: poterli collocare.
2: Esatto.
1: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, Mazda Hybrid e Full Hybrid.
2: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda, classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
1: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
0: Cioè il parco circolante viene assistito.
1: Circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
2: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
0: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
2: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
1: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
2: Noi ci stiamo, ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Gorettissimo di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Paolo Artemi, vicepresidente WIGA.
0: Buonasera a tutti.
2: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
5: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.

0: pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina.
3: Bosch, tecnologia per la vita.
4: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
5: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
4: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD,

0: trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e i 48.450 euro.
1: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una X-Drive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: In grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati

0: 2.500 i ciclisti iscritti per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare a Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20.30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo che chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti
6: tuoi. Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
5: Grazie a voi per avermi ospitato. Sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di

0: Caorso, in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
1: Complimenti! E sei anche appassionato di auto, magari?
0: Certo,
1: Insomma,
0: tantissimo.
1: andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora, Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così di impatto, cosa ti comunica? Cosa ti viene da
0: Beh,
1: dire, da Tito?
0: come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono
1: Che
0: tantissimo.
1: poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi
0: Al paese
1: nordici.
0: di nascita della Volvo.
1: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
0: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in
1: Sì.
0: plastica che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
1: I fari,
0: I
1: no?
0: fari, questa particolarità dei fari multiled, che
1: Esatto.
0: sono molto particolari,
1: A forma di martello di Thor, che è proprio
0: esatto,
1: una tipicità del marchio.
0: che viene richiamata anche sul posteriore.
1: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
0: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
1: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero, davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
0: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico, da anteriore e
1: Esatto,
0: posteriore, quindi.
1: che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
0: Andiamo a vedere gli interni.
1: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
0: Chiaramente molto high tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
1: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque, a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
0: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni,
2: gradevole alla vista, è veramente bello.
3: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi

0: anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parla-

0: seconda, appunto, di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
1: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
0: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
1: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
0: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
0: Sì, tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country, nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: Ah no, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: Signore e signori, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Taranto. Buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora. Buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale. Attenzione, perché loro sono italiani, ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo. Quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica. C'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica, appunto con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al Telefono Azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro e qui di Taranto, è un talento straordinario, Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi
1: ospiti. Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo, perché vi abito e perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi. Invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo, dal punto di vista proprio estetico, uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei, da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero. Ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidone stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, giustamente... io non vorrei sembrare troppo campanilista, però...
0: Lo dico io, che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto qual è il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi

0: Sentirete, Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere,
1: con un grande applauso, Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto.
1: Il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore.
2: Un bacio.
1: È ancora più bella.
2: Grazie.
1: È vero,
0: anche perché
1: fatecelo sapere con un applauso.
0: Ma guarda che la spiegazione
1: è
0: c'è,
1: straordinaria, eh?
0: La spiegazione c'è,
1: sì, sicuro.
0: Essendoci...
2: cioè che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
1: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
1: Quindi
2: ebbene,
1: un motivo,
2: sì,
1: in più per
0: se fossimo
1: essere,
0: a Caramba,
2: questo
0: cosa...
2: che è più bello perché è pugliese.
1: Motivo in più per essere
0: a Caramba, qua scatta l'applauso più forte però, Un po'
1: grazie
0: di orgoglio, dai, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
0: ne ce
2: le lacrime,
1: no,
2: però.
1: L'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
0: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
2: No, ma sono bassissimi, dai.
0: Anche io. No, dico, anche io ho visto.
2: Anche tu.
0: Lo sono. Allora,
2: beh, io sono felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
0: Quello direi,
1: grazie,
0: soprattutto.
1: Sei molto gentile.
0: Era da scaletta previsto.
1: E saranno Mauro e Eleonore, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
0: Bene, io direi che comunque
2: possiamo iniziare?
0: Dobbiamo assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di tarantino, proprio con grande sincerità, dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
1: A te, Eleonore.
2: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
0: A dopo.

0: Jason Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: capito se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, sì, verso, sì, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare le nuove?
0: Buonasera!
1: Buonasera.
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono
0: un
1: 30...
0: po' burlona,
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... Va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì. Non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'orecchietto con la cime del rap, la carta dot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio, perché la prima te ne stavi andando sul barese. Tra l'altro ci seguono, quindi. Però, sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone. No.
1: Brava.
0: Ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni... paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di Taranto.
0: Quindi, Taranto, proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi...
0: li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, va bene, noi siamo così, qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché
1: ma,
0: bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai. Infatti,
0: è piena
1: appena...
0: di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti, io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare, dacci un altro paio d'anni e poi ne riparliamo, vai. Falli insediare.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweeds, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense, affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

la Ella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto queste storie, come era il lancio, appunto come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri.

che eri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto. Quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche. Ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo, in questa atmosfera mediterranea, che è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, che ci è vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere,
1: ciao ragazzi,
0: vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, e qualcuno ce n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna. Intanto che cosa stai preparando? A parte Super.
0: Ma adesso sì, sto.
1: Che come Beautiful,
0: facendo...
1: non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, Musica, moda, arte. Non è male. Quindi c'è sempre Super, e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia faccio pure corna.
1: Sì, perché
0: non
1: finché non si è in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci tra tutti quelli? Perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico sicuramente, è un di maestro tutti. Di saggezza, direi.
1: Con te,
0: ma tra
1: non
0: i giovani, perché Vianello forse non è poi così tanto giovane, uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Vabbè, De Gustibus? No.
0: Sì.
1: No, voglio dire, non è
0: certo,
1: esatto, adesso comincia una.
0: Vabbè, sei fantastico, sei pazzesco.
1: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera? C'è proprio un.
0: sono venuti a trovarci, capisci?
1: Fanno
0: col
1: il pit stop al castello e poi escono dai box.
0: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Facciamogli un applauso.
1: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
0: Tu non sei ancora papà? O di già?
1: Ma parliamo senz'altro di altro, perché no, io ti volevo. Tu che sei invece neomamma, io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente.
0: Sì.
1: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui, e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
0: Grazie mille. Io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi, e quindi se uno può fare qualcosa, basterebbe veramente pochissimo. No? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
1: Grazie cara. Torniamo,
0: torniamo
1: a quel
0: alla
1: clima
0: moda.
1: Mediterraneo che dicevo prima.
0: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo, vero Eleonore? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai.
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato

0: al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, sì. Elenoir, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che come tu sai è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io volevo un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: mi sono tenuta buona, sì, anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa, tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

nostro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, Raffaele, guarda.
1: E non dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti così.
0: Ma io sono 10 di più.
3: Ma io
0: voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io sei l'avanzo, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno...
0: Certo, col fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che...
1: Signore, questi qua sono tutti veri.
0: E tocca.
1: E tosti, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le... Io non...
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un Bignet no.
0: Ci cammini. Grazie.
2: Sui Bignet ci cammini.
0: Che stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti, perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli,
1: e divertenti. Le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio. le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito. Però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni
1: bene.
0: In tutta Europa. Come Prodi, quindi facciamo un applauso alla...
2: Come
0: Prodi.
1: Raffaele, avevo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro lui è simpatico quanto bravo, immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: Lui è bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie Raffaele.
1: Guarda che agilità. Tac, tac, tac, tac, tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli. Velatamente.
0: Devo dire che lui è uno...
1: Però devo dire che tu non sei pelato. Tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto...
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia, il questore...
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza... Sì, cioè, sì.
1: Mi
0: sì.
1: Faccio l'inciuccio.
0: Sì, allora guarda, ti presento... Oh, lo sta?
1: Sì,
0: lo Rossana, sta. Dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
1: donna,
0: città.
1: Donna, facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più in Italia di donne, come
0: Candidati.
1: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
1: uomo,
0: devi fare?
1: Vabbè.
0: Sì, c'è.
1: Meglio che niente.
0: Quest'ora c'è il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
1: Ti sono venuti a prendere.
0: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei...
1: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi vorrei,
1: sì, Battisti.
0: Vorrei,
1: come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo, la famiglia mia. Ciao
1: mamma,
0: zia.
1: Mamma e papà?
0: Tutti qua stanno.
1: Tutti i parenti?
0: È un pullman.
1: Volevo ecco dire... perché prima ti applaudivano.
0: Sì,
1: ah,
0: certo.
1: Te li sei messi in prima fila, così almeno.
0: Ma tra l'altro non pensare che siano, li pago, pensa che lo fanno. È a nero pure, vogliono. Va bene, una cosa.
1: Certo.
0: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
1: Si vedono i risultati.
0: Il tuo pe ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai, tu sicuramente vuoi ringraziare Comune di Taranto.
1: Ah, sì, io volevo ringraziare appunto.
0: Comune di Taranto.
1: Il Comune di Taranto,
0: la
1: giustamente.
0: Sua, la sua grande disponibilità.
1: La sua grande disponibilità.
0: Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione.
1: Sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
0: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero.

0: Qui si è lavorato da morire, a parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno.
1: Si è posato anche l'orologio, sempre lì.
0: Mannaggia. Provvediamo per favore, mettiamone uno al quarzo, quelli luminosi 13 e 23, ci sta benissimo là. Veramente è un tocco di stile meraviglioso.
1: Certo.
0: È molto bello quando sorridi e che ti spariscono gli occhi. Ed è meglio.
1: Non so se questo è un complimento
0: infatti,
1: o qualcos'altro.
0: Infatti non lo era. Ecco. Almeno una parte in quel momento uno non le vede. Non la vede. Ma senz'altro procediamo, perché sicuro
1: sì.
0: Questo vuoi.
1: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no, io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: piani...
1: fate pure le fotografie. Che...
0: ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo...
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi.
1: Fai una... Non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: Sei del posto.
0: Vieni.
1: Persone per bene.
0: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere?
1: Sì.
0: Allora. Scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento. Che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna, direi, che bel momento, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi generalmente
2: tu porti fortuna.
1: Aia, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché se no ti viene a prendere tante quelle mazzate in testa che ti rovina.
2: Ha aperto lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: Ah, perfetto.
0: Cioè,
1: allora iniziamo già bene, signora.
0: Ci vediamo dopo noi, Tu mi avevi... Allora, io
1: poi
0: non posso adesso...
1: ad esempio...
0: Mi hai chiesto il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so se c'è l'assessore, buonasera assessore, le presento Lenora Casalegno,
1: molto
0: se ne faccia una ragione.

0: Ma niente, assolutamente. Il presidente
1: è obbligato a farlo.
0: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
1: È vero,
0: due anni
2: recidivo
0: fa.
2: Lei?
1: Due anni fa.
0: Recidivo. Volentieri.
1: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
0: Comunque il presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La regione ci ha tenuto moltissimo a dare, a organizzare insieme d'intesa, cioè col comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del sindaco.
2: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo capo.
1: E tu invece continui ad andare avanti con me.
2: Ci saluti il presidente, grazie.
1: Prima ti ho chiesto il questore.
2: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera. E benvenuto.
3: Buonasera.
2: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so lei se viene segnalata a tutte le questure quando
1: proprio.
2: Arriva, non lo so.
1: Che burlone, signora! Su via.
4: Insomma, io devo dire che sì. Tra i due le sembrerà strano,
1: sì.
4: Ma lui è viviacissimo, anche lei.
1: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io, quindi mi sento.
1: Ma va di moda adesso, non è mica un problema.
2: Vediamoci con cadenza quotidiana.
1: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
2: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato Rana, benvenuto.
5: Grazie. Io
2: lei 1,80 m può stare in piedi.
5: Io preferisco me.
1: Oh, grazie. Allora io le do un bacio. Grazie mille.
2: Basta, fra noi tutto è finito. Vai grazie. Di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento. Adesso
1: buonasera.
2: Andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di
1: sì,
2: qua.
1: Sì, io no, io vado al centro allora, e tu vai di là.
2: Va okay. Bene, ci vediamo sopra. Allora, Elenoir.
1: Sei piccolo ma lesto, eh?
2: Ma non se ne può più.
1: Senti, però potevi presentare anche qualche tu fuori... ragazzotto, non
2: sei
1: so.
2: Tu, ma poi ti faccio conoscere.
1: Per questa nottata tarantina.
2: Ahia.
1: Vabbè che ti sei proposto, però.
2: Ma che dici, mi sono proposto, non ero io.
1: Un po' scadente.
2: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
1: sì,
2: se vuoi...
1: è andata male.
2: Continuare... è simpaticissimo.
1: Allora lo so, è una dei miei, delle mie qualità, pensa a te.
2: La tua qualità.
1: Con la nuova collezione del principe. Ti dico solo una cosa.
4: Sì.
1: Te ne sono rimasti in testa tre. Mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
2: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
1: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana. Tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guepierre. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
2: In foto.
1: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg.

0: Ci sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001.
1: Esatto.
0: Sì. Un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Lenoir, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto.
0: Da dietro.
1: Assolutamente
0: sei
1: sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera
0: bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Lenoir.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: vorrei
1: continuiamo.
0: Far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma ammirarti, che salutiamo,
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì.
0: Lenoir, la Regione Puglia, non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, anche prima, comunque
1: doppiamente,
2: ribadisco, cioè, augurio.
1: Un'altra volta, come direbbero a Roma,
0: porta
1: e
0: bene,
1: basta.
0: La Regione Puglia insomma era doveroso perché...
1: Forse era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare sì. anche Paolo Pagliaro che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua...
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto.
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto
1: basta, sono troppe. Sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto, abbiamo portato l'alta moda, siamo felicissimi.

0: Questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito e poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, persona del Presidente Fitto che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il Comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo.
1: Grazie.
2: Due parole, dite bene,
1: Che fa
2: veloce,
1: stasera?
2: la
1: No,
2: sintesi.
1: stavo scherzando.
2: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi
1: Sì.
2: vi sentivo, vi seguivo prima, parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica,
1: Sì.
2: come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce. Non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita. C'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla Comunità Europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
2: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché
1: Sì.
2: insomma ci avviamo un po' alla.
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda
2: Sì.
1: che ci difendono, vero?
2: Sicurezza?
3: Diciamo.
1: Ah, sì, diciamo, ma
2: Loro non.
1: insomma, ma che me frega a me di sta casa
2: Sono
1: legno.
2: algidi, eh?
1: Ma guarda te se questa doveva venire a rompere
2: Ma
1: qua.
2: te ne frega della Casalegno, di la verità.
3: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
2: Eh sì, anche loro lavorano per voi e
1: Secondo
2: per
1: me lui
2: noi.
1: mi farebbe da un mucchio le botte, comunque.
2: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Sì, perché hanno paura, forse incuto un po' di timore
2: No,
1: all'altezza.
2: assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata,
1: Sì, un
2: un'altra
1: altro
2: passerella.
1: stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra.
2: Là.
1: Signore e signori, Malas.
2: Malas.

0: piacerebbe vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai. Dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, oh, che metti la musica?
0: Con la musica, perfetto. Tieni presente, tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore.
0: Ah.
1: Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede il capo.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare la roba, non fare del male, alla
1: no, che se poi ti arrabbi tu mi sovrasti.
0: È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Avanti, cercherà il culetto un po', dai.
1: Parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati.
1: Che...
0: Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto.

0: Dove fa un modello?
1: Allora guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso...
0: Va, dai.
1: Allora guarda, so di prenderti in contropiede perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea...
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James Brown, ma smettere che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare, sì. Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, guarda. Vabbè, intanto voglio dire, sì. Leggere devi, non è che devi fare queste grandi
0: come no. Assolutamente. Ah,
1: non ti fare grande
0: cose. Tu pensa
1: me.
0: Che non leggi neanche.
1: No, infatti ho detto è un appalto che io non posso assolutamente prendere, appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare. Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuto un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi, sono
0: una ogni 4 anni.
1: Una ogni 4 anni. Idee brillanti. Allora,
0: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano.
1: È uno dei 6-7
0: momenti
1: più brutti. Ma smettila che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina che sembro John Travolta.
0: Sono tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa... Non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi un martello, che cosa ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare...
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: La pace
0: nella... mano nella mano, la pace in diretta.
1: Sì, mi arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no? Un bacio a tutti i pugliesi.
1: Salutarli acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.
0: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
1: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita intensa.
0: Sì, una
1: perché
0: vita
1: tu sapresti...
0: Un carrotone.
1: Sicuramente...
0: Tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti?
0: Tu mi ispiri perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quant'è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Dai, torniamo nei ranghi.
0: Essere seri, nei ranghi.
1: Nei ranghi.
0: Tu torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
1: Sì.
0: Perché io sono scomodo da questa parte, non mi riesco a muovere.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda. Non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
0: Perché se va di moda così?
1: Va di moda. E devi leggere.
0: Ti sei incartato, non sapevi più che dire.
1: È facile. Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
0: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche... e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi. Grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
0: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze.
1: Che rimangono
0: grazie.
1: Con noi.
2: Cuori, fiori o picche o quadri?
0: Io...
2: Cos'è
0: fiori.
2: Che hai preso di più nella vita?
0: Fiori. Qualche vabbè. Opera di bene anche, qualche volta, comunque, fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
1: Io le ho prese già.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
1: A Lecce.
2: A Lecce.
0: Quando?
2: Quando? Tempo fa.
1: Qualche tempo fa.
2: Lui ha già scontato.
0: Tu caspita, si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
1: È vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Non lo smaltisco.
1: Infatti è stata...
2: È stata buonissima.
1: È stata buonissima, gentilissima.
0: Pensa quando si nervosisce.
2: Carinissima, bacia la manina.
0: Ci arrivo, ci sono arrivato.
1: Siete straordinari, no, che lo posso fare io un complimento.
0: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
2: Sì, vabbè.
1: Ve lo posso fare io un complimento, siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che da 10 giorni che proviamo.
0: Ore.
1: Allora, Mauro,

0: Allora, io vorrei veramente abbracciare ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati grazie orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione. L'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese, in rappresentanza della regione, accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
1: E con il sindaco di nuovo, insieme buonasera. Al vicepresidente della Regione Puglia, anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
0: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso buonasera. Vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
2: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa. La sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata. Il Banco di Napoli, che è stato vicino, e mi si è consentito anche di ringraziare la RAI nazionale, che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale, che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani, dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000, che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
3: La Regione ringrazia il sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata, e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
0: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il telefono azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
4: Ringrazio veramente tutti e per tutti.

0: fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato, speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
1: Buon lavoro a lei.
2: Grazie mille.
3: Grazie al dottor.
1: Grazie, buon lavoro.
3: Acerra.
2: Grazie.
3: Grazie al sindaco di Taranto,
2: buonasera.
3: Rossana Di Bello. Grazie ancora per l'ospitalità.
2: Buonasera.
3: E grazie al vicepresidente,
2: buonasera,
3: della Regione Puglia.
2: Buonasera.
1: Buon lavoro, sindaco. Buon lavoro.
3: Arrivederci, dottore. Grazie per
1: lavoro,
3: essere
1: venuto. Poi, complimenti, buon lavoro.
2: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
3: È verissimo, un applauso ad Elena
1: Casalegno,
3: meravigliosa come sempre.
1: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno subito.
3: È prontissima,
1: subito.
3: Allora Lenoir.
2: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
3: Con quale impressione da parte tua?
2: Ma io mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
3: Certo. E ci siamo rincontrati.
2: E io da buona mamma sono ben contenta.
3: Grazie ad Eleonora Casalegno, che
1: ma
3: ormai
1: non è finita.
3: Dobbiamo,
1: Non è finita. Una... Ci salutiamo dopo.
2: Ma sei
1: dopo.
2: Di nuovo qua?
1: Sì, ho controllato, sono dall'altra stanza.
2: Ma allora, stavi così bene di là?
1: Era un momento, mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso noi dobbiamo tornare dietro. E chi sei? Blanc con Bartezzi.
3: Sì, torniamo
1: allora,
3: per il gran torniamo, finale.
1: Quelli della Francia.
2: Fatti
1: prima
2: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato adesso nella vita che una donna gli baciasse la testa.
1: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
3: Un ricordo indelebile. Non
1: è
3: so,
1: indelebile.
3: Non la testa.
1: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci,
3: finale,
1: perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
3: A tra poco. È Taranto, una notte per la moda.

Edoardo, una notte per la moda, la nuova collezione autunno-inverno di Gatti Noli. La collezione autunno-inverno 2000-2001 di Raffaella Curiel.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Elenoir Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rossana Di Bello, forte, tempra,
2: la Model,
0: la Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremmo se no?
1: E ovviamente ragazzi,
0: scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Cioè, senza dubbio.
1: Grazie di
0: aver partecipato con noi
1: a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Elenoir. Grazie ragazze.

Gentili amici di Studio 100, buongiorno e ben trovati con di buon mattino l'appuntamento di Studio 100 che vi accompagna in quelle che sono le notizie del giorno. Apriamo questa settimana, sono le 7:30 del mattino. Partiamo come al solito con il nostro viaggio all'interno della rassegna stampa nazionale per poi porre l'accento su quelle che sono le tematiche delle realtà e delle notizie locali. Il nostro viaggio come al solito parte da ANSA On Online e poi si sviluppa in quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani. Al centro ovviamente del dettaglio di ANSA è il primo round dei colloqui tra Iran e USA, atmosfera positiva, titola ANSA, lo hanno riferito i mediatori di Pakistan e Qatar, istituita una cellula per gestire il conflitto in Libano. Diciamo che le cose non erano partite benissimo con la minaccia del tycoon americano, del presidente americano Donald Trump, di radere al suolo l'intera area relativa all'Iran. Le cose pare si stiano mettendo leggermente meglio, almeno ad ascoltare quelle che sono le dichiarazioni dei mediatori di Pakistan e Qatar. Centropagina, continuano le dichiarazioni relative al summit con Trump, che dice: sono deluso non solo dall'Italia ma da tutti i leader della NATO. E poi di spalla c'è l'appendice mondiale, continua la favola di Capoverde, 2-2 con l'Uruguay, va sopra, si fa rimontare dalla squadra sudamericana e poi trova il pari nel secondo tempo. L'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda e si mette in testa al girone G con 4 punti. Poi ancora la cronaca con il ritrovamento delle sorelle scomparse, erano a casa dello zio a Formia. E poi il tribunale di Tripoli condanna Al-Masri a 7 anni e 4 mesi, quindi arriva la condanna, arriva la sentenza per l'ex capo della polizia libica.

0: tipica al Masri, vicenda che ha avuto anche una certa risonanza in Italia. Andiamo avanti con con il primo quotidiano cartaceo che trovate già adesso nelle edicole, Corriere della Sera. Iran-Trump mette a rischio l'intesa. Ecco, di questo parlavamo prima. Le condizioni del regime: Israele deve lasciare il Libano, i 150 attacchi di Kiev alle linee di rifornimento dell'esercito russo. Il leader americano: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria. La protesta di Teheran. E poi la vicenda che ha sconvolto ieri Milano, arrestato il guidatore positivo all'alcol test, in 9 nell'auto, finiscono nel canale. Morti 3 ragazzi giovanissimi, alcuni di loro addirittura minorenni. Poi Italia USA parla il ministro Tajani, la premier sfila con gli alpini. Meloni: uscita patriottica, Tajani: noi alleati. Non sudditi. Andiamo avanti con con il prossimo quotidiano. Si tratta di Repubblica. Trump mina i colloqui. È proprio il caso di dire mina, credo che sia il termine corretto in questo caso. A Lucerna, negoziato US-Iran in bilico dopo la minaccia: aprite Hormuz o vi faccio saltare. Poi ritorna sull'attacco all'Italia, non è lì a difenderci, anche se spendiamo miliardi per la NATO. Ma come abbiamo visto già in apertura di rassegna stampa, insomma, l'indice di Donald Trump non è soltanto rivolto verso l'Italia, bensì verso tutte le realtà che rappresentano la NATO. Strage di ragazzi sulle strade, auto in un canale. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Si tratta della stampa. Iran USA negoziati nel caos, al via i colloqui. Hormuz è chiuso, minaccia americana: apritelo, bombardiamo. Furia a Teheran. Il quadro è abbastanza comune per tutti i giornali. In edicola, a centropagina, invece, c'è Alberto Simoni che apre con il codice Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona trova subito il gol e la Spagna dilaga con l'Arabia Saudita 4-0. Ha giocato un tempo, una prova che sottolinea ancora una volta, laddove ce ne fosse bisogno, la qualità di questo ragazzo nella top 10 dei più giovani marcatori al mondiale. Diverse le sorprese in quella top 10, però insomma Yamal ci sta benissimo. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, attualmente in edicola. Come avete visto, il leitmotiv riguarda chiaramente Hormuz, riguarda chiaramente le trattative di pace tra Iran e USA. Il premio Strega: non escluderemo Mari dalla corsa. L'annuncio dopo i veleni, dopo le parole sulla Murgia da parte dello scrittore. Elezioni in FIGC: il calcio sceglie il suo presidente. Malagò è pronto. Sviluppi importanti anche per ciò che riguarda il Taranto Calcio, perché insomma si attende l'elezione del nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, anche per comprendere determinate dinamiche che riguardano il futuro del club rossoblu. E poi Sara e Alicia erano nascoste da una zia Formia, erano scomparse da 15 giorni. Il blitz di 70 carabinieri, madre, compagno e nonno in caserma, sono salve. Temo per loro i depistaggi della mamma. E poi Meloni: orgoglio nazionale, ma Trump attacca ancora. Il riquadro conclusivo della prima pagina riguarda i 9 ragazzi in auto che volano nel canale. Strage, morti in 3. Questa è l'ultima notizia, ma andiamo avanti con con il prossimo quotidiano che troviamo in edicola in questo momento. Il giornale, che titola Orgoglio nazionale, parafrasando insomma quello che è il richiamo, quelle che erano le parole di Giorgia Meloni, della Premier presente alla Dunata degli Alpini. Dimostra che tra Trump, che la sua popolarità non è in calo, il governo abbassa i toni, ma Donald torna all'attacco. Non va bene. Vannacci al contrario, dice il sondaggio: se corre da solo il centrodestra vince. E poi Awar, il nuovo Annun: noi siamo lui. Islamismo e la mancata integrazione. Questo è il punto che arriva in chiusura della prima pagina. Andiamo avanti con un altro quotidiano, si tratta del Fatto Quotidiano. Trump fa imbufalire gli iraniani in Svizzera mentre van stratta, Meloni va a consolarsi dagli alpini. I ministri divisi sul party del 4 luglio e poi sprechi di soldi in fumo e i primi risarcimenti, così paghiamo noi la Corte dei Conti, la riforma Foti inizia a far danni, condanne saltate o scontate. Prossimo quotidiano, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa nazionale. Il Sole 24 Ore, la grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 ad oggi, lo vedete nella cartina, il colore rosso intensissimo riguarda Basilicata, Calabria e Sardegna, la Puglia mantiene un arancione stabile, ma l'Italia è spaccata assolutamente in due con le regioni del nord, che vedono registrare un segno più 4,83%, il centro resta stabile, più 0,22%, su delle isole, il dato è insomma abbastanza indicativo, meno 7,57%, e poi bonus casa al 50% in 7 casi su 10. Questo dovrebbe essere il nostro ultimo quotidiano, a prescindere, adesso ci dovrebbe essere comunque la Gazzetta dello Sport, eccolo qua, il Milan cambia, anzi no. Ecco gli uomini di Cardinale scelti all'interno del club. Halmstad farà mercato. Calvelli è il nuovo AD. De Laurentiis esclusivo. Sarà un grande Napoli. Ieri era presente a Los Angeles il presidente del Napoli per seguire da vicino Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Non hanno fatto una grande prova i due calciatori impegnati nella gara contro l'Iran, terminata 0-0 con un gol annullato anche alla compagine iraniana. Il calcio al voto, Malagò è favorito su Abete, chi vince deve svoltare. Poi Yamal supera Messi in gol a 18 anni e 343 giorni, batte Leo nella classifica guidata da Pelé ed è ottavo quest'oggi. Argentina, Austria, Francia, Iraq e Norvegia, Senegal. Queste le nostre prime pagine, adesso noi ci fermiamo qualche istante e torniamo con le prime pagine locali. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Qualcosa cambia, vedete l'alta pressione presenta sempre i suoi massimi in una zona un po' anomala, molto a nord, molto in alto sul teleschermo, nel mare del nord, nell'Europa centro-settentrionale, ma questa configurazione presenta, diciamo, un lato debole, un punto debole che è proprio in corrispondenza delle nostre regioni meridionali, delle regioni meridionali italiane. Niente di particolare, naturalmente, niente di pericoloso, ok? Ma questo può comportare nelle ore centrali del giorno lo sviluppo di qualche nube un po' più intensa associata a dei fenomeni che potrebbero anche essere dei brevi rovesci o dei temporali. Vediamo sempre sul vicino Atlantico che la zona di alta pressione si è ceduto il posto a una zona di bassa pressione, invece quella contrassegnata con la lettera L, vedete al largo delle isole britanniche, che incomincia a portare dell'aria più fresca e più umida che cercherà di entrare nel nostro continente. Sono delle cose che vedremo nei prossimi appuntamenti, ma è già il segnale di qualcosa che potrebbe finalmente cominciare a cambiare, perché che questi giorni con questo caldo intenso sinceramente ci hanno messo a dura prova. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteorologica, eccola qui, vedete, questa è la situazione per quanto riguarda oggi, lunedì 22, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, ma incominciano a comparire durante le ore centrali del giorno degli addensamenti un po' più consistenti nelle aree appenniniche, dai quali noi non escludiamo
1: che ci possa essere la formazione di lupi un po' più intense, un po' più organizzate, con occasionali rovesci o con dei brevi temporali di calore. Niente di particolare, però qualcosa della quale bisogna comunque tenere conto. Per quanto riguarda il vento è debole di direzione variabile, il mare, vedete, è quasi calmo, quindi assolutamente tranquillo, nessun problema lungo le coste. Le temperature continuano ancora ad essere elevate, vedete, minima 23, massima 35. Probabilmente potremo godere di aria un po' più secca e questo magari attenuerà quella sensazione di calura, quella sensazione di afa che ci ha accompagnato in questi ultimi giorni. Facciamo un salto adesso per quanto riguarda la giornata di domani e vediamo che le condizioni cominciano leggermente, dico, a cambiare. Sempre cielo sereno, poco nuvoloso durante le ore notturne, durante le ore del mattino, ma la formazione di nubi torreggianti, la formazione di nubi cumuliformi nelle ore centrali del giorno nelle aree interne potrebbe essere un po' più presente nelle zone della Basilicata, nelle zone appenniniche, all'interno della Murgia, dove non escludiamo la formazione di queste nubi che possono portare dei brevi rovesci o degli isolati temporali. Niente di particolare comunque. Le temperature continuano sempre a mantenersi piuttosto elevate, ma quelle che abbiamo riportato in grafica sono i valori massimi, quindi comunque non si supereranno i valori qui presenti. Probabilmente nelle aree interessate dalla nuvolosità avremo delle temperature leggermente più basse e questo tutto sommato ci può anche fare piacere. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Riprendiamo quindi la nostra rassegna stampa andando a guardare quelle che sono le prime pagine dei quotidiani locali, ovviamente come al solito anche per ciò che riguarda il nostro territorio. Partiamo con ANSA Online, solstizio d'estate, la magia della luce nella cattedrale di Bari, e poi la cronaca, donna muore in rogo in appartamento a Foggia, era sola ed ipovedente, assalto apposta, matto a Barletta, ladra in fuga a mani vuote. Poi c'è il richiamo al Mad Max 2026, premio Assante, Pet Shop Boys, dopo il live a Taranto, ne parleremo con Giovanni Saracino nel corso del nostro appuntamento del mattino, direttore del Corriere di Taranto.it, ma vi confesso, grande conoscitore del panorama musicale, con lui faremo anche il punto sulla questione Kima Mobilità, sul Park and Ride e sul disservizio relativo alle navette, sulle scuse della partecipata, insomma faremo un po' il punto sulla situazione. Scendiamo in chiusura di pagina con ANSA Online che riporta insomma le ultime ore, ma questo è il quadro generale, quindi possiamo andare avanti con il prossimo quotidiano locale della nostra rassegna stampa, la Gazzetta del Mezzogiorno. Meloni tira dritto, la Premier al raduno degli alpini, orgoglio d'Italia dopo la lite con il tycoon, focus sulla legge elettorale. Tremascena, il PD è fondamentale, il diritto alla casa. Poi a Foggia il test del Consiglio per la sindaca Cassano, siamo umili, siano umili i futuri magistrati. Questa è la prima pagina della Gazzetta. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, abbiamo diverse cose da mostrarvi nel corso di questa rassegna, quindi andiamo direttamente spediti all'edicola del Sud con lo sport, l'edicola dello sport nel taglio alto con Nasce il nuovo Bari Calcio, poi Lecce completamente da rifondare, in attacco c'è solo Stulic e con Mastrangelo il Taranto è in buone mani. La questione, dice l'edicola, Barletta di sfida senza soldi, e poi una scena, un'immagine che non vorremmo mai raccontarvi, rubate le sciarpe del murale di Protti, sdegno per il furto notturno a Bari, ci sono stati ieri I funerali del centravanti che ha indossato a metà anni 90 la maglia del Bari, ma non solo, icona del Livorno e calciatore della Lazio, capocannoniere in Serie A, insomma, scomparso prematuro a 58 anni, un gran giocatore per gli anni 90, un grande dispiacere. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano della nostra rassegna stampa, è il Quotidiano di Puglia. L'immagine shock del piccolo indiano sotto il sole in spiaggia, sindacati e operatori chiedono più controlli, il caso porta alla luce il fenomeno Puglia a rischio sui minori, quei bimbi sfiniti.

0: al lavoro e nella foto c'è appunto il giovanissimo ragazzino indiano. Mary Max e Caos, navette in migliaia restano a piedi e poi poste nel container a Lizzano. In coda al caldo i disagi e le proteste. L'ultimo riscontro di questa nostra rassegna stampa è l'ospedale San Cataldo a rilento per l'apertura. All'ordine degli infermieri servono 1200 unità. Nuovo ospedale a rischio rinvio, manca il personale. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo con gli approfondimenti della nostra rassegna.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
0: Rieccoci in diretta con la nostra rassegna stampa. Sono le 7:48, sì, 7:48 di questo lunedì 22 di giugno. Apriamo la nostra pagina territoriale mostrandovi, insomma, andando a parlare di quella che è la situazione relativa all'aeroporto Arlotta di Grottaglie, che tante volte abbiamo analizzato, tante volte abbiamo provato a raccontarvi con le varie sfaccettature che riguardano la volontà di un territorio di entrare in possesso della propria dignità, della propria libertà di muoversi di volo, ma con le sfide che invece riguardano il futuro di un aeroporto che cresce e che potrebbe a breve diventare un hub importante per un nuovo modo di intendere il volo, ovvero quello di Windrunner con lo scalo ionico, candidato ad essere il leader proprio relativo alla produzione di un colosso aereo di 108 metri di lunghezza. Ascoltiamo nel servizio e poi ne parliamo con il sindaco di Grottaglie.
2: La Puglia si prepara a diventare il fulcro europeo della logistica aerea grazie al programma Windrunner, il mastodontico velivolo da trasporto da 108 metri di lunghezza concepito dalla statunitense Reidy Aerospace. Il Ministero delle Imprese ha siglato un protocollo d'intesa per coinvolgere l'industria italiana nello sviluppo di questo gigante dei cieli e i riflettori sono tutti puntati sull'aeroporto di Grottaglie, candidato naturale a diventare la sede centrale per l'assemblaggio finale dell'aereo. All'orizzonte sembrerebbe esserci quindi un nuovo futuro per l'aeroporto Arlotta, che si colloca in cima alle preferenze industriali per ragioni strutturali uniche. Lo scalo ionico dispone infatti di una delle piste più lunghe d'Europa, requisiti logistici introvabili altrove e una filiera aerospaziale già ultra consolidata grazie alle storiche e complesse lavorazioni per le fusoliere in carbonio dei Boeing 787. La presenza di infrastrutture all'avanguardia unita alla competenza specializzata di aziende leader come Leonardo e di un indotto di piccole e medie imprese altamente qualificate mette lo scalo pugliese in una posizione di netto vantaggio rispetto a qualsiasi altra candidatura. Con il primo volo di Windrunner pianificato per il 2029, la scelta di Grottaglie come hub di produzione non solo aprirebbe enormi ricadute occupazionali e di investimento per il territorio, ma consacrerebbe definitivamente la provincia tarantina come piattaforma internazionale d'eccellenza per l'economia dello spazio e dell'aeronautica.
0: Ecco, questa la notizia, la commentiamo assieme al sindaco di Grottaglie, Ciro Dall'O, che vedo già collegato. Sindaco, in una location abbastanza bucolica probabilmente, ma sicuramente stupenda, eh. La vedo in ottima forma, meglio di me questa mattina sicuramente, eh.
3: Campagna, quindi abbiamo gli ulivi, quindi sicuramente sì.
0: Bene, sindaco, come sta?
3: Ah, molto bene, grazie, grazie. Siamo in ripartenza da questo lunedì dopo una domenica di mare con quei figli, quindi si ritorna al lavoro.
0: Beh, diciamo che allora se è stata una domenica di mare con i figli è stato un lavoro, piacere, ma anche grandissimo lavoro anche nella giornata di ieri. La devo però portare ai temi della collettività piuttosto che a quelli della famiglia, perché Grottaglie rientra nella nostra scaletta per due motivi. Il primo è quello che abbiamo visto, con una notizia che riguarda Redia Airways, con la possibilità di vedere Grottaglie al centro di quello che è un percorso industriale ma anche assolutamente qualitativo, con la produzione di un

0: Un colosso da 108 metri e la possibilità finalmente di sfruttare, non come vorremmo tutti, perché tutti ovviamente ambiamo alla possibilità di vedere transitare, atterrare e decollare da grottaglie e voli di linea, ma con la possibilità di trovare una destinazione anche parziale, anche non soddisfacente per tutti, ma un aeroporto che merita una svolta per sé, per il territorio e per grottaglie.
1: Sì, allora in questi giorni appunto è tornata alla ribalta la questione Windrunner. Come sapete, già lo scorso anno abbiamo presentato presso la Confindustria il progetto e l'amministratore delegato ha rappresentato proprio questo, cioè Grottaglie come sede della produzione di questo importante aereo. In realtà siamo un po' in ritardo rispetto a questo protocollo d'intesa perché si aspettava già questa firma un bel po' di tempo fa, ma comunque non è mai troppo tardi. Questo sicuramente apre uno scenario nuovo per il futuro, per questo territorio, in quanto occupazione, punto di avanguardia della produzione aerospaziale. Tenga conto che in questi giorni è stata anche firmata una joint venture con Baykar per la produzione di droni. Quindi anche questo è, diciamo, un altro elemento che caratterizza il territorio. Tuttavia non perdiamo di vista l'obiettivo di far partire anche i voli civili, perché non sono incompatibili queste funzioni e possono anche essere integrate l'una con l'altra e arricchire questo territorio. Tenga presente che qualche giorno fa l'amministratore di Alitalia ha dichiarato che all'Italia, insomma, l'ex Alitalia, la chiamo Alitalia per essere più chiari, Ita,
0: Per convenzione all'Italia.
1: ha dichiarato che ci sono delle rotte disponibili da insediare in Puglia. Beh, quindi diciamo qualcuna di queste potrebbe anche essere portata a Grottaglie. Infatti mi sono ripromesso in questi giorni di scrivere anche a lui chiedendo di tenere in considerazione il nostro aeroporto.
0: Sindaco, sa già di quali linee, di quali tratte potrebbe, insomma, a quali tratte potrebbe fare riferimento l'amministratore delegato di ITA?
1: Non conosco il dettaglio perché l'ha detto durante la conferenza in masseria e credo ci sia stato un passaggio generico, però mi riprometto di approfondirlo, ma soprattutto mi riprometto di scriverli in modo che possa anche, diciamo, darci delle delucidazioni.
0: Chiaro, chiaro, grazie. Quindi mi pare di capire, insomma, che sì, questo nuovo progetto, nuovo fino a un certo punto, nel senso che oggi viene ripreso, reca soddisfazione, porta soddisfazione per quelli che sono gli sviluppi che possono poi ricadere, in maniera diretta e indiretta sul territorio. Però la vocazione di Grottaglie, io da quello che percepisco dalle sue parole più volte, lei è stato molto chiaro, Sindaco, anche in occasione dell'Open Day all'aeroporto. Tutto pronto? Ma mancano i soldi. Quindi la vocazione di Grottaglie è quella che va nella direzione dei voli civili.
1: La vocazione è che vada anche nella direzione dei voli civili, non solo. Io non sono, diciamo, dell'idea di escludere tutto il resto, perché come sapete in questi giorni è partito il cargo, che è anche un altro asset strategico per il territorio, per l'agricoltura, insomma, per i collegamenti della nostra logistica. Quindi non bisogna escludere, bisogna integrare. La lotta che è stata fatta nei tempi che mi hanno preceduto è stata quella di dire voglio solo questo e nel mentre non si è riuscito ad ottenere nulla. Io ho sempre sostenuto invece che le cose possono integrarsi l'un l'altro. Certamente Grottaglie non potrà essere un hub di voli intercontinentali, ma le tratte che possano collegare la provincia di Taranto con l'Italia e qualche tratta europea può essere sicuramente un obiettivo.
0: Chiaro. Sindaco, le faccio un'altra domanda sull'aeroporto che riguarda in maniera diretta i giochi del Mediterraneo. Qualche settimana fa il commissario Ferraresi aveva parlato di possibilità, laddove richiesto dalle federazioni nazionali ed internazionali, la possibilità di aprire lo scalo agli atleti che arriveranno a Taranto e alle loro famiglie. A che punto siamo con questa procedura?
1: Guardate, l'aeroporto civile di Grottaglie è aperto sempre all'aviazione generale, cioè non è che qualcuno

può non atterrare. Se c'è una richiesta, l'aeroporto di Puglia autorizza l'accesso. Quindi, diciamo, questo è un falso problema. Oltretutto, hanno creato l'illusione che con i giochi del Mediterraneo sarebbero arrivati dei voli di linea, delle compagnie a portare dei turisti. Non è questo, cioè, sicuramente.

0: Non è questo il tema. Il tema è avviare, diciamo, il volo con delle compagnie di linea. Questa è la cosa più importante.
1: Chiaro, chiaro. Chiudo l'argomento aeroporto, la porto in un campo un po' più complesso secondo me, pensi lei dove la sto portando, che è quello della discarica ex Vergine. Negli scorsi giorni c'è stata una conferenza importante, continua ad esserci un problema reale, fattivo, nel quale lei si è schierato in maniera chiara, decisa, netta, assieme ad altri 6 sindaci del territorio.
0: Sì, la questione della discarica ex Vergine, ora Lutum, è un grande problema per il territorio. Si tratta di una discarica che fu sequestrata qualche anno fa a causa di irregolarità e di problemi ambientali. Chiaramente, è stato accertato che quella discarica, me lo ha anche dichiarato l'ASL, ha comportato una serie di effetti negativi per il territorio. C'è una vicenda strana, è una discarica per la quale la Regione Puglia aveva stanziato intorno agli 8 milioni per la bonifica, ma poi a un certo punto il privato l'ha acquistata con l'idea di bonificarla lui stesso, salvo poi scoprire che la voleva bonificare per poi riempirla di nuovo. E il territorio ormai ha già dato. Torniamo a un collegamento anche molto veloce. Com'è possibile che nella provincia di Taranto ci sia la più alta percentuale di impianti di rifiuti di Puglia, quindi Taranto è praticamente il terminale dei rifiuti di Puglia? Calcolate che l'unico inceneritore che esiste è quello, diciamo, di Massafra, che siamo in provincia di Taranto. Calcolate che si vuole riaprire l'inceneritore di Taranto, si vuole fare un rigassificatore, tutte cose che nessuno vuole e che portano a Taranto insieme a tutti gli aspetti, diciamo, negativi per l'ambiente e la salute. Beh, siamo preoccupati perché un'ulteriore discarica di rifiuti speciali in un territorio già sacrificato non è sicuramente quello che ci aspettiamo. Beh, ci aprissero l'aeroporto, diciamo, no? Se proprio ci vogliono dare qualcosa di buono. Invece a Taranto purtroppo arrivano sempre queste cose negative. Tenga presente che noi il 5 di luglio faremo a margine della conferenza, della mostra contemporanea d'arte, che mi auguro voi vogliate visitare perché ci sarà l'inaugurazione, il 5 quindi faremo un dibattito su come si chiude una discarica, perché quella di Grottaglie, che se ricordate bene l'abbiamo chiusa qualche anno fa, adesso si avvia la fase di post-gestione e chiusura definitiva. E quindi così in quel modo spiegheremo come effettivamente si chiude una discarica, non mettendoci rifiuti, ma diciamo, aprendo un procedimento, diciamo, di bonifica totale di quel sito. Quindi, se volendo, c'è la possibilità. È un fatto politico, bisogna scegliere di proteggere Taranto da questi fatti negativi. Mi pare di capire che molta parte della politica su questo faccia orecchia da mercante, cioè preferisca avvantaggiare più il diritto alla libera imprenditoria piuttosto che quello della salute e dell'ambiente dei cittadini. E qui torniamo sempre al solito caso Taranto. Taranto e provincia, ovviamente.
1: Certo. Sindaco, io non posso che ringraziarla per averci concesso questo collegamento alle prime, insomma, abbastanza presto in questo lunedì di giugno. Grazie davvero e buon lavoro.
0: Grazie a voi, un caro saluto.
1: Allora, abbiamo esaurito ciò che riguarda la tematica Grottaglie con l'aeroporto. Abbiamo però da mostrarvi, quando appena rientrati, perché adesso ci prendiamo un piccolo break, ciò che è accaduto ieri a livello giudiziario a Taranto con la vicenda di un giovane accusato di maltrattamenti, con la sentenza che ha ribaltato tutto. Break, poi rientriamo e poi ci guardiamo il servizio.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. master universitari, corsi di formazione professionale.

0: professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: E allora avevamo anticipato quella che era la tematica che andremo a trattare adesso, lo facciamo nel nostro servizio, poi la commentiamo assieme.
6: Due mesi e mezzo di arresti domiciliari con un'accusa infamante, aver sottoposto la convivente a 3 anni di minacce, vessazioni e percosse. Una ricostruzione nata dalla denuncia della donna che però è stata completamente smontata in aula durante il processo celebrato con rito abbreviato. L'avvocata della difesa, Giorgia De Tomasi, ha depositato migliaia di pagine di chat WhatsApp che hanno ribaltato la verità dei fatti, convincendo il giudice Francesco Maccagnano. I due non hanno convissuto per 3 anni, ma solo per pochi mesi tra il 2024 e il 2025. Un periodo in cui l'uomo era sottoposto a continue pressioni, tanto da spingerlo a interrompere la relazione. Nei messaggi è emerso soprattutto il ricatto scattato dopo la rottura. La donna intimava al 29enne di tornare insieme, minacciando esplicitamente di rovinargli la vita se non avesse ceduto, una ritorsione che ha attivato la macchina giudiziaria, che è costata al giovane la perdita del lavoro e una grave instabilità economica. Sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno il legale dell'uomo ha sottolineato come si assista sempre più spesso a denunce infondate usate come ritorsione, dove episodi di ordinaria litigiosità vengono ingranditi e distorti, sottraendo tempo ed energia a situazioni di violenza ben più grave e reali. Con la soluzione piena si chiude l'incubo per il giovane tarantino, ma resta aperto il dibattito sulle conseguenze devastanti che le false accuse provocano sulla vita delle persone.
5: Beh, in chiusa del servizio, l'abbiamo detto, insomma, una situazione che rischia di compromettere seriamente quella che è la qualità della vita delle persone, come è successo troppo spesso, per fortuna. Poi la giustizia fa il suo corso e quantomeno pone rimedio a situazioni incresciose. A proposito di situazioni incresciose, torniamo a parlare di quello che, di quella che è la querela relativa all'ex Silva. Negli scorsi giorni, Federmanager a Taranto per sottolineare l'importanza del polo siderurgico tarantino.
6: Il futuro della siderurgia italiana passa dalle competenze e dal rilancio strategico dell'ex Ilva. Il Consiglio nazionale di Federmanager si è riunito ieri nello stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, confermando la centralità assoluta del sito per l'intero sistema manifatturiero del paese. Un segnale forte di attenzione verso la più grande acciaieria a ciclo integrale d'Europa. I vertici di Federmanager, guidati dal presidente Walter Quercioli, dal direttore generale Mario Cardoni e dal vicepresidente Gerardo Zei, hanno incontrato i manager aziendali e oltre 100 tra dirigenti e quadri. Al centro del confronto la necessità di coniugare competitività, innovazione e capitale umano in una fase cruciale per lo stabilimento. L'appuntamento segue la visita dello scorso 9 ottobre e ribadisce come il destino del polo tarantino sia un asset strategico unico per capacità produttiva e valore economico, non solo per il territorio ma per l'intera nazione. Il commissario straordinario di Acciaierie d'Italia Giancarlo Quaranta ha sottolineato come responsabilità, visione e competenza siano elementi essenziali per sostenere questa nuova prospettiva industriale, mentre il presidente di Federmanager Quercioli ha ribadito che l'ex Ilva resta una realtà totalmente irrinunciabile per l'economia e per l'industria italiana.
5: Dall'ex Silva adesso ci trasferiamo direttamente sulla rotonda del lungomare che si era davvero movimentata in questi giorni, diventando il polo musicale più attrattivo d'Italia attraverso le note del Medimex. Lo commentiamo assieme alle parole del direttore del Corriere di Taranto.it, Giovanni Saracino. Direttore, buongiorno.

0: Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Lo so che non ti piace il collegamento all'automobile, ma oggi ti ringrazio di essere. Lo so, ognuno ha i problemi suoi, però ti ringrazio, insomma, di essere con noi perché non potevo che parlare con te della forbice, della direttrice che porta da una parte verso il Medimex e dall'altra del pasticcio brutto di Kima Mobilità. Quindi questo è il bello, quello che vediamo nelle immagini è assolutamente il bello, è che tu hai vissuto da protagonista sia per la tua professione, quella di giornalista e quella di direttore del Corriere di Taranto.it, ma anche per quella che è la tua passione, una delle passioni più grandi, ovvero la musica. Che Medimex è stato, Saracino?
1: Guarda, nel pezzo che ho scritto sull'ultimo concerto, si sente bene l'audio? C'è un rimbombo?
0: No, adesso va bene, adesso va bene.
1: Ah, ok. Ho visto, insomma, girando, perché mi piace girare poi sulla rotonda, non rimanere fermo in un posto, insomma, ho visto un Cesare Veronico, che è il direttore artistico del Medimex, particolarmente gongolante, quindi segno che le cose sono andate bene e dal mio punto di vista anche, poi dipende dai gusti musicali ovviamente, però portare a Taranto degli artisti internazionali che prima si vedevano col binocolo, oppure dovevi macinare centinaia e centinaia di chilometri, sicuramente è un merito inequivocabile che va dato a questa manifestazione. Poi, come si dice, no, i gusti sono gusti, c'è chi ama un altro tipo di musica, però è Taranto che è al centro veramente delle attenzioni nazionali, perché il Medimex è un festival molto apprezzato da qualche anno a livello nazionale, tant'è che ci sono testate importanti come Rolling Stones, Rockall.it, che seguono insomma questo evento. E quindi devo dire che è bellissimo vedere tanti portieri, e qui mi collego, tanta gente proveniente da fuori, dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Campania, da Roma, addirittura dalla Slovenia, per ieri sabato per vedere i Pet Shop Boys, e queste persone hanno avuto, come posso dire, un brutto biglietto da visita alla fine del concerto di sabato da parte della città, perché poi al di là di chi siano le responsabilità, fare la brutta figura è la città, e quindi la mancanza di navette per portare via, trasferire le persone a Cimini, è stato posso dire un atto imperdonabile. Adesso poi le responsabilità, sentiremo anche i sindacati, ma le responsabilità poi qualcuno se le dovrà prendere e qualcuno dovrà anche dimettersi, perché ripeto, la figuraccia fatta nei confronti di gente che magari è venuta per la prima volta a Taranto è stata enorme. Vista uno può essere anche neutrale per quanto vogliamo, ma la situazione, insomma, i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Addirittura c'è stata gente che era in stampelle che ha dovuto chiamarsi per poter andare a Cimini.
0: No, chiaro, assolutamente. Quindi se da una parte c'è il bello raccontato nella prima parte del tuo intervento, dall'altra viene rimarcata, perdonami Giovanni, ma credo che vada sottolineato in questo modo, l'incapacità sotto il punto di vista organizzativo di gestire una serie di eventi, un evento importante come quello del Medimex, e questo spaventa. Perché poi arriviamo sempre al collo dell'imbuto, e il collo dell'imbuto ad agosto si chiama Giochi del Mediterraneo. E se pensiamo che una serata, due serate siano creino, scompiglio e portino addirittura a pensare a interruzioni di servizio, licenziamenti e dimissioni, non può essere questo il modus operandi con il quale approcciamo ai Giochi del Mediterraneo.
1: Sì, è un problema di organizzazione e ogni azienda deve organizzarsi nel migliore dei modi per poter affrontare il servizio che deve offrire. Ma qui è a cascata la responsabilità, perché parte dal Comune di Taranto, passa per Kima Ambiente, Kima Mobilità e arriva, insomma, al capo servizio, a colui che deve gestire, no, l'ordine di servizio degli autisti, e da quello che abbiamo visto, tra l'altro, come posso dire, l'arruolamento degli autisti era su base volontaria, un rischio abbastanza alto che magari qualcuno non volesse fare, o più di qualcuno non volesse fare lo straordinario. Questo nello specifico. Poi è chiaro che ci dobbiamo pensare all'accoglienza che tutta la città dovrà mettere in campo per affrontare i giochi del Mediterraneo. Allora, già siamo penalizzati dalle... quindi l'aeroporto lontano, la stazione che è ancora working, i mezzi pubblici non sappiamo come funzioneranno, e quindi insomma serve secondo me una riunione urgente del comitato organizzatore che metta le cose in chiaro sia con il comune sia con le varie aziende municipalizzate, perché non solo parliamo di trasporti ma dobbiamo parlare anche di decoro della città, perché voi per primi avete testimoniato, no, la sporcizia del basolato delle vie centrali di Taranto, non stiamo parlando della periferia, e poi c'è la questione della raccolta dell'immondizia, della sporcizia. Per carità, ovviamente c'è l'inciviltà del cittadino che va resa evidente, però laddove il cittadino ovviamente si comporta in maniera incivile deve intervenire, soprattutto in caso di manifestazioni importanti deve intervenire l'ente. E quindi siamo pronti, e la domanda che ci facciamo tutti, per i giochi del Mediterraneo, non solo dal punto di vista dell'organizzazione in sé dell'evento o della consegna degli impianti, ma siamo pronti ad accogliere queste persone che vengono da fuori Taranto, che possono essere 100, 1000 o 10.000?
0: E la risposta che si dà a Giovanni Saracino qual è?
1: La risposta che mi do, se devo vedere a quello, se devo, dobbiamo far insomma, fronte a quello che abbiamo visto sinora, attualmente non siamo pronti. Io spero che in questi meno di 60 giorni qualcuno faccia, appello alla propria responsabilità, organizzi una cabina di regia, perché qui di cabine di regie io non ne vedo, né per lo sport, né per la cultura, né per il turismo, e qualcuno prende in mano la situazione, dia delle direttive importanti.
0: Grazie Giovanni Saracino, grazie al direttore del Corriere di Taranto.it, buon proseguo di giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata.
0: E con l'intervento di Giovanni Saracino chiudiamo questo nostro appuntamento di buon mattino. L'informazione di Studio 100 torna alle 14 con 100 notizie, ma vi invitiamo a restare sulle nostre frequenze con i programmi che vi accompagneranno anche in questa mattinata. Grazie e buon proseguo di giornata.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra il 6 e il 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Matteis, un altro pittore importantissimo del Settecento, che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere
nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bolla. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole.

Aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo ancora delle polemiche sul disservizio di Chima Mobilità in occasione del concerto che si è svolto nell'ambito del Medimex sulla rotonda del Lungomare. Il sindaco Bitetti, intervistato a margine di una conferenza stampa al Fusco, ha bollato tutto come una sbavatura all'interno di un evento internazionale, affermando però che saranno accertate le responsabilità. E poi ancora la querelle sui giochi del Mediterraneo. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese risponde all'inchiesta del Corriere della Sera su costi e criticità dell'evento, dicendo si tratta di ricostruzioni errate e fuorvianti. Parleremo poi anche dell'accessibilità e dell'inclusione, perché l'amministrazione comunale ha stanziato dei fondi per poter rendere accessibili alcune spiagge di Taranto. Tutto questo e molto altro nella nostra edizione del telegiornale. A tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Tima Mobilità, non si placano le polemiche per il disservizio in occasione del Medimex. Il sindaco Bitetti, una sbavatura, accerteremo le responsabilità. Scontro aperto sui giochi del Mediterraneo, dopo l'inchiesta del Corriere della Sera sui costi, arriva la dura replica di Massimo Ferrarese. Fondi e progetti per rendere le spiagge di Taranto accessibili e inclusive. Intanto l'amministrazione comunale annuncia: stiamo lavorando alla prima bandiera blu per Taranto. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo ancora delle polemiche per il disservizio di Kima Mobilità in occasione del concerto che si è svolto nell'ambito del Medimex sabato scorso sulla rotonda.

0: del lungomare. Questa mattina abbiamo ascoltato sulla questione il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Vediamo.
1: Una sbavatura in un evento internazionale, così Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha commentato il disservizio di Chima Mobilità avvenuto sabato scorso in occasione del concerto del Medimex sulla Rotonda. In centinaia sono rimasti appiedati per il mancato passaggio delle navette del Park and Ride che avrebbero dovuto riportare i cittadini alle auto parcheggiate.
2: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
1: Intanto Chima Mobilità ha rimosso dal proprio sito aziendale il comunicato ufficiale con cui annunciava il prolungamento delle corse fino all'una di notte, un servizio che è stato invece interrotto alle 23:30. Emergono poi altri dettagli sulla questione. Alcuni cittadini hanno riferito che gli autisti avrebbero avvisato che al ritorno non ci sarebbero state corse delle navette. La presidente della partecipata, Giorgia Gira, ha comunicato di non essere disponibile al momento ad interviste sulla questione. L'azienda avrebbe avviato un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti ed individuare eventuali responsabilità.
0: Ed è scontro aperto sui costi dei giochi del Mediterraneo dopo l'inchiesta del Corriere della Sera a firma di Milena Gabbanelli che evidenziava presunte criticità e aumenti nelle spese dell'evento internazionale che si svolgerà a breve a Taranto. Arriva la durissima replica del commissario straordinario Massimo Ferrarese, il servizio di Dario Galitelli.
3: E scontro aperto sui costi dei giochi del Mediterraneo dopo l'inchiesta pubblicata dal Corriere della Sera a firma di Milena Gabbanelli che evidenziava presunte criticità e un aumento delle spese. Arriva la durissima replica del commissario straordinario Massimo Ferrarese. In una nota ufficiale il commissario respinge colpo su colpo le ricostruzioni del quotidiano, precisando come il costo complessivo degli impianti non sia salito a 315 milioni ma resti fermo ai 275 stanziati dal governo. Una cifra che ha permesso di assorbire anche i rincari dei materiali. 35 milioni della Regione Puglia, sottolinea Ferrarese, riguardano invece opere autonome in comuni fuori dal programma dei giochi, mentre i successivi stanziamenti sono solo reintegri dei tagli precedenti o fondi per la viabilità chiesti dal comune. Smentito categoricamente anche il caso dello spray park da 5 milioni e mezzo. Quella somma, si legge nel comunicato, finanzia l'intera riqualificazione del centro sportivo Magna Grecia con 8 campi da tennis e spogliatoi, all'interno del quale la scultura a forma di pallina da tennis costa appena 5.000 euro. Accento anche sulla questione villaggio degli atleti galleggiante. Per il commissario si tratta infatti dell'unica soluzione praticabile, avendo ereditato dal precedente governo solo 150 milioni giudicati del tutto insufficienti per un villaggio olimpico sulla terraferma. Ferrarese rivendica infine come dopo 4 anni di immobilismo la sua gestione abbia sbloccato tutti i cantieri sotto il controllo della Corte dei Conti senza che la stessa abbia mai rilevato irregolarità. Resta secondo il commissario il rammarico per un mancato confronto preventivo che avrebbe evitato informazioni non corrispondenti alla realtà.
0: Voltiamo ora pagina con la cronaca e ci spostiamo a Castellaneta, dove nella notte del 21 giugno i carabinieri della stazione di Palagianello sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112 all'interno del comune per un presunto furto con strappo avvenuto nei pressi di un locale pubblico. Secondo quanto ricostruito, un giovane turista statunitense di 22 anni sarebbe stato aggredito e derubato con violenza di una collana in oro giallo del valore stimato di circa 25.000 euro. I militari hanno poi individuato e arrestato il presunto responsabile, un 21enne originario della Campania, che si trova al momento nel carcere di Taranto. 50.000 euro per la spiaggia di Viale del Tramonto e 20.000 euro per quella di Tramontone sono gli interventi che l'amministrazione comunale realizzerà nell'ambito di questa estate per rendere più accessibili e inclusive le spiagge di Taranto. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
4: 50.000 euro per rendere più accessibile la spiaggia di Viale del Tramonto e l'intervento previsto dal progetto Spiaggia Libera Inclusiva, presentato dal Comune di Taranto e candidato al finanziamento della Regione Puglia nell'ambito del programma POC Puglia 2021-2027. L'obiettivo è migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle spiagge libere, con particolare attenzione alle persone con disabilità, alle famiglie e agli utenti più fragili.
5: Sarà un bando aperto che vedrà la sua realizzazione nei prossimi 20 giorni. La candidatura è stata presentata oggi, praticamente. Venerdì invece è stato deliberato in giunta il provvedimento che ci autorizzava la presentazione dell'istanza, e quindi nei prossimi 10 giorni la Regione darà l'ok sulla possibilità di realizzare e per appurare la bontà della manifestazione e della progettualità verranno svincolate le somme e andremo a realizzare questo primo punto.
4: A Viale del Tramonto saranno realizzati un bagno accessibile, docce, cabine spogliatoio e due locali di servizio, uno per il ricovero delle sedie job e un altro destinato alle attività di supporto. Prevista inoltre la posa di passerelle in legno per facilitare l'accesso alla battigia. Resta da capire quale sarà il modello di gestione delle nuove strutture una volta completati gli interventi.
5: Una volta realizzate, sarà fatta una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti che vorranno manifestare la propria volontà a gestire questo piccolo stabilimento di servizio per questi mesi che sono rimasti della stagione balneare, e quindi sarà un bando aperto che vedrà la sua realizzazione nei prossimi 20 giorni.
6: Abbiamo deciso di metterci in una posizione di ascolto, di collaborazione, chiedendo anche la partecipazione delle realtà del territorio per realizzare in sinergia attraverso fondi regionali una spiaggia accessibile a tutti.
4: Il progetto comprende anche altri interventi sul litorale cittadino, tra cui quelli previsti nell'area della rampa di Tramontone, per la quale sono attesi ulteriori 20.000 euro.
7: Le nostre priorità sono andare a mare con le nostre carrozzine, essere attrezzati. Sotto l'ombrellone abbiamo bisogno delle pedane perché le carrozzine sulla sabbia non possono camminare, avere la possibilità di avere delle carrozzine speciali che esistono, che entrano dentro l'acqua, che possono fare il bagno liberamente, e in più delle pedane che entrano dentro l'acqua.
0: Ci spostiamo ora al quartiere Tamburi, dove presso la parrocchia Santi Angeli Custodi è in corso il tradizionale campus estivo che coinvolge circa 70 bambini sul tema Alice nel Paese delle Meraviglie e con tante attività. Il servizio di Giovanna Calabrese.
4: In un quartiere segnato da tante difficoltà continua una tradizione che da anni rappresenta un importante punto di riferimento per bambini e famiglie. È il centro estivo dell'oratorio della Chiesa dei Santi Angeli Custodi, che quest'anno coinvolge circa 70 bambini.
8: Per i nostri bambini qui del quartiere è un luogo bello, un luogo di incontro, un luogo di aggregazione soprattutto, perché per i genitori finita la scuola trovare un punto sano, buono, come possono essere gli oratori parrocchiali, è qualcosa di importante. Poi noi stiamo facendo questo oratorio cercando di farli anche crescere con dei valori sani e dei principi cristiani, ma anche principi di buoni cittadini che devono essere vissuti nella vita quotidiana poi anche.
4: Le attività hanno preso il via l'8 giugno e proseguiranno fino al 1 luglio, offrendo ai più piccoli un'occasione di incontro, gioco e crescita. Un'iniziativa che si rinnova ogni anno e che continua a rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio.
8: Sono contento che abbiamo avuto la collaborazione anche di molte mamme del quartiere, della parrocchia, che ci stanno dando una mano nella gestione di questo centro estivo.
4: Il tema scelto per quest'anno è Alice nel Paese delle Meraviglie, un viaggio tra fantasia, scoperta e immaginazione. Attraverso giochi, laboratori e attività educative, i bambini vengono accompagnati in un percorso che richiama il mondo di Alice, un invito a guardare la realtà con curiosità, ad affrontare nuove sfide e a lasciarsi sorprendere dalle piccole meraviglie di ogni giorno.
8: Il tema che noi stiamo seguendo è il tema nazionale dell'ASPI, perché noi, essendo circo d'oratorio ASPI, e quest'anno il nostro ASPI della nostra diocesi festeggia 30 anni, il tema è Alice nel Paese delle Meraviglie.
4: Per partecipare è stato chiesto alle famiglie un piccolo contributo destinato alle spese ordinarie, ma come sottolinea Don Alessandro, il centro estivo può contare anche sul sostegno di tante persone volenterose.
8: Ci sono tante persone di buona volontà che ci stanno offrendo delle merende, ci stanno offrendo ricorrendo, tipo questa settimana vi faremo la serata, il giorno Mac, l'ultimo giorno della settimana offriremo un panino con l'hamburger e le patatine che una macelleria ci offrirà. E stiamo cercando di mettere in comune quello che abbiamo per poter rendere queste 3 settimane spensierate.

0: Torniamo a parlare di spiagge perché per il quarto anno consecutivo Leporano ha conquistato la bandiera blu e questa mattina a Gandoli c'è stata la consegna del prestigioso vessillo ai vari stabilimenti balneari da parte dell'amministrazione comunale. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: Per il quarto anno consecutivo Leporano conquista la bandiera blu. Questa mattina sulla spiaggia di Gandoli l'amministrazione comunale ha consegnato il prestigioso vessillo agli stabilimenti balneari del territorio alla presenza delle istituzioni e dei consiglieri regionali. Un traguardo che premia la qualità del mare, i servizi e le politiche ambientali. Significativo in questo senso il pensiero del sindaco Vincenzo Damiano, che ha espresso grande orgoglio dedicando il risultato all'impegno dell'intera comunità.
2: Ottenere questo riconoscimento significa dover aderire a una serie di parametri da rispettare. La qualità delle acque e la bellezza del mare, quella ce l'abbiamo da decenni, però dovevamo attenerci a tante altre situazioni e piano piano siamo cresciuti e abbiamo rispettato uno dei parametri più importanti per ottenere questo risultato, cioè quello delle più alte percentuali di raccolta differenziata. Siamo in Italia fra i primi comuni.
1: Sulla stessa lunghezza d'onda anche la consigliera regionale Anna Grazia Angolano, che ha sottolineato la crescita del territorio, e Giovanni Corrente, titolare del Canneto Bici, in rappresentanza degli operatori balneari, pronti a garantire un'accoglienza turistica sempre più sostenibile e di qualità.
3: Riuscire ad ottenere questo risultato, la bandiera blu, è anche sinonimo di gestione della nostra terra e soprattutto di rispetto ambientale. Non dobbiamo mai scordarci che il mare è di tutti e quindi dobbiamo imparare ogni giorno di più ad essere inclusivi anche per la nostra costa.
4: Ringrazio tutti i colleghi, tutti gli altri colleghi e poi ringrazio il comune di Leporano, perché comunque, come sappiamo, la bandiera blu non rappresenta solamente, non si limita al discorso del mare pulito, ma rappresenta il raggiungimento di determinati obiettivi.
0: E a proposito di bandiera blu, l'assessore Giovanni Patronelli questa mattina a margine della conferenza stampa sulle spiagge inclusive ha dichiarato alla stampa che si sta lavorando al raggiungimento della prima bandiera blu per Taranto. Sono in corso le valutazioni per capire quale sarà la spiaggia designata. Voltiamo adesso pagina perché sabato 27 giugno torna a Taranto lo Human Pride. Madrina dell'edizione 2026 sarà Vladimir Luxuria. Si tratta di un corteo che sarà dedicato alla memoria di Bakary Sakho e alle vittime di Gaza. I dettagli nel servizio di Teresa Picchierri.
5: Sarà Vladimir Luxuria la madrina dello Human Pride Taranto 2026, in programma sabato 27 giugno. La manifestazione tornerà ad attraversare le strade del capoluogo ionico con un corteo che partirà alle 18 dall'arsenale.
6: Ci radureremo tutte e tutti all'entrata dell'arsenale in Via di Palma alle ore 18, dove partiremo con un breve flash mob contro la violenza di genere sulle donne, e di lì insomma il nostro corteo attraverserà la parte centrale della nostra città, terminerà praticamente in via Mercato Nuovo, a Mercato Nuovo. Importante però, ci fermeremo, è doveroso farlo, in Piazza Fontana per lasciare un tributo alla memoria di Bakary Sakho.
7: L'idea di questo evento è nata dalla volontà di diversi attivisti sul territorio tarantino e diverse associazioni che si sono unite per la voglia del cambiamento, per ridare a Taranto quel senso di solidarietà che manca da un po' di anni. E Human Pride, il corteo ci sarà il 27 giugno, ma è tutto un percorso che dura un anno di percorso dove ci sono eventi dedicati alla sensibilizzazione, all'informazione, eventi ludici, dove ci accomuna la voglia di umanità.
5: L'edizione di quest'anno è dedicata alla memoria di Bakary Sakho, alle vittime di Gaza e di tutte le guerre, con l'obiettivo di rilanciare un appello all'uguaglianza sociale e legislativa, al cessate il fuoco e alla costruzione di una rete sempre più ampia tra associazioni, collettivi e cittadini.
8: Taranto 25 sostiene questa Human Pride ormai da 2 anni. Siamo convinti che la rinascita di questa città passi dalla cultura e dall'inclusione. Supporta il collettivo perché crede nei valori che il collettivo dimostra, e soprattutto perché questa città non è soltanto negatività, questa città è voglia.

0: Di fare, questa città ha voglia di crescere, questa città soprattutto ha voglia di includere.
1: Noi stiamo cercando insieme a tutte le associazioni di fare un salto di qualità. Io invito tutti il 27 a partecipare all'iniziativa promossa dall'associazione e poi collaborare con la Fondazione Taranto 25 è un segnale di apertura.
2: Un percorso che inizierà già domani, martedì 23 giugno, con la presentazione del romanzo I giorni degli Beccio di Carla Dedola, ospitata dalla Fondazione Taranto 25 in un appuntamento dedicato ai temi dei diritti, dell'inclusione e della memoria.
3: E questa mattina al Teatro Fusco la presentazione ufficiale del cartellone 2026-2027, 10 spettacoli in prosa e 6 concerti con un nuovo format che prevede 3 giorni di programmazione per ciascun titolo. I dettagli nel servizio di Teresa Picchierri.
2: 10 spettacoli di prosa e 6 concerti per la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa da Comune Puglia Culture. In programma grandi classici e drammaturgia contemporanea con protagonisti come Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Stefano Massini e Massimiliano Gallo. Accanto alla prosa 6 appuntamenti musicali con artisti del calibro di Teresa De Sio, Chiara Civello, The Brand New Avis e Tosca.
4: Crediamo di aver fatto anche quest'anno un lavoro di ricerca molto importante. Ci sono grandi nomi sia per la prosa, grandi regie, grandi attori, anche per la musica, diciamo che abbiamo fatto un lavoro di ricerca che passa da vari generi musicali, dal cantautorato più raffinato che l'Italia può presentare a progetti nuovi, innovativi e in più tanta musica internazionale con Frank McComb che parte il 13 novembre con una guest particolare che è il nostro amico Mario Rosini che lo affiancherà sul palco per questo progetto esclusivo e in più abbiamo la chicca della stagione è l'arrivo dei Brand New Avis a Taranto.
2: Tra le novità, ogni spettacolo resterà in cartellone per 3 giorni, ampliando le possibilità di partecipazione del pubblico.
5: Gli abbonati e gli spettatori possono usufruire di una replica in più per tutti gli spettacoli e questo è il modo più tangibile per far vedere come Taranto sta crescendo e sta crescendo proprio con tutti i suoi cittadini e le sue cittadine. Di questo siamo molto fieri e orgogliosi.
3: Ieri 21 giugno la giornata nazionale AIL per la lotta contro linfomi, leucemie e mieloma. A Taranto l'occasione per ribadire l'impegno della sezione locale a favore delle famiglie e dei pazienti, ma anche l'occasione per raccogliere fondi con un torneo solidale di beach volley che si è svolto a Lama. Vediamo. Il 21 giugno è stata celebrata anche a Taranto la giornata nazionale AIL per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, un'occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e ribadire a tutti i pazienti e i loro familiari che non sono soli in questa battaglia, ma anche per raccontare l'impegno delle 83 sezioni territoriali AIL, tra cui quella di Taranto. Nella mattinata presso il Dribbling Sport Village anche un torneo benefico di beach volley, il cui intero ricavato è stato devoluto a favore del servizio di cure domiciliari garantite dall'AIL di Taranto e provincia.
6: L'iniziativa del Dribbling è una raccolta fondi, quindi che questa raccolta fondi andrà a continuare a sostenere le cure domiciliari che noi offriamo a Taranto con il supporto dei medici, degli infermieri, degli OS, della psicologa, del fisioterapista. Abbiamo tutta questa equipe multidisciplinare che si reca a casa del paziente e gli diamo questa assistenza a coloro che non possono recarsi sempre in ospedale, specie per le trasfusioni e nel periodo di caldo è ancora peggio.
7: Quello che ci piace sottolineare è come tutto questo viene fatto in beneficenza e per darlo poi in sostegno dell'AIL e a tutte le sue operazioni di benefiche sul territorio tarantino.
3: Nel pomeriggio presso il Molo Sant'Eligio, Itaca Day, iniziativa giunta alla seconda edizione che ha visto il coinvolgimento della Ionian Dolphin Conservation, i pazienti dei reparti di ematologia e oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto hanno avuto la possibilità, accompagnati da psicologi, volontari, infermieri, medici e familiari, di vivere in mare a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin, un'esperienza di condivisione fuori dallo spazio e dal tempo ordinari della vita quotidiana. 4.000 volumi, un catalogo online e la consegna gratuita dei libri a domicilio alla Casa del Volontariato di Martina Franca, è stata inaugurata una biblioteca sociale dedicata al giornalista Paolo Acquaro. Ce ne parla Luciana Convertini.
8: Se una persona legge, ogni mese deve spendere 60 euro.
9: 2 anni di lavoro, migliaia di libri catalogati e una semplice domanda da cui tutto è partito. Cosa fare con quel patrimonio di volumi custodito nella Casa del Volontariato? Da quell'interrogativo è nato un progetto che

0: Associazione di Volontariato di Via Mottola è stata inaugurata la biblioteca dedicata al giornalista Paolo Acquaro, nato a Taranto nel 1937 e scomparso a Martina Franca nel luglio del 2020. Un anno prima della pandemia, parlando con l'amico Gianni Genco, Acquaro aveva manifestato il desiderio di donare oltre 1500 libri. Pochi giorni dopo, gli scatoloni, colmi di volumi, avevano già raggiunto la casa del volontariato.
1: Abbiamo avuto la fortuna di avere un volontario appassionato di lettura che ha visto questa massa di libri e ha cercato di metterli in ordine. Una ragazza che ha fatto un anno di servizio civile, finisce fra qualche giorno, poi si è sparsa la voce. Molti sono venuti a portare i loro libri, addirittura una signora di Taranto alla quale abbiamo comunicato di questo evento, era contentissima.
0: Ma non si tratta di una biblioteca tradizionale. Attraverso un catalogo online è possibile scegliere tra migliaia di titoli e richiederne gratuitamente la consegna a domicilio grazie al servizio garantito dai volontari.
2: Sono i libri che raggiungono i lettori direttamente a casa o nel luogo dove loro hanno necessità di essere raggiunti. Il sito è www.volontariatomartinafranca.it. Nella sezione Associazioni c'è la pagina del CAV di Martina Franca e all'interno c'è la biblioteca Paolo Acquaro. Lì c'è tutto il regolamento, c'è l'idea del progetto e direttamente il link per il catalogo online dove si possono consultare tutti i libri presenti qui alla Casa del Volontariato.
0: Nel corso dell'inaugurazione, Antonuccio Silvestri, amico di lunga data, ne ha ricordato soprattutto la sensibilità verso gli altri e il forte legame con il centro storico di Martina Franca.
3: Nel centro storico di Martina si ha sempre tanto spazio per fare del bene, per aiutare le persone anziane soprattutto che all'epoca sua erano rimaste nel centro storico, i figli avevano abbandonato tutto il centro storico. Quindi io lo ricordo per questa cosa che è tanto tanto positiva e tanto difficile a trovarsi in giro.
0: Una testimonianza che restituisce il profilo umano di un giornalista che aveva fatto dell'informazione, della cultura e dell'impegno verso la comunità una parte importante della propria vita.
4: E da Martina Franca ci spostiamo ora a Pulsano, dove ieri ha preso avvio la seconda edizione di Mediterraneo Chamber Music Festival, 10 giorni di concerti ed eventi che intrecciano cultura, musica e valorizzazione del territorio. Ce ne parla Teresa Picchieri.

0: preso il via nel chiostro del convento dei Padri Riformati di Pulsano la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival ad inaugurare la rassegna Il Concerto Suite Italienne, primo appuntamento di un cartellone che fino al 30 giugno porterà musica da camera e artisti internazionali tra Taranto e provincia.
1: È una rassegna nata l'anno scorso, quindi oggi è la seconda edizione. È nata per cercare di portare il concetto di musica da camera nella provincia di Taranto e in Puglia, rafforzare quello che è il rapporto con il pubblico, creare un bacino diverso nel pubblico giovane tramite un diverso tipo di comunicazione e format, dare un segnale forte che faccia intendere che ci sono ragazzi molto giovani, come nel nostro caso, che vogliono che il nostro territorio si sviluppi nel corso degli anni.
2: Eseguiremo un brano di Brooke per clarinetto, viola e pianoforte, più precisamente tre degli otto pezzi scritti per questo gruppo, e poi eseguiremo il trio e il quintetto di Brahms. Sono opere tarde del compositore, che ha scritto verso la fine della sua vita dopo aver conosciuto un clarinettista, Richard Mulfeld.
0: Il festival è ideato da giovani musicisti legati al territorio ma attivi in diverse città europee e punta a creare un ponte culturale tra il Nord Europa e lo Ionio, valorizzando al tempo stesso i luoghi storici del Tarantino. Tra gli eventi più attesi, il concerto L'Eco di Vienna il 25 giugno a Palazzo Pantaleo e la giornata speciale del 28 giugno alla Masseria Cappella di Martina Franca.
3: Una piccola chicca è che, oltre ad avere artisti di fama internazionale qui, perché ci sono più di 35 artisti provenienti da tutto il mondo quest'anno, e avremo anche due date che saranno il 24 e il 29 giugno, dove quelli che diventeranno i protagonisti delle serate saranno gli allievi della Mediterranean Academy. Quindi vi aspettiamo, loro vi aspettano, loro vengono da tutta Italia, anche loro da tutto il mondo, dal Brasile, dalla Thailandia, davvero da

0: E adesso la pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
1: Settimane decisive per il futuro del club rosso-blu. La società dei Ladisa è al lavoro per definire l'assetto della prossima stagione tra valutazioni societarie e possibili novità sul fronte tecnico. L'ipotesi del ripescaggio appare al momento difficile, soprattutto a causa della recente anzianità federale del club, anche se i legali stanno esaminando tutte le possibilità previste dai regolamenti. Sul fronte panchina sembra improbabile la conferma di Ciro Danucci, nonostante il tecnico di Carosino abbia guidato la squadra in un girone di ritorno da record. Tra i nomi accostati alla panchina rosso-blu figurano Nicola Ragno e Francesco Farina, con possibili sviluppi già nei prossimi giorni. Da chiarire anche il futuro del direttore sportivo Danilo Pagni. Nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Francesco Montervino, che però sarebbe finito anche nel mirino del Bari, impegnato in un percorso di profonda riorganizzazione. Roma ha ospitato la conferenza stampa dell'evento pugilistico in programma il 4 luglio al Pala Tiziano, una serata che celebra i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana nell'ambito dell'organizzazione TAF De Carolis. Una manifestazione di alto profilo che avrà come match principale l'Ebu Silver dei pesi gallo tra Forte e Picardi, mentre tra gli appuntamenti di cartello figura il titolo italiano dei pesi medi tra il tarantino Giovanni Rossetti ed il romano Francesco Faraoni. In programma anche il titolo italiano dei pesi massimi tra Carlesimo e Moreion ed il mondiale Ibo femminile dei pesi leggeri tra Nucio e Tulcan. Protagonista atteso della serata sarà proprio Rossetti, atleta della Quero Chiloiro, che torna a disputare il titolo italiano dei pesi medi attualmente vacante dopo averlo conquistato già nel 2022 e dopo il titolo WBA del Mediterraneo ottenuto nel 2025. Il pugile tarantino ha completato la preparazione tra la palestra di Taranto e un training camp in Spagna, dove ha lavorato anche con il tecnico Francesco D'Arcangelo. A due settimane dal match, nel face to face con l'avversario la presenza della federazione di Mediaset, Rossetti ha ribadito la propria determinazione. L'obiettivo è riportare a Taranto il titolo italiano dei pesi medi.
0: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna alle 19:30 con il nostro telegiornale. Una buona giornata.
2: Nuova Renault Clio arriva da 5 Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAIG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio più

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più. Nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora

0: Scopri nuova Renault Clio da 5 Motors, ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fallows, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo medico, ma si è concesso un po' di modifiche.

Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogigia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600.
Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del ride contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore.
A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientato

stata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, o riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ah, guarda il...

0: Studio 100. E tu?
1: Vincenzo Cuero, intanto grazie per averci ospitati qui in una, possiamo dire senza retorica, nel tempio della box tarantina che però si fa conoscere ancora in tutta Italia. Allora, Vincenzo Cuero, 78 anni, sostanzialmente la maggior parte della propria vita trascorsa tra il lavoro e il ring, poi ne parliamo meglio. L'avvio della box nella sua vita, quando è stato? Lei è del 47, la box quando entra nella sua vita?
2: Io prima non era come oggi, aprono le palestre per lavorare, per mandare i figli, per il grande, tutto quanto. Le palestre non erano come oggi, insomma, non ce n'erano palestre. Allora sono nato, siccome ero un ragazzo che cresceva sul marciapiede, si faceva botte sempre con gli amici stessi, ci litigavamo sul marciapiede, insomma, sulle strade, abitavo su Cesare Battisti, si faceva sempre a botte. E tutto quanto, ci fu un amico che mi portò, andava nella Città Vecchia, che c'era l'unica palestra pugilistica.
1: Anni 50? Quindi sì, lei entrò in questa palestra?
2: Entrò nella palestra nella Città Vecchia, mi portarono nella Città Vecchia, insomma. La Città Vecchia era proprio piccolina, pure l'allenatore era grande.
1: La palestra era piccolina?
2: Sì, l'allenatore era grande, ci portava a combattere a Lecce, a Brindisi, già da ragazzo, perché mi vedevano un po' forte, allora mi portavano giusto. Però il pugilato non lo sapevo, io picchiavo, diciamo,
1: senza come tecnica.
2: Ragazzo, senza, con poca tecnica. Da lì poi andare a fare, andare a fare il militare, allora si faceva per forza maggiore il militare, ho fatto 2 anni in Marina. In Marina ho imparato ancora meglio il pugilato.
1: Quindi in Marina nel gruppo sportivo?
2: Certo, si faceva solo pugilato nella Marina, a Roma addirittura, cioè la Marina a Roma. La Marina a Roma erano che stavamo sportivi, perché lì si portavano anche i pugili all'acqua cettosa con la canna.
1: A Roma, sì, al Comi.
2: Però tutti in quella caserma dormivamo.
1: Sì. Ma Vincenzo Cuero intanto lavorava da ragazzo, a parte la passione per il pugilato e anche il sacrificio, no? Però da ragazzo già lavorava?
2: Certamente, io da ragazzo uscivo da scuola, e andavo subito a lavorare al fruttivendolo, dove portavo la spesa a casa delle persone. Allora le buste di plastica non esistevano, e nel fruttivendolo, con l'incartamento dei giornali, mettevo in una cesta così 2 kg di arance, 1 kg di mandarine, 2 kg di patate, e portavo 10-15 kg in testa, non ero capace a metterla qua in testa. E portavo la spesa a casa.
1: Quindi faceva dei pesi, si allenava sostanzialmente.
2: No, il fatto è questo, che uscendo da scuola, nella scuola succedeva sempre qualche antipatia di ragazzi. No?
1: Così che accadono sempre, ancora oggi.
2: Allora facevo, no, quando esci fuori ti faccio vedere io, mi ricordo questo particolare. vabbè, ma c'era un particolare. Quando uscivamo fuori, mettevo la cartella, era appena fuori il cancello della scuola, mettevo la cartella a terra, me ne avevo ammazzato, prendeva la cartella e me ne scappavo.
1: Perché non è di Taranto, me ne avevo ammazzata, volava qualche schiaffo. Cose di ragazzini, insomma,
2: sì,
1: cose che
2: succedono. Sì, scappavo, l'indomani, dice, te ne sei scappato, oggi ti dicevo, portavo pure un amico, uguale nel discorso. Portavo la cartella intera, me ne avevo 2 mazzate, mi pigliava la cartella e me ne scappavo. Quello, perché andavo a lavorare.
1: E poi era il lavoro, da ragazzini questi aneddoti, no? Era la vita di una volta in città.
2: Sì,
1: poi la box però

0: dà un indirizzo, ci sono delle regole, non è violenza, bisogna governare il proprio istinto.
1: Certamente, e, bisogna
0: la box che insegna questo.
1: E così via, sì. Ci sono i regolamenti, se puoi picchiare, passetti indietro, non puoi mettere i colpi aperti, bisogna girarli. Ci sono molte
0: per non far male, ecco, perché si chiama la nobile arte per questo.
1: No, questo è uno schiaffo, invece bisogna toccare sempre di martello, il martello sarebbe questo. Allora il diretto è questo, i diretti sono questi, i ganci sono questi, ma è sempre il martello che deve toccare,
0: il
1: non
0: martello.
1: Lo schiaffo. E i montanti sono questi, e allora...
0: Ma è cambiata la box oggi, maestro?
1: Ma no, stanno pugili, cioè, perché sono nati altri che... Cioè, pugili stessi che hanno fatto i maestri hanno capito, cioè in nazionale poi di perfezione hanno fatto parte della nazionale italiana e giustamente imparano a passare indietro, passare avanti, destra, sinistra, molte cose insomma.
0: A proposito di nazionale, arriviamo alla fine degli anni 60, c'è già Vincenzo Quero che fa parlare di sé, comincia a vincere,
1: sì.
0: Ormai è un ragazzo di 20 anni, cresce anche atleticamente. Peso leggeri, vero?
1: Peso leggeri.
0: Arrivano le prime vittorie.
1: Peso leggero dal dilettante sarebbe 60 kg
0: di peso.
1: Invece prima facevo il peso piuma che è 57 kg. Da professionista questi pesi cambiano,
0: sì.
1: Perché per esempio
0: si considerano
1: a libre, no? A libre, poi facendo i conti in Italia, per esempio da professionista c'è 61 e qualcosa di grammi, insomma.
0: Maestro, arriviamo dopo tante vittorie da ragazzo, nel 68, nel 69, ancora nel 72, campionati italiani, campionati europei junior, insomma titoli, vittorie, l'arbitro che alza spesso il suo braccio,
1: sì.
0: In tutto lei farà 100 incontri da dilettante e 51 da professionista, però fermiamoci in un anno, nel 72 ci sono le Olimpiadi di Monaco,
1: sì.
0: Le Olimpiadi di Monaco che passeranno alla storia per quella tragedia della, sì, delegazione israeliana, ma facciamo un passo indietro, un anno prima sostanzialmente Quero vince, potremmo chiamare, un torneo preliminare di selezione e si qualifica per le Olimpiadi con la canotta azzurra.
1: Così.
0: Per pesi leggeri.
1: Sì.
0: Perché lei non va alle Olimpiadi? Ce la vuol raccontare?
1: Perché quella volta ci fu, mi hanno fatto anche a me questo discorso, di rimanere dilettanti per andare alle Olimpiadi, dilettantistici, no? Non da professionisti. Pagarono a un ragazzo che da super leggero doveva fare il leggero.
0: Cioè l'ingaggio perché passasse di categoria.
1: Sì, per 4 anni questo qui ha fatto sempre parte della nazione l'hanno pagato naturalmente, veniva,
0: certo,
1: pagato. E rimase dilettante per fare l'Olimpiadi da leggero, pagando.
0: Cioè la sua categoria.
1: Sì.
0: Quindi lei avrebbe dovuto cambiare categoria?
1: A me mi hanno detto di fare il peso piuma, 57 kg.
0: Mm.
1: 57 kg, io... Può darsi pure che ce la facevo.
0: Quanti chili doveva perdere?
1: 3 kg ancora.
0: E non era facile?
1: Da 60 che ho vinto tutto. A 60.
0: Non era facile?
1: No, ma poteva essere pure facile, però cioè, mi dovevo sacrificare molto. Però alla fine non era valido il discorso, perché non l'ho vista giusta la situazione. Questo discorso di rimanere dilettante per 4 anni me l'hanno fatto pure a me. Dunque.
0: Cioè lei per principio non ha fatto le Olimpiadi?
1: No, perché poi non c'era un telefono come oggi a casa, accusa da un maestro a Taranto di consigliarmi di fare, insomma, che poi naturalmente mi dice non ti preoccupare, vedi, cerco da fare.
0: Andò così,
1: non voglio che faccia proprio.
0: Andò così, però poi questo però le consente di rimanere a Taranto,
1: sì,
0: di costruire a Taranto e 3 anni dopo nasce questo luogo che è veramente,
1: sì,
0: meraviglioso, lo posso dire senza retorica.
1: Allora,
0: come nasce la palestra Quero Chilogero?
1: Infatti, facendo militare così, in quell'occasione ho fatto i corsi a Roma come insegnante di pugilato, si chiamava un insegnante prima, da aspirante insegnante, e dopo 2 anni potevo fare quello da insegnante. Invece il mio capo mi ha fatto fare il corso da aspirante. E siccome aspettavano da 2 anni a fare i corsi, aspettava gente già.
0: C'era gente che attendeva, aspettava, sì, una graduatoria.
1: E mi ha fatto fare subito insieme a quelli il corso di insegnante.
0: E qui si è trovato già insegnante.
1: Ma chi
0: tiene
1: fortunato in questo? Cioè, il mio capo, si chiamava Capo Repetto, insomma, Romano, mi ha stimato, insomma, mi ha visto bravo, mi ha fatto.

0: fatto fallimento il concorso, sennò dovevo aspettare 2 anni per fare. Sì.
1: E questo le ha consentito di venire a casa sua, qua a Taranto, in via Emilia a direttamente?
0: Taranto, a Taranto, poi venendo a Taranto, poi c'era Chiloro, che lì morì il padre e venne dall'Australia. Stavo in Australia, Chiloro.
1: Ah, tornò? Ah, era un immigrato.
0: Dall'Australia venne a Taranto, le morì il padre e rimase a Taranto. Io prendevo Chiloro con la macchina, allora ci avevo una.
1: Ma eravate già amici?
0: No, beh, a Chiloro, in quell'occasione ho visto Chiloro, cioè se lo vedo, stavo in Australia. Avevo una macchinetta bassa bassa, decappottabile, uno spiderino si chiamava.
1: Sì.
0: Perché mi piaceva i civili della Guagneta pure, insomma.
1: Era l'atleta boxer, era giovane.
0: Mi divertivo pure. Ho sempre lavorato, ho sempre fatto sport, mi sono sempre.
1: Poi parliamo del lavoro di Tazzina.
0: Mi sono sempre divertito. E tutto quanto, vedevo a Chiloro, lo portavo nella marina a fare allenamento, da una palestra che stava verso l'arsenale dietro, non esiste più, insomma, era come una baracca, come una cosa. Questo maestro mi vedeva lavorare dietro a Chiloro, mi diceva mettere la colla, passa in chiesa, schiva, rientra, passetta a destra, a sinistra. E si faceva così bravo, perché, ripeto, non facevano questo pugilato prima.
1: Cioè Chiloro dice a Quero, Vincenzo, tu sei bravo.
0: No, non Chiloro, Chiloro è pure un città, non
1: era taciturno,
0: non ci parlava questo. Tutto quanto il maestro, dice, così bravo, non ti apre una palestra, no, c'è palestra. Invece parlò questo maestro a degli amici che in via Cesare Battista avevano un commercio, perché stava Piazza Icco prima, in Piazza Icco stava Nicola che vendeva l'uva, Pierino che vendeva la roba, un altro Benedetto che Cucci si chiamavano questi, vendeva le banane, insomma parlò a questi amici. Venne Chiloro un giorno e disse, c'è questo un locale da aprire la palestra, no, che palestra, ma non voglio il primo affitto della palestra senza questi amici.
1: Qui in via Emilia?
0: Questa palestra.
1: Qui nasce tutto, dove siamo?
0: Sì.
1: Parliamo del 1970?
0: Nel 70, sì.
1: 82?
0: 70. No, 70.
1: 70.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Naturalmente questa è stata rifatta, è stata presa perché c'era qui il gabinetto.
1: Sì, ma la stiamo vedendo con le immagini del nostro operatore.
0: Insomma, ormai la palestra è come oggi, si è aperta a tutti, insomma, la palestra, no? Qui vengono le donne, le bambine.

0: Maestro, arriviamo ad oggi. Torniamo un attimo un passo indietro. Questa palestra nasce più piccola di quella che vediamo oggi, poi avrà dei lavori di miglioria, di allargamento. Le immagini lo stanno anche facendo vedere sì. ai nostri spettatori. Nasce la palestra e subito i ragazzi da dove arrivano? Come il reclutamento, no? Dove avviene? Il rione Italia negli anni 70 è un rione che si stava sviluppando.
1: No, ma qui vengono, cioè oggi vengono pure da fuori, dai paesi.
0: E anche. Prima da dove venivano?
1: Ma più o meno a Taranto.
0: Dalla città, in giro della città, dai quartieri.
1: Taranto, perché poi il nome, sai, cose l'ho più conosciuto, perché ho fatto dei combattimenti. Le combattimenti prima ricordo che si facevano pure questo maestro Galasso. Piazza
0: nelle piazze, in pubblico, quindi
1: in pubblico al centro.
0: Era gratuito per le persone.
1: Sì.
0: Maestro, passa qualche anno e dopo alcune vittorie importanti, finalmente un titolo in palio. Questo titolo in palio è epico per questa città, è una delle date più importanti dello sport tarantino del Novecento. 13 agosto 1975, nell'allora Salinella. Sì. Purtroppo tre anni dopo si chiamerà Iacovone perché morirà Erasmo Iacovone. Allora era il Salinella, 10.000 persone di una sera d'estate.
1: Sì.
0: Che ricorda di quella sera, tra l'altro, se ricordo bene, Mercoledì Sport, Rai 2.
1: Rai 2 davano Mercoledì Sport.
0: Diede in diretta il combattimento.
1: Ogni mercoledì davano uno sport al 10:15. Contro Sanna.
0: Che era un romano.
1: Sì, era un romano e che venne a Taranto, accettò di venire a Taranto fuori casa, sì, perché lui era sardo, vivendo a Roma, perché il suo procuratore era di Roma e vedeva il campione e lo curava lui, no?
0: Ma era lui il campione, era in palio il titolo, lo mise lui?
1: Sì. E tutto quanto venne a Taranto perché sapendo che mi batteva, infatti alla seconda ripresa, io mi ricordo
0: 10.000 persone c'erano
1: in delle orecchie, mi ricordo l'allenatore suo all'angolo, il procuratore suo, c'era l'allenatore e il procuratore all'angolo del ring giù, perché il ring era così basso, no, giù a Rosario, a Romano proprio a Rosario, basta giocare, metto giù adesso, insomma, in una maniera
0: lo invogliava,
1: lo spronava. Sapeva che aveva vinto prima del limite, no?
0: perché lui era forte, era favorito.
1: Vinceva sempre prima del limite, questo qua, era forte, insomma. E mi ricordo proprio questa parola a Romana, Rosa, basta scherza, metto giù adesso. E metto giù, anche perché giù lo è chi, però, siccome per far male nel pugilato, bisogna venire avanti da far picchiare, se indietreggi, anche se tocchi non fai male.
0: È un po' come nella vita.
1: Più o meno, sì. Allora, io invece non lo facevo attaccare, gli stavo sempre addosso a lui, non addosso, perché ci sapevo fare, mettevo il colpo, io spingevo.
0: E alla fine, come andò?
1: Cioè, anche vinto 12 riprese.
0: Ma quindi con l'arbitro che poi, con la giuria, non fu un knockout?
1: No,
0: fu decretata la vittoria. E quindi fu come un gol davanti a 10.000 persone, praticamente.
1: Esatto.
0: Come un gol del Taranto fu importante.
1: Fu una bella match, insomma. Addirittura il mio procuratore, che era Branchini di Milano, un grosso procuratore, mi fece lasciare il titolo perché mi vedevo campione d'Europa. E mi fece lasciare il titolo italiano perché poi lui. Hai capito che aveva inserito qualche altro?
0: C'erano scelte da fare.
1: Mi fece fare questa semifinale europea a Milano.
0: Quindi questa semifinale europea a Milano. E come andò?
1: A Milano io avevo un giornalista che quando combattevo a Milano si riempiva il Palalido. Dice, quando combatte qui a Milano si riempie il Palalido, diceva questo giornalista di Milano.
0: Questa città poi ha riconosciuto il merito. Il valore di una palestra del genere che raccoglie ragazzi, che coinvolgeva molti ragazzi dei vari quartieri, ma oggi è cambiato il pugilato, oggi qua, ne parlavo prima con suo figlio, con Aldo, lui ha due figli, Aldo e Mimmo, che l'affiancano in questa grande avventura.
1: Hanno combattuto pure loro, insomma.
0: Di Aldo ha avuto anche dei ottimi risultati a livello nazionale con campionati italiani vinti. Sì. Qui si è vinto anche gli scudetti diversi anni, no? Il campione d'Italia, la palestra.
1: Sì.
0: In tutto il meridione la palestra ha una sua rete di conoscenze e di incroci sul ring. Mi pare che la città oggi renda merito a questa palestra, lo avverte questo? Allora, per esempio, nei giorni scorsi al Palafio c'è stato un bel raduno davanti a molte persone. La box oggi è cambiata e cosa è cambiato? Se è cambiato?
1: No, è cambiata perché

0: Dico, oggi ci sono più perfezionamento nel pugilato, diciamo i passetti, l'ho detto prima, passetti, passi indietro,
1: Quindi la
0: passi
1: tecnica è
0: avanti. Sì,
1: cambiata.
0: sì, sì. Perché prima si picchiavano, chiedere l'allenatore, insomma, avevano imparato quello. Oggi è fatto ancora meglio il
1: Vorrei
0: pugilato.
1: chiudere questa chiacchierata.
0: Sì, volevo far vedere
1: Intanto, sì, lei ha in mano una cosa che vorrei vedere. Cos'è un paradenti?
0: Questo è un paradenti
1: E lei lo conserva
0: fatto.
1: come una
0: Eh sì,
1: reliquia?
0: perché anche

0: Perché sotto e sopra e sopra.
1: E questo prima, glielo fecero apposta?
0: Sì, questo è un paradente che prima si usavano solamente sopra, bianco così. Questo è stato fatto proprio per uscire all'Olimpiade con la nazionale. Allora la nazionale si allenava a Fiuggi, c'era il centro di raduno.
1: Centro federale.
0: Sì. Fiuggi. L'allenatore era in Rea.
1: E quel paradente mi sa che non l'ha mai usato però.
0: Sì, sì, come,
1: sì?
0: Come
1: è consumato?
0: Sì, perché poi questo, ripeto, per fare Olimpiadi, poi ho fatto tutti i match da professionista.
1: Perché, perché lo conserva in questo modo?
0: Ma io ricordo io così questo qua. No, per esempio voi ve lo faccio vedere, domani forse verrà qualche altro.
1: Certo.
0: È un piccolo un ricordo mio, insomma.
1: Ma c'è un po' di rammarico per quelle Olimpiadi non fatte?
0: Beh sì, un rammarico, poi c'è come fa, non puoi fare niente, cioè non ti puoi sfogare diversamente, non c'è un rammarico.
1: Quello lì era operaio di Little Cedar, o tecnico,
0: sì.
1: Che facevano
0: Little
1: Cedar?
0: No, a Little Cedar io poi ho fatto lo sport, non solo lo sport, ho sempre lavorato in vita mia, io ho due qualifiche addirittura, avevo un po' di volta di tubista e idraulico, c'erano questi mestieri prima e allora lavoravo sui palazzi, sulle cose, facevamo i bagni, le cose, i tubi, le flettature, si lavorava insomma sempre, dopo il lavoro facevo palestra insomma.
1: Quello lei ha uno sguardo molto dolce, una persona buona, ma su questo ring la dolcezza bisogna lasciarla fuori.
0: No, ma quando facevi quanto in palestra cioè non ci
1: picchiavo. Cos'è la box, quello? Cos'è la box?
0: Non picchiavo io i ragazzi nostri, cose, facendo i guanti, anche con altri professionisti, per esempio pure Chiloiro che stava in palestra. Sul ring quando combattevi diversamente cercavo.
1: Grinta.
0: Però quando poi l'avversario si arrattava un mazzato, allora mettevano un po' di cattiveria in più.
1: Però le ha prese anche, un po' le ha prese.
0: Sì, un po' che
1: capitava,
0: no.
1: È capitato. Una domanda per
0: chiudere.
1: Ho imparato
0: molto a non prendere colpi, insomma, perché era una buona cosa quella.
1: Una domanda per chiudere.
0: Infatti, scusami,
1: prego,
0: se mi permette,
1: prego,
0: dice che i pugili diventano suonati, invece non è vero, sì, non è vero.
1: Non mi pare questo, non mi pare.
0: Forse che devi dire mazzata a no, ma le botte fanno male subito, non è che uno diventa suonato.
1: Non è a lungo termine, però ha un ipotetico figlio.
0: C'è una scestuare che ci vuoi chiare a una certa età e
1: questo è un altro concetto. Non basta, non serve la box là. Quero, chiudiamo così, a un mio ipotetico figlio, cosa potrebbe dire? Vieni qui in palestra perché?
0: Perché il pugilato, cioè, diamo un po' di sicurezza a un ragazzo noi, no? Facendo lo sport, facendo il pugilato, perché un esempio, nella scuola si succede sempre, anche nella scuola dico, succede sempre che si litigano, si fanno, quando esci fuori ti faccio vedere io.
1: Cose che accadono,
0: ecco,
1: sì.
0: Allora uno un po' di sicurezza, io dico, vabbè, quando esci fuori.
1: Quindi sulla personalità.
0: Come quando uscivo da scuola.
1: Ma non insegnate a fare a botte, non è questa la box?
0: No, non diciamo ai ragazzi di fare a botte, però diciamo che questo un po' di sicurezza ce l'ha, perché se uno dice se fuori poi te ne scappa.
1: Quindi non, tutelarsi, però anche imparare le regole.
0: Cioè, certamente, sì.
1: Un indirizzo a un ragazzo,
0: ripeto,
1: no?
0: Non impariamo i ragazzi noi per fare a botte, per carità, però hanno un po' di temperamento più sicuro loro stessi, insomma. Sì.
1: Quanti ragazzi oggi frequentano questa palestra? Stanno arrivando, sentiamo i rumori, cominciano ad arrivare.
0: Molte, sì, no, c'è l'allenatore.
1: È mattino, un raduno, sì, no, sì, un turno sì. Si dice, no? Alle 10 c'è un turno.
0: Sì.
1: Quanti ragazzi fra un po' si alleneranno qui?
0: Noi iniziamo
1: qui?
0: Tutti insieme qua. Iniziamo con una piccola corsetta dove diamo un po' di riscaldamento nella corsetta, perché se uno mette il pugno solamente si può fare male pure, no? C'è
1: sì,
0: un
1: certo.
0: Riscaldamento sul corpo facendo una corsetta, dopo la corsetta iniziamo una ginnastica libera, libera nel senso senza pesi,
1: sì.
0: Però seguita sempre da uno dei maestri, e noi da qua teniamo tutti 10 maestri, insomma, adesso ne è arrivato il primo. E niente, dopo mi facevano mettere i colpi a vuoto impariamo a mettere i colpi sul ring, pulire in mano, tutto quanto.
1: Cioè qui non si viene ognuno per fatti propri, qui si viene in gruppo.

0: Certo, ah, in orario iniziamo, in orario, poi facciamo una ginnastica a terra, sì. Una ginnastica a terra per gli addominali, in ultimo, e gli addominali, non so se hai visto le fotografie,
1: sì. Con l'ingresso,
0: come ce l'avevo io una volta.
1: Anche ora,
0: Come siamo solo a mangiare. il fatto è quello, pure che pure nel mangiare, nel fare, facendo il peso.
1: L'educazione.
0: Nel mangiare, se io è stato l'ultimo titolo che ho fatto, se mangiavo una bistecca ogni 24 ore, non dico basta, non voglio farvi niente.
1: Certo. Maestro, io la ringrazio per queste chiacchierate, per l'ospitalità. Io le auguro buon Natale
0: a tutta la palestra. Del vostro
1: grazie, grazie a lei. Grazie. Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione

0: tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di Bassetto, si può fare, è possibile. Cioè, se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Negli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate, a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico, che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto di batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà le iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica.

0: per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli Arranger, per esempio, i Solton, i Ketron, batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli Arranger, hai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi Arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una Polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati. Sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
2: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di Autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di Autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, pitchate per creare un effetto vocale. Quindi, dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare. Però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
3: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi perché la tecnologia è cambiata. Abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
4: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.
2: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
4: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica, sia per l'ascolto, e con Spotify o simili, la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming, secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
5: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di, fra un mese esce il disco di, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto. Quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
2: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili, e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan

0: fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamo che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90, eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Che nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. I chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un ISO box che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica.

0: abbastanza sviluppato.
1: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sali di ottava. Con un po' più di delay. L'onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, e lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è delle persone che andiamo.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: 4, ya, al, 3, 4.
1: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
2: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo

0: terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento, a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo, ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'esercito e i carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier A8 Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menù diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il Maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm 8 Melara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto «Nitor in adversum». Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri.

muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otto Melara da 127

L'elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria, consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali, è dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, una amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento. Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penn, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penn. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penn e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti.

0: dopo nave maestrale stacca anche il della Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
1: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio. Siamo consci di quello che andiamo a fare e adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni. Hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
0: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV. Che tipo di saluto è questo?
1: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
0: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
1: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
0: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico. Sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand La Penne, la fregata maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand La Penne.
2: Buonasera, comandante, mi sente?
3: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento della Penne e maestrale.
2: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora, comandante, come procedono queste operazioni?
3: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
2: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
3: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
2: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
3: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
2: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
3: Gran parte degli equipaggi, anche del maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro.

0: altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta, e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante. Io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua. Buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata maestrale. Grazie ancora, buon lavoro.
0: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
2: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Penne e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7. E mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi, insomma, sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
3: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
4: Ciao amore.
3: Un messaggio, dai, un messaggio.
4: Ti aspettiamo tutte e due.
2: Sono emozionati, Gianni.
3: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
2: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
3: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
4: Il natalizio.
3: Sì, lo so, immagino.
4: Perché è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
3: Sta aprendo il ponte.
2: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
3: Non ce lo fate intervistare? Allora lo chiamiamo?
2: Sì, lo chiamiamo.
3: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo, per piacere?
2: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
5: Qui?
2: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
5: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
2: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
5: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
2: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
5: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice: ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
2: Come i carabinieri.
5: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché...

0: e rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
0: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
0: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia, che emozione.
1: Eccola qui, vabbè. Accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
3: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

piccolo applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla. Naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

aria di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata. La Marina, in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. Insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro, che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno

0: tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
1: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
0: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione e benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
1: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
0: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penna il Maestrale. In bocca al lupo.
1: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto, comandante.
0: Arrivederci.
1: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand de la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena ha messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
2: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città. Quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
1: Che tipo di missione è stata questa?
2: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
1: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
2: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
1: Salve, bentornate. Un commento appena
3: Grazie.
1: Messo piede a terra.
3: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
1: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
3: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
1: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
3: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
1: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
4: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
1: Adesso chi vi attende a casa?
4: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
1: Quindi non era qui a salutarla?
4: No, no, no, oggi è lunedì, quindi.
1: Il primo pensiero appena messo terra, a chi è andato?
4: A casa, era ora.
1: Bentornate.
4: Grazie.
5: Dietro, dietro.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione. Ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Clima mobilità, non si placano le polemiche per il disservizio in occasione del Medimex. Il sindaco Bitetti, una sbavatura, accerteremo le responsabilità. Scontro aperto sui giochi del Mediterraneo, dopo l'inchiesta del Corriere della Sera sui costi, arriva la dura replica di Massimo Ferrarese. Fondi e progetti per rendere le spiagge di Taranto accessibili e inclusive. Intanto l'amministrazione comunale annuncia: stiamo lavorando alla prima bandiera blu per Taranto.
1: Un saluto.

0: Dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo ancora delle polemiche per il disservizio di Chima Mobilità in occasione del concerto che si è svolto nell'ambito del Medimex sabato scorso sulla rotonda del lungomare. Questa mattina abbiamo ascoltato sulla questione il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Vediamo.
1: Una sbavatura in un evento internazionale, così Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha commentato il disservizio di Chima Mobilità avvenuto sabato scorso in occasione del concerto del Medimex sulla rotonda. In centinaia sono rimasti appiedati per il mancato passaggio delle navette del Park and Ride che avrebbero dovuto riportare i cittadini alle auto parcheggiate.
2: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. Noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
1: Intanto Chima Mobilità ha rimosso dal proprio sito aziendale il comunicato ufficiale con cui annunciava il prolungamento delle corse fino a 1 di notte, un servizio che è stato invece interrotto alle 23:30. Emergono poi altri dettagli sulla questione. Alcuni cittadini hanno riferito che gli autisti avrebbero avvisato che al ritorno non ci sarebbero state corse delle navette. La presidente della partecipata, Giorgia Gira, ha comunicato di non essere disponibile al momento ad interviste sulla questione. L'azienda avrebbe avviato un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti ed individuare eventuali responsabilità.
0: Ed è scontro aperto sui costi dei giochi del Mediterraneo dopo l'inchiesta del Corriere della Sera a firma di Milena Gabbanelli che evidenziava presunte criticità e aumenti nelle spese dell'evento internazionale che si svolgerà a breve a Taranto. Arriva la durissima replica del commissario straordinario Massimo Ferrarese, il servizio di Dario Galitelli.
3: E scontro aperto sui costi dei giochi del Mediterraneo dopo l'inchiesta pubblicata dal Corriere della Sera a firma di Milena Gabbanelli che evidenziava presunte criticità e un aumento delle spese, arriva la durissima replica del commissario straordinario Massimo Ferrarese. In una nota ufficiale il commissario respinge colpo su colpo le ricostruzioni del quotidiano, precisando come il costo complessivo degli impianti non sia salito a 315 milioni ma resti fermo ai 275 stanziati dal governo, una cifra che ha permesso di assorbire anche i rincari dei materiali. 35 milioni della regione Puglia, sottolinea Ferrarese, riguardano invece opere autonome in comuni fuori dal programma dei giochi, mentre i successivi stanziamenti sono solo reintegri dei tagli precedenti o fondi per la viabilità chiesti dal comune. Smentito categoricamente anche il caso dello spray park da 5 milioni e mezzo. Quella somma, si legge nel comunicato, finanzia l'intera riqualificazione del centro sportivo Magna Grecia con 8 campi da tennis e spogliatoi all'interno del quale la scultura a forma di pallina da tennis costa appena 5.000 euro. Accento anche sulla questione villaggio degli atleti galleggiante. Per il commissario si tratta infatti dell'unica soluzione praticabile, avendo ereditato dal precedente governo solo 150 milioni giudicati del tutto insufficienti per un villaggio olimpico sulla terraferma. Ferrarese rivendica infine come dopo 4 anni di immobilismo la sua gestione abbia sbloccato tutti i cantieri sotto il controllo della Corte dei Conti senza che la stessa abbia mai rilevato irregolarità. Resta secondo il commissario il rammarico per un mancato confronto preventivo che avrebbe evitato informazioni non corrispondenti alla realtà.
0: Voltiamo ora pagina con la cronaca e ci spostiamo a Castellaneta, dove nella notte del 21 giugno i carabinieri della stazione di Palagianello sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112 all'interno del comune per un presunto furto con strappo avvenuto nei pressi di un locale pubblico. Secondo quanto ricostruito, un giovane turista statunitense di 22 anni sarebbe stato aggredito e derubato con violenza di una collana in oro giallo del valore stimato di circa 25.000 euro. I militari hanno poi individuato e arrestato il presunto responsabile, un 21enne originario della Campania, che si trova al momento nel carcere di Taranto. 50.000 euro per la spiaggia di Viale del Tramonto e 20.000 euro per quella di Tramontone sono gli interventi che l'amministrazione comunale realizzerà nell'ambito di questa estate per rendere più accessibili e inclusive le spiagge di Taranto. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
4: 50.000 euro per rendere

0: più accessibile la spiaggia di Viale del Tramonto e l'intervento previsto dal progetto Spiaggia Libera Inclusiva presentato dal Comune di Taranto e candidato al finanziamento della Regione Puglia nell'ambito del programma POC Puglia 2021-2027. L'obiettivo è migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle spiagge libere con particolare attenzione alle persone con disabilità, alle famiglie e agli utenti più fragili.
1: Sarà un bando aperto che vedrà la sua realizzazione nei prossimi 20 giorni. La candidatura è stata presentata oggi, praticamente venerdì invece è stato deliberato in giunta il provvedimento che ci autorizzava la presentazione dell'istanza e quindi nei prossimi 10 giorni la Regione darà l'ok sulla possibilità di realizzare e per appurare la bontà della manifestazione e della progettualità verranno svincolate le somme e andremo a realizzare questo primo punto.
0: A Viale del Tramonto saranno realizzati un bagno accessibile, docce, cabine spogliatoio e 2 locali di servizio, uno per il ricovero delle sedie job e un altro destinato alle attività di supporto. Prevista inoltre la posa di passerelle in legno per facilitare l'accesso alla battigia. Resta da capire quale sarà il modello di gestione delle nuove strutture una volta completati gli interventi.
1: Una volta realizzate, sarà fatta una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti che vorranno manifestare la propria volontà a gestire questo piccolo stabilimento di servizio per questi mesi che sono rimasti della stagione balneare e quindi sarà un bando aperto che vedrà la sua realizzazione nei prossimi 20 giorni.
2: Abbiamo deciso di metterci in una posizione di ascolto, di collaborazione, chiedendo anche la partecipazione delle realtà del territorio per realizzare in sinergia attraverso fondi regionali una spiaggia accessibile a tutti.
0: Il progetto comprende anche altri interventi sul litorale cittadino, tra cui quelli previsti nell'area della rampa di Tramontone per la quale sono attesi ulteriori 20.000 euro.
3: Le nostre priorità sono andare a mare con le nostre carrozzine, essere attrezzati, sotto l'ombrellone abbiamo bisogno delle pedane perché le carrozzine sulla sabbia non possono camminare, avere la possibilità di avere delle carrozzine speciali che esistono, che entrano dentro l'acqua, che possono fare il bagno liberamente, e in più delle pedane che entrano dentro l'acqua.
4: Ci spostiamo ora al quartiere Tamburi, dove presso la parrocchia Santi Angeli Custodi è in corso il tradizionale campus estivo che coinvolge circa 70 bambini sul tema Alice nel Paese delle Meraviglie e con tante attività. Il servizio di Giovanna Calabrese.
0: In un quartiere segnato da tante difficoltà continua una tradizione che da anni rappresenta un importante punto di riferimento per bambini e famiglie. È il centro estivo dell'oratorio della Chiesa dei Santi Angeli Custodi che quest'anno coinvolge circa 70 bambini.
5: Per i nostri bambini qui del quartiere è un luogo bello, un luogo di incontro, un luogo di aggregazione soprattutto, perché per i genitori finita la scuola trovare un punto sano, buono, come possono essere gli oratori parrocchiali è qualcosa di importante. Poi noi stiamo facendo questo oratorio cercando di farli anche crescere con dei valori sani e dei principi cristiani, ma anche principi di buoni cittadini che devono essere vissuti nella vita quotidiana poi anche.
0: Le attività hanno preso il via l'8 giugno e proseguiranno fino al 1° luglio, offrendo ai più piccoli un'occasione di incontro, gioco e crescita. Un'iniziativa che si rinnova ogni anno e che continua a rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio.
5: Sono contento che abbiamo avuto la collaborazione anche di molte mamme del quartiere, della parrocchia, che ci stanno dando una mano nella gestione di questo centro estivo.
0: Il tema scelto per quest'anno è Alice nel Paese delle Meraviglie, un viaggio tra fantasia, scoperta e immaginazione. Attraverso giochi, laboratori e attività educative, i bambini vengono accompagnati in un percorso che richiama il mondo di Alice, un invito a guardare la realtà con curiosità, ad affrontare nuove sfide e a lasciarsi sorprendere dalle piccole meraviglie di ogni giorno.
5: Il tema che noi stiamo seguendo è il tema nazionale dell'ASPI, perché noi essendo circo d'oratorio ASPI e quest'anno il nostro ASPI della nostra diocesi festeggia 30 anni, il tema è Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Per partecipare è stato chiesto alle famiglie un piccolo contributo destinato alle spese ordinarie, ma come sottolinea Don Alessandro, il centro estivo può contare anche sul sostegno di tante persone volenterose.
5: Ci sono tante persone di buona volontà che ci stanno offrendo delle merende, ci stanno offrendo tipo questa settimana vi faremo la serata, il giorno Mac, l'ultimo giorno.

0: La settimana offriremo un panino con l'hamburger e le patatine che una macelleria ci offrirà. Stiamo cercando di mettere in comune quello che abbiamo per poter rendere queste 3 settimane spensierate.
1: Torniamo a parlare di spiagge perché per il quarto anno consecutivo Leporano ha conquistato la bandiera blu e questa mattina a Gandoli c'è stata la consegna del prestigioso vessillo ai vari stabilimenti balneari da parte dell'amministrazione comunale. Ce ne parla Dario Galitelli.
2: Per il quarto anno consecutivo Leporano conquista la bandiera blu. Questa mattina sulla spiaggia di Gandoli l'amministrazione comunale ha consegnato il prestigioso vessillo agli stabilimenti balneari del territorio alla presenza delle istituzioni e dei consiglieri regionali. Un traguardo che premia la qualità del mare, i servizi e le politiche ambientali. Significativo in questo senso il pensiero del sindaco Vincenzo Damiano che ha espresso grande orgoglio dedicando il risultato all'impegno dell'intera comunità.
3: Ottenere questo riconoscimento significa dover aderire a una serie di parametri da rispettare. La qualità delle acque e la bellezza del mare, quella ce l'abbiamo da decenni, però dovevamo attenerci a tante altre situazioni e piano piano siamo cresciuti e abbiamo rispettato uno dei parametri più importanti per ottenere questo risultato, cioè quello delle più alte percentuali di raccolta differenziata. Siamo in Italia fra i primi comuni.
2: Sulla stessa lunghezza d'onda anche la consigliera regionale Anna Grazia Angolano che ha sottolineato la crescita del territorio e Giovanni Corrente, titolare del Canneto Beach in rappresentanza degli operatori balneari, pronti a garantire un'accoglienza turistica sempre più sostenibile e di qualità.
4: Riuscire ad ottenere questo risultato, la bandiera blu, è anche sinonimo di gestione della nostra terra e soprattutto di rispetto ambientale. Non dobbiamo mai scordarci che il mare è di tutti e quindi dobbiamo imparare ogni giorno di più ad essere inclusivi anche per la nostra costa.
5: Ringrazio tutti i colleghi, tutti gli altri colleghi e poi ringrazio il comune di Leporano perché comunque, come sappiamo, la bandiera blu non rappresenta solamente, non si limita al discorso del mare pulito, ma rappresenta il raggiungimento di determinati obiettivi.
1: E a proposito di bandiera blu, l'assessore Giovanni Patronelli, questa mattina a margine della conferenza stampa sulle spiagge inclusive, ha dichiarato alla stampa che si sta lavorando al raggiungimento della prima bandiera blu per Taranto. Sono in corso le valutazioni per capire quale sarà la spiaggia designata. Voltiamo adesso pagina perché sabato 27 giugno torna a Taranto lo Human Pride. Madrina dell'edizione 2026 sarà Vladimir Luxuria. Si tratta di un corteo che sarà dedicato alla memoria di Bakary Sakho e alle vittime di Gaza. I dettagli nel servizio di Teresa Picchieri.
6: Sarà Vladimir Luxuria, la madrina dello Human Pride Taranto 2026, in programma sabato 27 giugno. La manifestazione tornerà ad attraversare le strade del capoluogo ionico con un corteo che partirà alle 18 dall'arsenale.
7: Ci raduneremo tutte e tutti all'entrata dell'arsenale in Via di Palma alle ore 18, dove partiremo con un breve flash mob contro la violenza di genere sulle donne e di lì, insomma, il nostro corteo attraverserà la parte centrale della nostra città, terminerà praticamente in via Mercato Nuovo, a Mercato Nuovo. Importante però, ci fermeremo, è doveroso farlo in Piazza Fontana per lasciare un tributo alla memoria di Bakary Sakho.
8: L'idea di questo evento è nata dalla volontà di diversi attivisti sul territorio tarantino e diverse associazioni che si sono unite per la voglia del cambiamento, per ridare a Taranto quel senso di solidarietà che manca da un po' di anni. E Human Pride, il corteo ci sarà il 27 giugno. Ma è tutto un percorso che dura un anno di percorso dove ci sono eventi dedicati alla sensibilizzazione, all'informazione, eventi ludici, dove ci accomuna la voglia di umanità.
6: L'edizione di quest'anno è dedicata alla memoria di Bakary Sakho, alle vittime di Gaza e di tutte le guerre, con l'obiettivo di rilanciare un appello all'uguaglianza sociale e legislativa, al cessate il fuoco e alla costruzione di una rete sempre più ampia tra associazioni, collettivi e cittadini.
9: Taranto 25 sostiene questa Human Pride ormai da 2 anni. Siamo convinti che la rinascita di questa città passi dalla cultura e dall'inclusione. supporta il collettivo.

perché crede nei valori che il collettivo dimostra e soprattutto perché questa città non è soltanto negatività, questa città è voglia di fare, questa città è voglia di crescere, questa città soprattutto ha voglia di includere.

0: Un percorso che inizierà già domani, martedì 23 giugno, con la presentazione del romanzo I giorni degli Beccio di Carla Dedola, ospitata dalla Fondazione Taranto 25 in un appuntamento dedicato ai temi dei diritti, dell'inclusione e della memoria.
1: E questa mattina al Teatro Fusco la presentazione ufficiale del cartellone 2026-2027, 10 spettacoli in prosa e 6 concerti con un nuovo format che prevede 3 giorni di programmazione per ciascun titolo. I dettagli nel servizio di Teresa Picchierri.
0: 10 spettacoli di prosa e 6 concerti per la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa da Comune Puglia Culture. In programma grandi classici e drammaturgia contemporanea, con protagonisti come Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Stefano Massini e Massimiliano Gallo. Accanto alla prosa, 6 appuntamenti musicali con artisti del calibro di Teresa De Sio, Chiara Civello, The Brand New Avis e Tosca.
2: Crediamo di aver fatto anche quest'anno un lavoro di ricerca molto importante. Ci sono grandi nomi sia per la prosa, grandi regie, grandi attori, anche per la musica. Diciamo che abbiamo fatto un lavoro di ricerca che passa da vari generi musicali, dal cantautorato più raffinato che l'Italia può presentare a progetti nuovi, innovativi e in più tanta musica internazionale, con Frank McComb che parte il 13 novembre con una guest particolare che è il nostro amico Mario Rosini, che lo affiancherà sul palco per questo progetto esclusivo. E in più abbiamo, diciamo, la chicca della stagione è l'arrivo dei Brand New Avis a Taranto.
0: Tra le novità, ogni spettacolo resterà in cartellone per 3 giorni, ampliando le possibilità di partecipazione del pubblico.
3: Gli abbonati e gli spettatori possono usufruire di una replica in più per tutti gli spettacoli, e questo è il modo più tangibile per far vedere come Taranto sta crescendo e sta crescendo proprio con tutti i suoi cittadini e le sue cittadine. Di questo siamo molto fieri e orgogliosi.
1: Ieri 21 giugno la giornata nazionale AIL per la lotta contro linfomi, leucemie e mieloma. A Taranto l'occasione per ribadire l'impegno della sezione locale a favore delle famiglie e dei pazienti, ma anche l'occasione per raccogliere fondi con un torneo solidale di beach volley che si è svolto a Lama. Vediamo. Il 21 giugno è stata celebrata anche a Taranto la giornata nazionale AIL per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, un'occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e ribadire a tutti i pazienti e i loro familiari che non sono soli in questa battaglia, ma anche per raccontare l'impegno delle 83 sezioni territoriali AIL, tra cui quella di Taranto. Nella mattinata presso il Dribbling Sport Village anche un torneo benefico di beach volley, il cui intero ricavato è stato devoluto a favore del servizio di cure domiciliari garantite dall'AIL di Taranto e provincia.
4: L'iniziativa del Dribbling è una raccolta fondi, quindi che questa raccolta fondi andrà a continuare a sostenere le cure domiciliari che noi offriamo a Taranto, con il supporto dei medici, degli infermieri, degli OS, della psicologa, del fisioterapista. Abbiamo tutta questa equipe multidisciplinare che si reca a casa del paziente e gli diamo questa assistenza a coloro che non possono recarsi sempre in ospedale, specie per le trasfusioni e nel periodo di caldo è ancora peggio.
5: Quello che ci piace sottolineare è come tutto questo viene fatto in beneficenza e per darlo poi in sostegno dell'AIL e a tutte le sue operazioni di benefiche sul territorio tarantino.
1: Nel pomeriggio presso il Molo Sant'Eligio, Itaca Day, iniziativa giunta alla seconda edizione che ha visto il coinvolgimento della Ionian Dolphin Conservation, i pazienti dei reparti di ematologia e oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto hanno avuto la possibilità, accompagnati da psicologi, volontari, infermieri, medici e familiari, di vivere in mare a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin, un'esperienza di condivisione fuori dallo spazio e dal tempo ordinari della vita quotidiana. 4.000 volumi, un catalogo online e la consegna gratuita dei libri a domicilio alla Casa del Volontariato di Martina Franca, è stata inaugurata una biblioteca sociale dedicata al giornalista Paolo Acquaro. Ce ne parla Luciana Convertini.
6: Se una persona legge, ogni mese deve spendere 60 euro.
7: 2 anni di lavoro, migliaia di libri catalogati e una semplice domanda da cui tutto è partito. Cosa fare con quel patrimonio di volumi custodito nella casa del volontariato? Da quell'interrogativo è nato un

0: progetto che oggi è diventato realtà. Nella sede del coordinamento Associazioni Volontariato di Via Mottola è stata inaugurata la biblioteca dedicata al giornalista Paolo Acquaro. Nato a Taranto nel 1937 e scomparso a Martina Franca nel luglio del 2020. Un anno prima della pandemia, parlando con l'amico Gianni Genco, Acquaro aveva manifestato il desiderio di donare oltre 1.500 libri. Pochi giorni dopo, gli scatoloni, colmi di volumi, avevano già raggiunto la casa del volontariato.
1: Abbiamo avuto la fortuna di avere un volontario appassionato di lettura che ha visto questa massa di libri e ha cercato di metterli in ordine. Una ragazza che ha fatto un anno di servizio civile, finisce fra qualche giorno, poi si è sparsa la voce, in molti sono venuti a portare i loro libri, addirittura una signora di Taranto alla quale abbiamo comunicato di questo evento, era contentissima.
0: Ma non si tratta di una biblioteca tradizionale. Attraverso un catalogo online è possibile scegliere tra migliaia di titoli e richiederne gratuitamente la consegna a domicilio grazie al servizio garantito dai volontari.
2: Sono i libri che raggiungono i lettori direttamente a casa o nel luogo dove loro hanno necessità di essere raggiunti. Il sito è www.volontariatomartinafranca.it. Nella sezione associazioni c'è la pagina del CAB di Martina Franca e all'interno c'è la biblioteca Paolo Acquaro. Lì c'è tutto il regolamento, c'è l'idea del progetto e direttamente il link per il catalogo online dove si possono consultare tutti i libri presenti qui alla Casa del Volontariato.
0: Nel corso dell'inaugurazione Antonuccio Silvestri, amico di lunga data, ne ha ricordato soprattutto la sensibilità verso gli altri e il forte legame con il centro storico di Martina Franca.
3: Nel centro storico di Martina si ha sempre tanto spazio per fare del bene, per aiutare le persone anziane soprattutto che all'epoca sua erano rimaste nel centro storico, i figli avevano abbandonato tutto il centro storico. Quindi io lo ricordo per questa cosa che è tanto tanto positiva e tanto difficile a trovarsi in giro.
0: Una testimonianza che restituisce il profilo umano di un giornalista che aveva fatto dell'informazione, della cultura e dell'impegno verso la comunità una parte importante della propria vita.
4: E da Martina Franca ci spostiamo ora a Pulsano, dove ieri ha preso avvio la seconda edizione di Mediterraneo Chamber Music Festival, 10 giorni di concerti ed eventi che intrecciano cultura, musica e valorizzazione del territorio. Ce ne parla Teresa Picchieri.

0: preso il via nel chiostro del convento dei Padri Riformati di Pulsano la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival ad inaugurare la rassegna Il Concerto Suite Italienne, primo appuntamento di un cartellone che fino al 30 giugno porterà musica da camera e artisti internazionali tra Taranto e provincia.
1: È una rassegna nata l'anno scorso, quindi oggi è la seconda edizione. È nata per cercare di portare il concetto di musica da camera nella provincia di Taranto e in Puglia, rafforzare quello che è il rapporto con il pubblico, creare un bacino diverso nel pubblico giovane tramite un diverso tipo di comunicazione e format, dare un segnale forte che faccia intendere che ci sono ragazzi molto giovani, come nel nostro caso, che vogliono che il nostro territorio si sviluppi nel corso degli anni.
2: Eseguiremo un brano di Brooke per clarinetto, viola, pianoforte, nel più precisamente tre degli otto pezzi scritti per questo gruppo, e poi eseguiremo il trio e il quintetto di Brahms. Sono opere tarde del compositore, che ha scritto verso la fine della sua vita dopo aver conosciuto un clarinettista, Richard Mulfeld.
0: Il festival è ideato da giovani musicisti legati al territorio ma attivi in diverse città europee e punta a creare un ponte culturale tra il Nord Europa e lo Ionio, valorizzando al tempo stesso i luoghi storici del Tarantino. Tra gli eventi più attesi, il concerto L'Eco di Vienna il 25 giugno a Palazzo Pantaleo e la giornata speciale del 28 giugno alla Masseria Cappella di Martina Franca.
3: Una piccola chicca è che oltre ad avere artisti di fama internazionale qui, perché ci sono più di 35 artisti provenienti da tutto il mondo quest'anno, e avremo anche due date che saranno il 24 e il 29 giugno, dove quelli che diventeranno i protagonisti delle serate saranno gli allievi della Mediterranean Academy. Quindi vi aspettiamo, loro vi aspettano, loro vengono da tutta Italia, anche loro da

tutto il mondo, dal Brasile, dalla Thailandia, davvero da praticamente tutti i paesi anche più lontani, e sono venuti qui a Pulsano per vivere questa magia, quindi vi aspettiamo.

0: E adesso la pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
1: Settimane decisive per il futuro del club rosso-blu. La società dei Ladisa è al lavoro per definire l'assetto della prossima stagione tra valutazioni societarie e possibili novità sul fronte tecnico. L'ipotesi del ripescaggio appare al momento difficile, soprattutto a causa della recente anzianità federale del club, anche se i legali stanno esaminando tutte le possibilità previste dai regolamenti. Sul fronte panchina sembra improbabile la conferma di Ciro Danucci, nonostante il tecnico di Carosino abbia guidato la squadra in un girone di ritorno da record. Tra i nomi accostati alla panchina rosso-blu figurano Nicola Ragno e Francesco Farina, con possibili sviluppi già nei prossimi giorni. Da chiarire anche il futuro del direttore sportivo Danilo Pagni. Nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Francesco Montervino, che però sarebbe finito anche nel mirino del Bari, impegnato in un percorso di profonda riorganizzazione. Roma ha ospitato la conferenza stampa dell'evento pugilistico in programma il 4 luglio al Pala Tiziano, una serata che celebra i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana nell'ambito dell'organizzazione TAF De Carolis. Una manifestazione di alto profilo che avrà come match principale l'Ebu Silver dei pesi gallo tra Forte e Picardi, mentre tra gli appuntamenti di cartello figura il titolo italiano dei pesi medi tra il tarantino Giovanni Rossetti ed il romano Francesco Faraoni. In programma anche il titolo italiano dei pesi massimi tra Carlesimo e Moreion ed il mondiale Ibo femminile dei pesi leggeri tra Nucio e Tulcan. Protagonista atteso della serata sarà proprio Rossetti, atleta della Quero Chiloiro, che torna a disputare il titolo italiano dei pesi medi attualmente vacante dopo averlo conquistato già nel 2022 e dopo il titolo WBA del Mediterraneo ottenuto nel 2025. Il pugile tarantino ha completato la preparazione tra la palestra di Taranto e un training camp in Spagna, dove ha lavorato anche con il tecnico Francesco D'Arcangelo. A due settimane dal match, nel face to face con l'avversario alla presenza della federazione di Mediaset, Rossetti ha ribadito la propria determinazione. L'obiettivo è riportare a Taranto il titolo italiano dei pesi medi.
0: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna alle 19:30 con il nostro telegiornale. Una buona giornata.
2: Nuova Renault Clio arriva da 5 Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAIG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza,

0: Scopri il nuovo Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Caro amico, questo è Studio 100.
3: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente ottimizzarlo, utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Assolutamente sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: forma.
3: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso, di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è una azienda

0: Azienda bancaria, un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato.
0: Sì, è un conglomerato, allora, in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander,
1: ne parleremo dopo, lo so.
2: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: prima. Devo dire, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800. Poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, non ci metti 5 minuti e soprattutto

0: se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2, sì, per chilometro, sì, o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano, sì, a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
2: assolutamente
1: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con, esatto, un approccio appunto, esatto, di buon senso e tecnicamente valido, esatto, sicuramente.
0: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri, è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta.
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
2: prego,
1: che diceva Paolo,
2: prego,
1: della storicità e unicità,
2: prego,
1: di questo,
2: certo,
1: brand?
2: Certo, certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar.
0: Dakar.
1: E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
0: magari
1: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere ormai, anche il Mondiale Rally,
1: mi sono
2: a questo
1: permesso
2: punto
1: di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai a nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
1: Possiamo
2: anche
1: aggiungere i Mondiali Rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un, sì, SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Mm-hmm. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché sì, ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B-SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B-SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un

0: SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: abbiamo non c'è pazienza, più spazio.
0: Esatto, non c'è più spazio dove
1: esatto,
0: poterli collocare.
1: Esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, sì, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda, classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sì, sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti,
2: certo,
0: oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Il parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia,
1: certo,
0: non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino, sì, ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille.
0: Grazie.
1: Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente UIGA.
2: Buonasera, grazie, a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20.30 su Studio 100.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Mm.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
5: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6E35 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato BMW Italia, Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
3: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito, un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kW.

0: Fattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconto.

0: e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
1: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
0: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro, ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre a litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
2: Che cosa significa partecipare a Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri.

chilometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico, che donerà tutto il ricavato

0: e alle loro famiglie.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
5: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
4: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
5: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
4: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
5: esatto,
4: rimasti i tuoi.
5: Esatto, quelli sono i miei.
4: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
5: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
6: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
5: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
6: Certo,
5: insomma,
6: tantissimo!
5: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da
6: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
5: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo.

0: tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
0: sì,
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: no? Fari, questa particolarità dei fari multiled, che sono,
0: esatto,
1: molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è,
1: esatto,
0: proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
0: esatto,
1: da anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che è serve, è stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco. Sì,
1: tantissimo anche a me. E anche l'impianto frenante è facilmente modulabile, sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride, per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: Ah no, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Bene, assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova
0: puntata,
2: naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.

0: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: E il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Arts Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud, quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% è esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per le regioni del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy.

0: E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
1: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva, quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico, e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
0: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le Camere di Commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

E l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia.

anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito.

la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge, infatti, durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente, ovviamente, i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così, nel giro di pochi giorni, il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80, infatti, era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto.
Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: amico, questo è Studio Centro.
1: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
2: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
1: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
2: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
1: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato,

in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo ancora delle polemiche sul disservizio di Chima Mobilità in occasione del concerto che si è svolto nell'ambito del Medimex sulla rotonda del Lungomare. Il sindaco Bitetti, intervistato a margine di una conferenza stampa al Fusco, ha bollato tutto come una sbavatura all'interno di un evento internazionale, affermando però che saranno accertate le responsabilità. E poi ancora la querelle sui giochi del Mediterraneo. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese risponde all'inchiesta del Corriere della Sera su costi e criticità dell'evento, dicendo si tratta di ricostruzioni errate e fuorvianti. Parleremo poi anche dell'accessibilità e dell'inclusione, perché l'amministrazione comunale ha stanziato dei fondi per poter rendere accessibili alcune spiagge di Taranto. Tutto questo e molto altro nella nostra edizione del telegiornale. A tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Bavatura, accerteremo le responsabilità. Scontro aperto sui giochi del Mediterraneo. Dopo l'inchiesta del Corriere della Sera sui costi, arriva la dura replica di Massimo Ferrarese. Fondi e progetti per rendere le spiagge di Taranto accessibili e inclusive. Intanto l'amministrazione comunale annuncia: stiamo lavorando alla prima bandiera blu per Taranto. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati alla nostra edizione serale del TG. In apertura parliamo ancora delle polemiche per il disservizio di Chima Mobilità in occasione del concerto nell'ambito del Medimex che si è svolto sabato scorso sulla rotonda del Lungomare. Sulla vicenda questa mattina abbiamo ascoltato il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Vediamo.
1: Una sbavatura in un evento internazionale, così Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha commentato il disservizio di Chima Mobilità avvenuto sabato scorso in occasione del concerto del Medimex sulla rotonda. In centinaia sono rimasti appiedati per il mancato passaggio delle navette del Park and Ride che avrebbero dovuto riportare i cittadini alle auto parcheggiate.
2: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
1: Intanto Chima Mobilità ha rimosso dal proprio sito aziendale il comunicato ufficiale con cui annunciava il prolungamento delle corse fino a 1 di notte, un servizio che è stato invece interrotto alle 23:30. Emergono poi altri dettagli sulla questione. Alcuni cittadini hanno riferito che gli autisti avrebbero avvisato che al ritorno non ci sarebbero state corse delle navette. La presidente della partecipata, Giorgia Gira, ha comunicato di non essere disponibile al momento ad interviste sulla questione. L'azienda avrebbe avviato un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti ed individuare eventuali responsabilità.
0: Ed è scontro aperto sui costi dei giochi del Mediterraneo dopo l'inchiesta del Corriere della Sera a firma di Milena Gabbanelli che evidenziava presunte criticità e aumenti nelle spese dell'evento internazionale che si svolgerà a breve a Taranto. Arriva la durissima replica del commissario straordinario Massimo Ferrarese, il servizio di Dario Galitelli.
3: E scontro aperto sui costi dei giochi del Mediterraneo dopo l'inchiesta pubblicata dal Corriere della Sera a firma di Milena Gabbanelli che evidenziava presunte criticità e un aumento delle spese, arriva la durissima replica del commissario straordinario Massimo Ferrarese. In una nota ufficiale il commissario respinge colpo su colpo le ricostruzioni del quotidiano, precisando come il costo complessivo degli impianti non sia salito a 315 milioni ma resti fermo ai 275 stanziati dal governo, una cifra che ha permesso di assorbire anche i rincari dei materiali. 35 milioni della Regione Puglia, sottolinea Ferrarese, riguardano invece opere autonome in comuni fuori dal programma dei giochi, mentre i successivi stanziamenti sono solo reintegri dei tagli precedenti o fondi per la viabilità chiesti dal comune. Smentito categoricamente anche il caso dello spray park da 5 milioni e mezzo. Quella somma, si legge nel comunicato, finanzia l'intera riqualificazione del centro sportivo Magna Grecia con 8 campi da tennis e spogliatoi all'interno del quale la scultura a forma di pallina da tennis costa appena 5.000 euro. Accento anche sulla questione villaggio degli atleti galleggiante. Per il commissario si tratta infatti dell'unica soluzione praticabile, avendo ereditato dal precedente governo solo 150 milioni giudicati del tutto insufficienti per un villaggio olimpico sulla terraferma. Ferrarese rivendica infine come dopo 4 anni di immobilismo la sua gestione abbia sbloccato tutti i cantieri sotto il controllo della Corte dei Conti senza che la stessa abbia mai rilevato irregolarità. Resta secondo il commissario il rammarico per un mancato confronto preventivo che avrebbe evitato informazioni non corrispondenti alla realtà.
0: Voltiamo ora pagina con la cronaca e ci spostiamo a Castellaneta, dove nella notte del 21 giugno i carabinieri della stazione di Palagianello sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112 all'interno del comune per un presunto furto con strappo avvenuto nei pressi di un locale pubblico. Secondo quanto ricostruito, un giovane turista statunitense di 22 anni sarebbe stato aggredito e derubato con violenza di una collana in oro giallo del valore stimato di circa 25.000 euro. I militari hanno poi individuato e arrestato il presunto responsabile.

0: un 21enne originario della Campania che si trova al momento nel carcere di Taranto. 50.000 euro per la spiaggia di Viale del Tramonto e 20.000 euro per quella di Tramontone sono gli interventi che l'amministrazione comunale realizzerà nell'ambito di questa estate per rendere più accessibili e inclusive le spiagge di Taranto. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
1: 50.000 euro per rendere più accessibile la spiaggia di Viale del Tramonto e l'intervento previsto dal progetto Spiaggia Libera Inclusiva presentato dal Comune di Taranto e candidato al finanziamento della Regione Puglia nell'ambito del programma POC Puglia 2021-2027. L'obiettivo è migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle spiagge libere con particolare attenzione alle persone con disabilità, alle famiglie e agli utenti più fragili.
2: Ci sarà un bando aperto che vedrà la sua realizzazione nei prossimi 20 giorni. La candidatura è stata presentata oggi, praticamente venerdì invece è stato deliberato in giunta il provvedimento che ci autorizzava la presentazione dell'istanza e quindi nei prossimi 10 giorni la Regione darà l'ok sulla possibilità di realizzare e per appurare la bontà della manifestazione e della progettualità verranno svincolate le somme e andremo a realizzare questo primo punto.
1: A Viale del Tramonto saranno realizzati un bagno accessibile, docce, cabine spogliatoio e due locali di servizio, uno per il ricovero delle sedie job e un altro destinato alle attività di supporto. Prevista inoltre la posa di passerelle in legno per facilitare l'accesso alla battigia. Resta da capire quale sarà il modello di gestione delle nuove strutture una volta completati gli interventi.
2: Una volta realizzate, sarà fatta una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti che vorranno manifestare la propria volontà a gestire questo piccolo stabilimento di servizio per questi mesi che sono rimasti della stagione balneare e quindi sarà un bando aperto che vedrà la sua realizzazione nei prossimi 20 giorni.
3: Abbiamo deciso di metterci in una posizione di ascolto, di collaborazione, chiedendo anche la partecipazione delle realtà del territorio per realizzare in sinergia attraverso fondi regionali una spiaggia accessibile a tutti.
1: Il progetto comprende anche altri interventi sul litorale cittadino, tra cui quelli previsti nell'area della rampa di Tramontone per la quale sono attesi ulteriori 20.000 euro.
4: Le nostre priorità sono andare a mare con le nostre carrozzine, essere attrezzati, sotto l'ombrellone abbiamo bisogno delle pedane perché le carrozzine sulla sabbia non possono camminare, avere la possibilità di avere delle carrozzine speciali che esistono, che entrano dentro l'acqua, che possono fare il bagno liberamente e in più delle pedane che entrano dentro l'acqua.
0: Ci spostiamo ora al quartiere Tamburi dove presso la parrocchia Santi Angeli Custodi è in corso il tradizionale campus estivo che coinvolge circa 70 bambini sul tema Alice nel Paese delle Meraviglie e con tante attività. Il servizio di Giovanna Calabrese.
1: In un quartiere segnato da tante difficoltà continua una tradizione che da anni rappresenta un importante punto di riferimento per bambini e famiglie. È il centro estivo dell'oratorio della Chiesa dei Santi Angeli Custodi che quest'anno coinvolge circa 70 bambini.
5: Per i nostri bambini qui del quartiere è un luogo bello, un luogo di incontro, un luogo di aggregazione soprattutto. Perché per i genitori finita la scuola trovare un punto sano, buono, come possono essere gli oratori parrocchiali è qualcosa di importante. Poi noi stiamo facendo questo oratorio cercando di farli anche crescere con dei valori sani e dei principi cristiani, ma anche principi di buoni cittadini che devono essere vissuti nella vita quotidiana poi anche.
1: Le attività hanno preso il via l'8 giugno e proseguiranno fino al 1 luglio offrendo ai più piccoli un'occasione di incontro, gioco e crescita. Un'iniziativa che si rinnova ogni anno e che continua a rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio.
5: Sono contento che abbiamo avuto la collaborazione anche di molte mamme del quartiere, della parrocchia, che ci stanno dando una mano nella gestione di questo centro estivo.
1: Il tema scelto per quest'anno è Alice nel Paese delle Meraviglie, un viaggio tra fantasia, scoperta e immaginazione. Attraverso giochi, laboratori e attività educative, i bambini vengono accompagnati in un percorso che richiama il mondo di Alice, un invito a guardare la realtà con curiosità, ad affrontare nuove sfide e a lasciarsi sorprendere dalle piccole meraviglie di ogni giorno.
5: Il tema che noi stiamo seguendo è il tema nazionale dell'ASPI, perché noi essendo circo d'oratorio ASPI e quest'anno il nostro

0: Della nostra diocesi festeggia 30 anni. Il tema è Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Per partecipare è stato chiesto alle famiglie un piccolo contributo destinato alle spese ordinarie, ma come sottolinea Don Alessandro, il centro estivo può contare anche sul sostegno di tante persone volenterose.
0: Ci sono tante persone di buona volontà che ci stanno offrendo delle merende, ci stanno offrendo, tipo questa settimana vi faremo la serata, il giorno Mac, l'ultimo giorno della settimana offriremo un panino con l'hamburger e le patatine che una macelleria ci offrirà. Stiamo cercando di mettere in comune quello che abbiamo per poter rendere queste 3 settimane spensierate.
2: Torniamo a parlare di spiagge perché per il 4º anno consecutivo Leporano ha conquistato la bandiera blu e questa mattina a Gandoli c'è stata la consegna del prestigioso vessillo ai vari stabilimenti balneari da parte dell'amministrazione comunale. Ce ne parla Dario Galitelli.
3: Per il 4º anno consecutivo Leporano conquista la bandiera blu. Questa mattina sulla spiaggia di Gandoli l'amministrazione comunale ha consegnato il prestigioso vessillo agli stabilimenti balneari del territorio alla presenza delle istituzioni e dei consiglieri regionali. Un traguardo che premia la qualità del mare, i servizi e le politiche ambientali. Significativo in questo senso il pensiero del sindaco Vincenzo Damiano che ha espresso grande orgoglio dedicando il risultato all'impegno dell'intera comunità.
4: Ottenere questo riconoscimento significa dover aderire a una serie di parametri da rispettare. La qualità delle acque e la bellezza del mare, quella ce l'abbiamo da decenni, però dovevamo attenerci a tante altre situazioni e piano piano siamo cresciuti e abbiamo rispettato uno dei parametri più importanti per ottenere questo risultato, cioè quello delle più alte percentuali di raccolta differenziata. Siamo in Italia fra i primi comuni.
3: Sulla stessa lunghezza d'onda anche la consigliera regionale Anna Grazia Angolano che ha sottolineato la crescita del territorio e Giovanni Corrente, titolare del Canneto Bici, in rappresentanza degli operatori balneari, pronti a garantire un'accoglienza turistica sempre più sostenibile e di qualità.
5: Riuscire ad ottenere questo risultato, la bandiera blu, è anche sinonimo di gestione della nostra terra e soprattutto di rispetto ambientale. Non dobbiamo mai scordarci che il mare è di tutti e quindi dobbiamo imparare ogni giorno di più ad essere inclusivi anche per la nostra costa.
6: Ringrazio tutti i colleghi, tutti gli altri colleghi e poi ringrazio il comune di Leporano. Perché comunque, come sappiamo, la bandiera blu non rappresenta solamente, non si limita al discorso del mare pulito, ma rappresenta il raggiungimento di determinati obiettivi.
2: E a proposito di bandiera blu, l'assessore Giovanni Patronelli questa mattina a margine della conferenza stampa sulle spiagge inclusive ha dichiarato alla stampa che si sta lavorando al raggiungimento della prima bandiera blu per Taranto, sono in corso le valutazioni per capire quale sarà la spiaggia designata. Voltiamo adesso pagina perché sabato 27 giugno torna a Taranto lo Human Pride, madrina dell'edizione 2026 sarà Vladimir Luxuria, si tratta di un corteo che sarà dedicato alla memoria di Bakary Sacò e alle vittime di Gaza. I dettagli nel servizio di Teresa Picchierri.
7: Sarà Vladimir Luxuria, la madrina dello Human Pride Taranto 2026, in programma sabato 27 giugno. La manifestazione tornerà ad attraversare le strade del capoluogo ionico con un corteo che partirà alle 18 dall'arsenale.
8: Ci radureremo tutte e tutti all'entrata dell'arsenale in Via di Palma alle ore 18, dove partiremo con un breve flash mob contro la violenza di genere sulle donne e di lì insomma il nostro corteo attraverserà la parte centrale della nostra città, terminerà praticamente in via Mercato Nuovo, a Mercato Nuovo. Importante però, ci fermeremo è doveroso farlo in Piazza Fontana per lasciare un tributo alla memoria di Bakary Sacò.
9: L'idea di questo evento è nata dalla volontà di diversi attivisti sul territorio tarantino e diverse associazioni che si sono unite per la voglia del cambiamento, per ridare a Taranto quel senso di solidarietà che manca da un po' di anni. E Human Pride, il corteo ci sarà il 27 giugno. Ma è tutto un percorso che dura un anno di percorso dove ci sono eventi dedicati alla sensibilizzazione, all'informazione, eventi ludici, dove ci accomuna la voglia di umanità.
7: L'edizione di quest'anno è dedicata alla memoria di Bakary Sakho, alle vittime di Gaza e di tutte le guerre, con l'obiettivo di rilanciare un appello all'uguaglianza sociale e legislativa, al cessate il fuoco e alla costruzione di una rete sempre più ampia tra associazioni, collettivi e cittadini.
10: Taranto 25 sostiene questa Human Pride ormai da 2 anni. Siamo convinti che la rinascita di questa città passi dalla cultura e dall'inclusione. Supporta il collettivo perché crede nei valori che il collettivo dimostra e soprattutto perché questa città non è soltanto negatività, questa città è voglia di fare, questa città è voglia di crescere, questa città soprattutto ha voglia di includere.
11: Noi stiamo cercando insieme a tutte le associazioni di fare un salto di qualità. Io invito tutti il 27 a partecipare all'iniziativa promossa dall'associazione e poi collaborare con la Fondazione Taranto 25 è un segnale di apertura.
7: Un percorso che inizierà già domani, martedì 23 giugno, con la presentazione del romanzo I giorni dell'Ibeccio di Carla Dedola, ospitata dalla Fondazione Taranto 25 in un appuntamento dedicato ai temi dei diritti, dell'inclusione e della memoria.
2: E questa mattina al Teatro Fusco la presentazione ufficiale del cartellone 2026-2027, 10 spettacoli in prosa e 6 concerti con un nuovo format che prevede 3 giorni di programmazione per ciascun titolo. I dettagli nel servizio di Teresa Picchierri.
7: 10 spettacoli di prosa e 6 concerti per la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa da Comune Puglia Culture. In programma grandi classici e drammaturgia contemporanea con protagonisti come Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Stefano Massini e Massimiliano Gallo. Accanto alla prosa 6 appuntamenti musicali con artisti del calibro di Teresa De Sio, Chiara Civello, The Brand New Avis e Tosca.
12: Crediamo di aver fatto anche quest'anno un lavoro di ricerca molto importante. Ci sono grandi nomi sia per la prosa, grandi regie, grandi attori, anche per la musica, diciamo che abbiamo fatto un lavoro di ricerca che passa da vari generi musicali, dal cantautorato più raffinato che l'Italia può presentare a progetti nuovi, innovativi e in più tanta musica internazionale con Frank McComb che parte il 13 novembre con una guest particolare che è il nostro amico Mario Rosini che lo affiancherà sul palco per questo progetto esclusivo e in più abbiamo diciamo la chicca della stagione e l'arrivo dei Brand New Avis a Taranto.
7: Tra le novità, ogni spettacolo resterà in cartellone per 3 giorni, ampliando le possibilità di partecipazione del pubblico.
13: Gli abbonati e gli spettatori possono usufruire di una replica in più per tutti gli spettacoli e questo è il modo più tangibile per far vedere come Taranto sta crescendo e sta crescendo proprio con tutti i suoi cittadini e le sue cittadine. Di questo siamo molto fieri e orgogliosi.
2: Ieri 21 giugno la giornata nazionale AIL per la lotta contro linfomi, leucemie e mieloma. A Taranto l'occasione per ribadire l'impegno della sezione locale a favore delle famiglie e dei pazienti, ma anche l'occasione per raccogliere fondi con un torneo solidale di beach volley che si è svolto a Lama. Vediamo. Il 21 giugno è stata celebrata anche a Taranto la giornata nazionale AIL per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, un'occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e ribadire a tutti i pazienti e i loro familiari che non sono soli in questa battaglia, ma anche per raccontare l'impegno delle 83 sezioni territoriali AIL, tra cui quella di Taranto. Nella mattinata presso il Dribbling Sport Village anche un torneo benefico di beach volley, il cui intero ricavato è stato devoluto a favore del servizio di cure domiciliari garantite dall'AIL di Taranto e provincia.
14: L'iniziativa del Dribbling è una raccolta fondi, quindi che questa raccolta fondi andrà a continuare a sostenere le cure domiciliari che noi offriamo a Taranto con il supporto dei medici, degli infermieri, degli OSS, della psicologa, del fisioterapista. Abbiamo tutta questa equipe multidisciplinare che si reca a casa del paziente e gli diamo questa assistenza a coloro che non possono recarsi sempre in ospedale, specie per le trasfusioni e nel periodo di caldo è ancora peggio.
15: Quello che ci piace sottolineare è come tutto questo viene fatto in beneficenza e per darlo poi in sostegno dell'AIL e a tutte le sue operazioni di benefiche sul territorio tarantino.
2: Nel pomeriggio presso il Molo Sant'Eligio, Ithaca Day, iniziativa giunta alla seconda edizione che ha visto il coinvolgimento della Ionian Dolphin Conservation, i pazienti dei reparti di ematologia e oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto hanno avuto la possibilità, accompagnati da psicologi, volontari, infermieri, medici e familiari, di vivere in mare a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin, un'esperienza di condivisione fuori dallo spazio e dal tempo ordinari della vita quotidiana. 4.000 volumi, un catalogo online e la consegna gratuita dei libri a domicilio alla Casa del Volontariato di Martina Franca, è stata inaugurata una biblioteca sociale dedicata al giornalista Paolo Acquaro. Ce ne parla Luciana Convertini.
16: Se una persona legge, ogni mese deve spendere 60 euro.
17: 2 anni di lavoro, migliaia di libri catalogati e una semplice domanda da cui tutto è partito. Cosa fare con quel patrimonio di volumi custodito nella Casa del Volontariato? Da quell'interrogativo è nato un progetto che oggi è diventato realtà. Nella sede del coordinamento Associazioni Volontariato di Via Mottola è stata inaugurata la biblioteca dedicata al giornalista Paolo Acquaro, nato a Taranto nel 1937 e comparso a Martina Franca nel luglio del 2020. Un anno prima della pandemia, parlando con l'amico Gianni Genco, Acquaro aveva manifestato il desiderio di donare oltre 1.500 libri. Pochi giorni dopo, gli scatoloni, colmi di volumi, avevano già raggiunto la Casa del Volontariato.
16: Abbiamo avuto la fortuna di avere un volontario appassionato di lettura che ha visto questa massa di libri e ha cercato di metterli in ordine. Una ragazza che ha fatto un anno di servizio civile, finisce fra qualche giorno, poi si è sparsa la voce, in molti sono venuti a portare i loro libri, addirittura una signora di Taranto alla quale abbiamo comunicato di questo evento, era contentissima.
17: Ma non si tratta di una biblioteca tradizionale, attraverso un catalogo online è possibile scegliere tra migliaia di titoli e richiederne gratuitamente la consegna a domicilio grazie al servizio garantito dai volontari.
18: Sono i libri che raggiungono i lettori direttamente a casa o nel luogo dove loro hanno necessità di essere raggiunti. Il sito è www.volontariatomartinafranca.it. Nella sezione associazioni c'è la pagina del CAB di Martina Franca e all'interno c'è la biblioteca Paolo Acquaro. Lì c'è tutto il regolamento, c'è l'idea del progetto e direttamente il link per il catalogo online dove si possono consultare tutti i libri presenti qui alla Casa del Volontariato.
17: Nel corso dell'inaugurazione Antonuccio Silvestri, amico di lunga data, ne ha ricordato soprattutto la sensibilità verso gli altri e il forte legame con il centro storico di Martina Franca.
19: Nel centro storico di Martina si ha sempre tanto spazio per fare del bene, per aiutare le persone anziane soprattutto che all'epoca sua erano rimaste nel centro storico, che i figli avevano abbandonato tutto il centro storico. Quindi io lo ricordo per questa cosa che è tanto tanto positiva e tanto difficile a trovarsi in giro.
17: Una testimonianza che restituisce il profilo umano di un giornalista che aveva fatto dell'informazione, della cultura e dell'impegno verso la comunità una parte importante della propria vita.
2: E da Martina Franca ci spostiamo ora a Pulsano, dove ieri ha preso avvio la seconda edizione di Mediterraneo Chamber Music Festival, 10 giorni di concerti ed eventi che intrecciano cultura, musica e valorizzazione del territorio. Ce ne parla Teresa Picchieri.

0: preso il via nel chiostro del convento dei Padri Riformati di Pulsano la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival ad inaugurare la rassegna Il Concerto Suite Italienne, primo appuntamento di un cartellone che fino al 30 giugno porterà musica da camera e artisti internazionali tra Taranto e provincia.
1: È una rassegna nata l'anno scorso, quindi oggi è la seconda edizione. È nata per cercare di portare il concetto di musica da camera nella provincia di Taranto e in Puglia, rafforzare quello che è il rapporto con il pubblico, creare un bacino diverso nel pubblico giovane tramite un diverso tipo di comunicazione e format, dare un segnale forte che faccia intendere che ci sono ragazzi molto giovani, come nel nostro caso, che vogliono che il nostro territorio si sviluppi nel corso degli anni.
2: Eseguiremo un brano di Brooke per clarinetto, viola, pianoforte, nel più precisamente tre degli otto pezzi scritti per questo gruppo, e poi eseguiremo il trio e il quintetto di Brahms. Sono opere tarde del compositore, che ha scritto verso la fine della sua vita dopo aver conosciuto un clarinettista, Richard Mulfeld.
0: Il festival è ideato da giovani musicisti legati al territorio, ma attivi in diverse città europee, e punta a creare un ponte culturale tra il nord Europa e lo Ionio, valorizzando al tempo stesso i luoghi storici del Tarantino. Tra gli eventi più attesi, il concerto L'Eco di Vienna il 25 giugno a Palazzo Pantaleo e la giornata speciale del 28 giugno alla Masseria Cappella di Martina Franca.
3: Una piccola chicca è che, oltre ad avere artisti di fama internazionale qui, perché ci sono più di 35 artisti provenienti da tutto il mondo quest'anno, e avremo anche due date che saranno il 24 e il 29 giugno, dove quelli che diventeranno i protagonisti delle serate saranno gli allievi della Mediterranean Academy. Quindi vi aspettiamo, loro vi aspettano, loro vengono da tutta Italia, anche loro da tutto il mondo, dal Brasile, dalla Thailandia, davvero da praticamente tutti i paesi anche più lontani, e sono venuti qui a Pulsano per vivere questa magia, quindi vi aspettiamo.

0: E adesso la pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
1: Settimane decisive per il futuro del club rosso-blu. La società dei Ladisa è al lavoro per definire l'assetto della prossima stagione tra valutazioni societarie e possibili novità sul fronte tecnico. L'ipotesi del ripescaggio appare al momento difficile, soprattutto a causa della recente anzianità federale del club, anche se i legali stanno esaminando tutte le possibilità previste dai regolamenti. Sul fronte panchina sembra improbabile la conferma di Ciro Danucci, nonostante il tecnico di Carosino abbia guidato la squadra in un girone di ritorno da record. Tra i nomi accostati alla panchina rosso-blu figurano Nicola Ragno e Francesco Farina, con possibili sviluppi già nei prossimi giorni. Da chiarire anche il futuro del direttore sportivo Danilo Pagni. Nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Francesco Montervino, che però sarebbe finito anche nel mirino del Bari, impegnato in un percorso di profonda riorganizzazione. Roma ha ospitato la conferenza stampa dell'evento pugilistico in programma il 4 luglio al Pala Tiziano, una serata che celebra i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana nell'ambito dell'organizzazione TAF De Carolis. Una manifestazione di alto profilo che avrà come match principale l'Ebu Silver dei Pesi Gallo tra Forte e Picardi, mentre tra gli appuntamenti di cartello figura il titolo italiano dei pesi medi tra il tarantino Giovanni Rossetti ed il romano Francesco Faraoni. In programma anche il titolo italiano dei pesi massimi tra Carlesi e Moreion ed il mondiale Ibo femminile dei pesi leggeri tra Nucio e Tulcan. Protagonista atteso della serata sarà proprio Rossetti, atleta della Quero Chiloiro, che torna a disputare il titolo italiano dei pesi medi attualmente vacante dopo averlo conquistato già nel 2022 e dopo il titolo WBA del Mediterraneo ottenuto nel 2025. Il pugile tarantino ha completato la preparazione tra la palestra di Taranto e un training camp in Spagna, dove ha lavorato anche con il tecnico Francesco D'Arcangelo. A due settimane dal match, nel face to face con l'avversario alla presenza della federazione di Mediaset, Rossetti ha ribadito la propria determinazione. L'obiettivo è riportare a Taranto il titolo italiano dei pesi medi.
0: E questa è la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani mattina con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.
2: Nuova Renault Clio arriva da 5 Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAEG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta.

0: Scopri nuova Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Caro amico, questo è Studio 100.

0: Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione è qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ritorno all'appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete, quest'oggi siamo nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rossoblù abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si è occupato curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno. Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie. Allora, buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte. Corretto. Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti, una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato, sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo, è stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione è fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere. E quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro c'erano delle problematiche, sì, soprattutto per le prime file di ostruzione del gioco, appunto. Un'altra lavorazione importantissima, sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco. Qui c'era un rimbombo durante gli eventi, problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che non solo per i Giochi del Mediterraneo, ma per il futuro del palazzetto potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
0: Ingegnere, io ti fermo subito, sì, per un motivo. Ci hai messo dentro al calderone tanta roba, sì, che poi mi farai vedere step by step. Quello che voglio, quello che mi piace sottolineare è riportare i nostri utenti, è come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni. Sì. Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova. In realtà questa è una mezza verità.
1: Una mezza verità.
0: Parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita con criteri infrastrutturali che adesso
1: diversi da oggi,
0: sono diventati totalmente obsoleti, sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
1: un'eredità importante,
0: più
1: moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
0: Qui c'era una pecca grossa.
1: Sì.
0: Da persona che ha frequentato questo impianto, da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi, sono, siccome lo sento, sono sicuro che sia stato posto rimedio.
1: È proprio in fase di prova. Importante, un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona. Possiamo notare le nuove canalizzazioni installate e sia nelle palestre in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo per un discorso anche di modernità impiantistica, sì, andiamo totalmente in elettrico con l'installazione di due nuove UTA e una grande vistosa macchina che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
0: Chiaro.
1: In quanto dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di areazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico, siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui, siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due uta immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto, ha cambiato totalmente l'impianto principale della struttura.
0: Vito, iniziamo sto viaggio, va?
1: Va bene, prego.

0: Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo, e siamo all'interno di uno degli spogliatoi che è stato completamente rinnovato. Questa è l'area, quella delle nostre spalle, questa è l'area nella quale gli atleti si cambieranno, si vestiranno e poi entreranno in campo.
1: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche di una rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato il controsoffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase in sostituzione di tutte le porte del palazzetto, e abbiamo sostituito tutti i sanitari e il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
0: Vediamo anche quelli. Come ogni tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. Uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione estetica.
1: Ma anche per una questione estetica, di un decoro. Sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra. E c'è stato tanto lavoro.
0: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per?
1: Consegna siamo al 30 giugno. Stiamo sul rispettare la data, perché siamo praticamente nelle battute conclusive, stiamo pulendo il palazzetto.
0: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
1: Salvo imprevisti.
0: Salvo imprevisti.
1: Dovrebbe essere così.

0: Abbiamo spostato in maniera esattamente parallela nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece luci accese col sensore, sì, tanto per incominciare.
1: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere stata completamente rinnovata.
1: Sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato. E abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzolo.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione artificiale, c'è una sensazione di ampiezza. Molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare, data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura si facevano anche attività alternative, altro genere di sport, se non vado errato anche il tiro con l'arco, piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio, sì, infatti, come ho anticipato prima, è una realizzazione totalmente nuova. Mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette di arrivare praticamente in carrozzina.

0: potendo restare seduti, avere il terreno di gioco a portata di mano per tutti. Le balaustre servono sia dal punto di vista di visibilità, ma soprattutto protezione, in quanto è stata calcolata dai progettisti il posizionamento in modo tale da poter evitare le pallonate
1: Certo.
0: eventuali dal campo di gioco.
1: Godendo poi comunque di un'ottima
0: Una
1: visuale su
0: panoramica
1: tutta la struttura,
0: globale,
1: esatto.
0: globale, appunto. Ci sono i nuovi bagni, ci sono nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina, appunto.
1: Certo.

0: Nei meandri del Palamazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico, alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, per c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione totalmente nuova, eliminando la vecchia pavimentazione che era in vinilico, era tutta deformata a causa di infiltrazioni che abbiamo risolto.
0: Quindi in soldoni ci pioveva dentro?
1: Ci pioveva dentro, adesso ci pioveva non ci dentro, piove adesso non ci piove più, è stata impermeabilizzata tutta la zona del primo anello, praticamente, comprendente anche questa stanza, e in più è in previsione in questa fase il montaggio delle pellicole sulle vetrate, pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo la possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, certo, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possono fruire di queste sedute, sono due.
1: Attualmente sì, attualmente sì, sono due.
0: Una prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo, è stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino, con la spalliera diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP, sì. Diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
0: Precedentemente questa concezione non c'era, in un impianto che conta di quanti posti?
1: 3.000.
0: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo. Quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di Taranto.

0: Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo. Sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti. Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Sì, questa facciata. Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana, e sono installati proprio sulla frontale sia su via Cesare Battisti

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai giochi del Mediterraneo ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla kermesse dei giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia, prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Ultimato nel 1492, ma costruito su una precedente rocca bizantina, il castello aragonese di Taranto è davvero un luogo di scoperte. Se queste pietre potessero parlare, ci racconterebbero storie antiche di oltre 2000 anni, ma oggi vi vogliamo raccontare di un personaggio davvero molto interessante. Era alto oltre 1,85 m, fu un abile spadaccino e soprattutto è stato il primo generale napoleonico dalla pelle scura. Si chiamava Thomas Alexandre Dumas ed è stato il vero conte di Montecristo.

0: Giunse a Taranto per sfuggire da una tempesta. Troverà la prigionia all'interno delle celle del castello aragonese, dove rimase per almeno 2 anni. Era entrato forte e a tratti baldanzoso. Ne uscirà talmente tanto fiaccato da trovare la morte solo dopo pochi anni dal suo rientro in patria. Il Conte di Montecristo è forse uno dei romanzi più letti del XIX secolo. È stato scritto dal figlio come una vera e propria dedica verso quel padre che morì soltanto dopo pochi anni dalla sua nascita.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Vincenzo Quero, intanto grazie per averci ospitati qui in una, possiamo dire senza retorica, nel tempio della box tarantina che però si fa conoscere ancora in tutta Italia. Allora, Vincenzo Quero, 78 anni, sostanzialmente la maggior parte della propria vita trascorsa tra il lavoro e il ring, poi ne parliamo meglio. L'avvio della box nella sua vita, quando è stato? Lei è del 47, la box quando entra nella sua vita?
1: Io prima non era come oggi, aprono le palestre per lavorare, per mandare i figli, per il grande, tutto quanto. Le palestre non erano come oggi, insomma, non ce n'erano palestre. Allora sono nato, siccome ero un ragazzo che cresceva sul marciapiede, si faceva botte sempre con gli amici stessi, ci litigavamo sul marciapiede, insomma, sulle strade, abitavo su Cesare Battisti, si faceva sempre a botte. E tutto quando ci fu un amico che mi portò, andava nella città vecchia, che c'era l'unica palestra pugilistica.
0: Anni 50,
1: Sì,
0: quindi
1: più o
0: lei entrò in
1: meno.
0: questa palestra.
1: Entrò nella palestra nella città vecchia, mi portarono nella città vecchia, insomma. La città vecchia era proprio piccolina, pure l'allenatore, era grande.
0: La palestra era piccolina.
1: Sì, l'allenatore era grande, ci portava a combattere a Lecce, a Brindisi, già da ragazzo, perché mi vedevano un po' forte, allora mi portavano giusto. Però il pugilato non lo sapevo, io picchiavo, diciamo
0: Senza
1: come
0: tecnica.
1: ragazzo, senza, con poca tecnica. Da lì poi andare a fare, andare a fare il militare, allora si faceva per forza maggiore il militare, ho fatto 2 anni in Marina. In Marina ho imparato ancora meglio il
0: Quindi in
1: pugilato,
0: Marina
1: insomma.
0: nel gruppo sportivo?
1: Certo, si
0: Ah.
1: faceva solo pugilato la Marina, a Roma addirittura, cioè la Marina a Roma. La Marina a Roma erano che stavamo sportivi, perché lì si portavano anche i pugili all'acquacettosa con la
0: A Roma,
1: cannula,
0: sì, al
1: però
0: CONI.
1: tutti in quella caserma
0: Sì. Ma
1: dormivamo.
0: Vincenzo Quero intanto lavorava da ragazzo, a parte la passione per il pugilato e anche il sacrificio, no? Però da ragazzo già lavorava?
1: Certamente io da ragazza uscivo da scuola, uscivo da scuola e andavo subito a lavorare al fruttivendolo dove portavo la spesa a casa delle persone. Allora le buste di plastica non esistevano e nel fruttivendolo con l'incartamento dei giornali mettevo in una cesta così 2 chili di arance, 2 chili di mandarine, 2 chili di patate
0: E
1: e portavo 10-15 kg in testa. Non ero capace a metterla qua in testa e portavo la spesa a
0: buttava.
1: casa.
0: Quindi faceva dei pesi, faceva, si allenava
1: No, il fatto è
0: sostanzialmente.
1: questo, che uscendo da scuola, nella scuola succedeva sempre qualche antipatia di ragazzi, no?
0: Così che
1: Tra noi,
0: accadono
1: tra noi.
0: sempre, ancora oggi.
1: Allora facevo, no, quando esci fuori ti faccio vedere io, mi ricordo questo particolare. Vabbè, ma c'era un particolare. Quando uscivamo fuori, mettevo la cartella, era appena fuori il cancello della scuola, mettevo la cartella a terra, mi avevo ammazzato, prendevo la cartella e me ne
0: Oh, perché
1: scappavo.
0: non è di Taranto, me ne avevo ammazzate, volava qualche schiaffo. Cose di ragazzini, insomma,
1: Sì,
0: cose che
1: me ne scappavo.
0: succedono.
1: L'indomani, dice, te ne sei scappato? Oggi dicevo, portavo pure un amico. Uguale il discorso. Portavo la cartella intera, me ne avevo 2 ammazzate, mi pigliavo la cartella e me ne scappavo,
0: Quello,
1: perché andavo a
0: queste, e
1: lavorare.
0: poi era il lavoro, da ragazzini questi
1: Andavo a
0: aneddoti,
1: lavorare al
0: no?
1: fruttivendolo,
0: Era la
1: insomma.
0: vita di una volta in città, in
1: Sì,
0: una
1: è
0: città. Poi la box
1: bello, sì.
0: però dà un indirizzo, ci sono delle regole, non è violenza, bisogna governare il proprio istinto
1: Certamente bisogna
0: e
1: che c'è
0: la
1: giusto
0: box
1: che
0: insegna questo.
1: e così via, sì. Ci sono i regolamenti, se puoi picchiare, passetti indietro, non puoi mettere i colpi aperti, bisogna girarli, ci sono
0: Per non far
1: molte,
0: male,
1: ecco,
0: perché si
1: non.
0: chiama la nobile arte per questo anche,
1: No,
0: no?
1: questo è uno schiaffo, invece bisogna toccare sempre di martello, il martello sarebbe questo. Allora, il diretto è questo, i diretti sono questi, i ganci sono questi, ma è sempre il martello che deve
0: Il
1: toccare, non lo
0: martello.
1: schiaffo. E i montanti sono questi, e allora
0: Ma è cambiata la
1: poi.
0: box oggi, maestro?
1: Ma no, stanno pugili, cioè, perché sono nati altri, pugili stessi che hanno fatto i maestri. Hanno capito, cioè in nazionale, poi di perfezione, hanno fatto parte della nazionale italiana e giustamente imparano a passare indietro, passare avanti, destra, sinistra, molte cose, insomma.
0: A proposito di nazionale, arriviamo alla fine degli anni 60, c'è già Vincenzo Cuero che fa parlare di sé, comincia a vincere, sì. Ormai è un ragazzo di 20 anni, cresce anche atleticamente, peso leggeri, vero?
1: Peso leggero.
0: Peso leggeri, arrivano le prime vittorie.
1: Il peso leggero dal dilettante saliva 60 kg.
0: Di peso.
1: E invece prima facevo il peso piuma che 57 kg. Da professionista questi pesi cambiano,
0: sì.
1: Perché la professionista
0: si considerano
1: a libre, no? A libre, poi facendo i conti in Italia, per esempio da professionista c'è 61 e qualcosa di grammi, insomma.
0: Maestro, arriviamo... Dopo tante vittorie da ragazzo, nel 68, nel 69, ancora nel 72, campionati italiani, campionati europei junior, insomma titoli, vittorie, l'arbitro che alza spesso il suo braccio.
1: Sì.
0: In tutto lei farà 100 incontri da dilettante e 51 da professionista. Però fermiamoci in un anno. Nel 72 ci sono le Olimpiadi di Monaco.
1: Sì.
0: Le Olimpiadi di Monaco che passeranno alla storia per quella tragedia della delegazione israeliana. Ma facciamo un passo indietro. Un anno prima, sostanzialmente, Cuero vince, potremmo chiamare, un torneo preliminare di selezione e si qualifica per le Olimpiadi con la canotta azzurra.
1: Così.
0: Per pesi leggeri.
1: Sì.
0: Perché lei non va alle Olimpiadi? Ce lo vuol raccontare?
1: Perché quella volta ci fu, mi hanno fatto anche a me questo discorso, di rimanere dilettanti per andare alle Olimpiadi, dilettantistici, no? Non da professionisti. Pagarono a un ragazzo che da super leggero doveva fare il leggero,
0: cioè l'ingaggio perché passasse di categoria.
1: Sì, per 4 anni questo qui ha fatto sempre parte della nazione, l'hanno pagato naturalmente, veniva
0: certo.
1: Pagato. E rimase dilettante per fare l'Olimpiade da leggero, pagando.
0: Cioè la sua categoria.
1: Sì.
0: Quindi lei avrebbe dovuto cambiare categoria?
1: A me mi hanno detto di fare il peso piuma, 57 kg.
0: Mm.
1: 57 kg, io... Può darsi pure che ce la facevo.
0: Quanti chili doveva perdere?
1: 3 kg ancora.
0: E non era facile?
1: Da 60 che ho vinto tutto.
0: A 60 non era facile?
1: No, ma poteva essere pure facile, però cioè, mi dovevo sacrificare molto. Però alla fine non era valido il discorso, perché non l'ho vista giusta la situazione. Questo discorso di rimanere dilettante per 4 anni me l'hanno fatto pure a me. Dunque.
0: Cioè lei per principio non ha fatto le Olimpiadi?
1: No, perché poi non c'era un telefono come oggi a casa, accusa da un maestro a Taranto di consigliarmi di fare, insomma, che poi naturalmente mi dice non ti preoccupare, vedi, cerco da fare.
0: Andò così,
1: non voglio che faccia proprio.
0: Andò così, però poi questo però le consente di rimanere a Taranto,
1: sì.
0: Di costruire a Taranto e 3 anni dopo nasce questo luogo che è veramente
1: sì.
0: Meraviglioso, lo posso dire senza retorica.
1: Allora,
0: come nasce la palestra Cuero Chilogero?
1: Infatti, facendo militare così, in quell'occasione ho fatto i corsi a Roma come insegnante di pugilato, si chiamavano

0: Insegnante prima, da aspirante insegnante, e dopo 2 anni potevo fare quello da insegnante. Invece il mio capo mi ha fatto fare il corso da aspirante e siccome aspettavano da 2 anni a fare i corsi, aspettava gente già.
1: C'era gente che attendeva, aspettava, sì, una graduatoria.
0: Diciamo. E mi ha fatto fare subito insieme a quelli il corso da insegnante.
1: E qui si è trovato già insegnante.
0: Ma che chiede fortunato in questo. Cioè il mio capo, si chiamava Capo Repetto, insomma, romano, mi ha stimato, insomma, mi ha visto bravo, mi ha fatto fare tutti e 2 corsi, se no dovevo aspettare 2 anni per fare.
1: E questo le ha consentito di venire a casa sua a Taranto, in via Emilia, direttamente?
0: A Taranto poi, venendo a Taranto, un po' c'era Chiloio, che lì morì il padre e venne dall'Australia, stava in Australia Chiloio.
1: Ah, tornò? Ah, era un immigrato?
0: Dall'Australia venne a Taranto e lì morì il padre e rimase a Taranto. Io prendevo Chiloio con la macchina, allora ci avevano...
1: Ma eravate già amici?
0: No, beh, a Chiloio, in quell'occasione ho visto Chiloio, cioè, se lo vedete, stavo in Australia. Avevo una macchinetta bassa, decappottabile, uno spiderino si chiamava,
1: sì.
0: Perché mi piaceva i cimieri della Guagneta pure, insomma.
1: Era l'atleta boxer,
0: era
1: giovane.
0: Mi divertivo pure, ho sempre lavorato, sempre fatto sport, mi sono sempre...
1: Poi parliamo del lavoro di Tazzida.
0: Mi sono sempre divertito e tutto quanto, vediamo a chi l'ora, lo portavo nella Marina a fare allenamento, da una palestra che stava verso l'Arsenale dietro. Non esiste più, insomma, come una baracca, come una cosa. Questo maestro mi vedeva lavorare dietro a Chiloio, faceva mettere la colla, passa in giro, schiva, rientra, passetta a destra, a sinistra. E si faceva così bravo, perché, ripeto, non facevano questo pugilato prima.
1: Cioè Chiloio dice a Quero, Vincenzo, tu sei bravo.
0: No, non Chiloio, Chiloio è un città, non
1: era taciturno,
0: non si parlava. Tutto quanto il maestro... Dice, sì, bravo, non ti apre una palestra, no, c'è palestra. Invece parlò questo maestro a degli amici che in via Cesare Battista avevano un commercio, perché stava Piazza Icco prima,
1: In
0: Piazza Icco stava Nicola che vendeva l'uva, Pierino che vendeva la roba, un altro Benedetto che Cucci si chiamavano questi, vendeva le banane, insomma. Parlò a questi amici, venne di loro un giorno e disse, c'è questo un locale della prima palestra, no, che palestra, ma non voglio dire il primo affitto della palestra, penso, questi amici.
1: Qui in via Emilia?
0: Questa palestra.
1: Qui nasce tutto, dove siamo?
0: Sì.
1: Parliamo del 1970?
0: Nel 70, sì.
1: 72?
0: 70. No, 70.
1: 70.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura.

0: percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Naturalmente questa è stata rifatta, è stata presa perché c'era qui il gabinetto.
3: Sì, ma la stiamo vedendo con le immagini del nostro operatore.
2: Insomma, ormai la palestra è come oggi, si è aperta a tutti, insomma, la palestra, no? Qui vengono le donne, le bambine.
3: Maestro, arriviamo ad oggi. Torniamo un attimo, un passo indietro. Questa palestra nasce più piccola di quella che vediamo oggi, poi avrà dei lavori di miglioria e di allargamento, le immagini lo stanno anche facendo vedere ai nostri spettatori. Nasce la palestra e subito i ragazzi da dove arrivano? Come il reclutamento, no? Dove avviene? Il rione Italia negli anni 70 è un rione che si stava sviluppando.
2: No, ma qui vengono, cioè oggi vengono pure da fuori, dai paesi.
3: E prima da dove venivano?
2: Ma più o meno a Taranto.
3: Dalla città, in giro della città, dai quartieri.
2: Taranto, perché poi il nome, sai, cose era più conosciuto, perché ho fatto dei combattimenti. Le combattimenti prima ricordo che si facevano pure questo maestro Galasso, piazza.
3: Nelle piazze, in pubblico, quindi.
2: In pubblico al centro.
3: Era gratuito per le persone.
2: Sì.
3: Maestro, passa qualche anno e dopo alcune vittorie importanti, finalmente un titolo in palio. Questo titolo in palio è epico per questa città, è una delle date più importanti dello sport tarantino del Novecento. 13 agosto 1975, nell'allora Salinella.
2: Sì.
3: Purtroppo 3 anni dopo si chiamerà Iacovone perché morirà Erasmo Iacovone. Allora era il Salinella, 10.000 persone di una sera d'estate.
2: Sì.
3: Che ricorda di quella sera, tra l'altro, se ricordo bene, mercoledì sport. Rai 2
2: davano mercoledì sport,
3: diede in diretta il combattimento.
2: Ogni mercoledì davano uno sport al quarto contro Sanna,
3: che era un romano.
2: Sì, era un romano e che venne a Taranto, accettò di venire a Taranto, fuori casa, sì, perché lui era sardo vivendo a Roma, perché il suo procuratore era di Roma e vedeva il campione, lo curava lui, no?
3: Ma era lui il campione, era in palio il titolo, lo mise lui?
2: Sì. E tutto quanto venne a Taranto perché sapendo che mi batteva, infatti alla seconda ripresa io mi ricordo
3: 10.000 persone c'erano
2: in Dell'Orecchio, mi ricordo l'allenatore suo all'angolo, il procuratore suo, c'era l'allenatore e il procuratore all'angolo del ring giù, perché il ring era così basso, no, giù a Rosario, a Romano proprio. A Rosario basta giocare, metto giù adesso, insomma, in una maniera.
3: Vabbè, lo invogliava, lo spronava.
2: Lui sapeva che aveva vinto prima del limite. No?
3: Perché lui era forte, era favorito.
2: Vinceva sempre prima del limite questo qua, era forte, insomma. E mi ricordo proprio questa parola a romana. Rosa, basta scherzare, metto giù adesso. E metto giù, a chi per giù lo è chi, però, siccome per far male nel pugilato, bisogna venire avanti da far picchiare. Se indietreggi, anche se tocchi non fai male.
3: È un po' come nella vita.
2: Più o meno,
3: sì.
2: Allora, io invece non lo facevo attaccare, gli stavo sempre addosso a lui, non addosso, perché ci sapevo fare, mettevo il colpo, e spingevo.
3: E alla fine, come andò?
2: Cioè, anche vinto 12 riprese.
3: Ma quindi con l'arbitro, che poi, con la giuria, non fu un knockout?
2: No, fu
3: decretata la vittoria.
2: Ai punti.
3: E quindi fu come un gol davanti a 10.000 persone, praticamente.
2: Esatto.
3: Come un gol del Taranto fu importante.
2: Fu un bel match, insomma. Addirittura il mio procuratore, che era Branchini di Milano, un grosso procuratore, mi fece lasciare il titolo perché mi vedevo campione d'Europa. E mi fece lasciare il titolo italiano perché poi lui. Hai capito che aveva inserito qualche altro?
3: C'erano scelte da fare.
2: Mi fece fare questa semifinale europea a Milano.
3: Quindi questa semifinale europea a Milano. E come andò?
2: A Milano io avevo un giornalista che quando combattevo a Milano si riempiva il Palalido. Dice, quando combatte qui a Milano si riempie il Palalido, diceva questo giornalista di Milano.
3: Questa città poi ha riconosciuto il merito. Il valore di una palestra del genere che raccoglie ragazzi, tra virgolette, che coinvolgeva molti ragazzi dei vari quartieri, ma oggi

0: cambiato il pugilato oggi qua. Ne parlavo prima con suo figlio, con Aldo, sì. Lei ha due figli, Aldo e Mimmo, sì. Che l'affiancano in questa grande,
1: certo,
0: avventura.
1: Hanno combattuto pure loro, insomma.
0: Di Aldo ha avuto anche dei ottimi risultati, sì, vero? Sì. A livello nazionale con campionati italiani vinti. Sì. Qui si è vinto anche gli scudetti diversi anni, no? Il campione d'Italia, la palestra.
1: Sì, sì, sì.
0: In tutto il meridione la palestra ha una sua rete di conoscenze e di incroci sul ring. Mi pare che la città oggi renda merito a questa palestra, lo avverte questo? Allora, per esempio, nei giorni scorsi al Palafio, sì, c'è stato un bel raduno con, sì, davanti a molte persone. La box oggi è cambiata, e cosa è cambiato? Se è cambiata.
1: No, è cambiata, perché dico, oggi ci sono più, cioè, più perfezionamento nel pugilato, diciamo, i passetti, l'ho detto prima, passetti, passi in chiedo.
0: Quindi la tecnica è cambiata.
1: Sì, sì, sì. Perché prima si picchiava, dovevamo chiedere all'allenatore, insomma, avevano imparato quello. Oggi è fatto ancora meglio il pugilato.
0: Vorrei chiudere questa chiacchierata.
1: Sì, volevo far vedere.
0: Intanto, sì, lei ha in mano una cosa che vorrei vedere. Cos'è, un paradenti?
1: Questo è un paradenti.
0: E fatto... lei lo conserva come una reliquia.
1: Sì, anche qui c'è una storia.
0: Che cos'è questo? Cosa rappresenta?
1: Mi allenavo con la nazionale per fare le Olimpiadi.
0: Ecco, facciamolo vedere così, ecco.
1: Per fare le Olimpiadi.
0: Sì.
1: È tutto... consumato
0: con le Olimpiadi del 72,
1: schiacciato. Mm. Perché sotto e sopra e sopra,
0: e questo glielo fecero apposta.
1: Sì, questo è un paradente che prima si usavano solamente sopra, bianco così. Questo è stato fatto proprio per uscire le Olimpiadi, con la nazionale. Allora la nazionale si allenava a Fiuggi, c'era il centro di raduno,
0: centro federale.
1: Sì. Fiuggi. L'allenatore in Rea.
0: E quel paradente mi sa che non l'ha mai usato, però.
1: Sì, sì,
0: come, ah, sì?
1: come
0: è consumato?
1: Sì, perché poi questo, ripeto, per fare Olimpiadi.
0: Il pre-Olimpiadi.
1: Poi
0: le
1: ho fatte tutti i match da professionista.
0: Ah, è vero, è consumato.
1: Da professionista.
0: Perché, non, perché lo conserva in questo modo?
1: Ma io ricordo io così, questo qua. No, per esempio, voi ve lo faccio vedere, domani forse verrà qualche altro.
0: Certo.
1: È un piccolo, un ricordo mio, insomma.
0: Ma c'è un po' di rammarico per quelle Olimpiadi non fatte?
1: Beh, sì, un rammarico, poi c'è come fa, non puoi fare niente, cioè non ti puoi sfogare diversamente, non... c'è un rammarico.
0: Quello lì era operaio del Little Cedar, o tecnico,
1: sì,
0: che facevano
1: Little
0: Cedar?
1: No, al Little Cedar io poi ho fatto lo sport, non solo lo sport, ho sempre lavorato in vita mia, io ho due qualifiche addirittura, avevo un po' di volta di ero che... tubista e idraulico, c'erano questi mestieri prima, e allora lavoravo sui palazzi, sulle cose, facevamo i bagni, le cose, i tubi, le flettature, si lavorava insomma sempre, dopo il lavoro facevo palestra insomma.
0: Quello lì è uno sguardo molto dolce, una persona buona, ma su questo ring la dolcezza bisogna lasciarla fuori.
1: No, ma quando facevi quanto in palestra, cioè non
0: che
1: picchiavo.
0: Cos'è la box, quello? Cos'è la box?
1: Non picchiavo io i ragazzi nostri, cose, facendo i guanti, anche con altri professionisti, per esempio pure Chiloiro che stava in palestra. Sul ring, quando combattevi diversamente, cercavo.
0: Grinta.
1: Però quando poi l'avversario si marattava... più mazzate, allora mettevano un po' di cattiveria in più.
0: Però le ha prese anche, un po' le ha prese.
1: Sì, un po' che
0: capita, no. È capitato. Una domanda per
1: chiudere. Ho imparato
0: finire.
1: Molto a non prendere colpi, insomma, perché è una buona cosa quella.
0: Una domanda per chiudere.
1: Infatti, scusami,
0: prego,
1: se mi permette.
0: Prego, dicono
1: che i pugili diventano suonati, invece non è vero. Sì, non è vero.
0: Non mi pare questo, non mi pare.
1: Forse che devi dire mazzata a no, ma le botte fanno male subito, non è che uno diventa suonato.
0: Non è a lungo termine, però ha un ipotetico figlio.
1: C'è una scistuata che ci vuoi chiare a una certa età e a vecchiare.
0: E questo è un altro concetto. Non serve la box, là. Chiudiamo così, a un mio ipotetico figlio, cosa potrebbe dire? Vieni qui in palestra perché?
1: Perché il pugilato, cioè, diamo un po' di sicurezza a un ragazzo noi, no? Facendo lo sport, facendo il pugilato, perché un esempio, nella scuola si succede sempre, anche nella scuola dico, succede sempre che si litigano, si fanno, quando esci fuori ti faccio vedere io.
0: Cose che accadono,
1: ecco,
0: sì.
1: Allora uno un po' di sicurezza, io dico, vabbè, quando esci fuori.
0: Quindi sulla personalità.
1: Come quando uscivo da scuola.
0: Ma non insegnate a fare a botte, non è questa la box.
1: No, non diciamo ai ragazzi di fare a botte.

0: Però diciamo che questa un po' di sicurezza ce l'ha, perché se uno dice fuori poi te ne scappa.
1: Quindi non, tutelarsi, però anche imparare le regole.
0: Cioè, certamente sì.
1: Un indirizzo, cioè, un ragazzo.
0: Ripeto,
1: no?
0: non impariamo i ragazzi per fare a botte, per carità, però hanno un po' di temperamento più sicuro loro stessi, insomma. Sì.
1: Quanti ragazzi oggi frequentano questa palestra? Stanno arrivando, sentiamo i rumori, cominciano ad arrivare.
0: Molte, sì, no, c'è l'allenatore.
1: È mattino, un raduno, un turno si dice, no? Alle 10 c'è un turno. Sì. Quanti ragazzi fra un po' si alleneranno qui?
0: Noi iniziamo tutti insieme qua. Iniziamo con una piccola corsetta, dove diamo un po' di riscaldamento nella corsetta, perché se uno mette lo pugno solamente si può fare male pure, no? C'è un riscaldamento sul corpo, facendo una corsetta. Dopo la corsetta iniziamo una ginnastica libera, libera nel senso senza pesi, però seguita il sempre corpo. Da uno dei maestri. E noi da qua teniamo tutti 10 maestri, insomma, che adesso ne è arrivato il primo. E niente, dopo facciamo mettere i colpi a vuoto, impariamo a mettere i colpi sul ring, pure in mano, tutto quanto.
1: Cioè qui non si viene ognuno per fatti propri, qui si viene in gruppo.
0: Certo, in orario, iniziamo in orario, poi facciamo una ginnastica a terra, una ginnastica a terra per gli addominali, in ultimo. E gli addominali, non so se hai visto le fotografie,
1: con l'ingresso,
0: come ce l'avevo io una volta.
1: Anche ora,
0: Poi pensiamo solo a mangiare. il fatto è quello pure, che pure nel mangiare, nel fare, facendo il peso.
1: L'educazione.
0: Nel mangiare, se io, è stato l'ultimo titolo che ho fatto, se mangiavo una bistecca ogni 24 ore, non dite basta, non voglio farvi niente.
1: Certo. Maestro, io la ringrazio per questa chiacchierata e per l'ospitalità. Io le auguro buon Natale
0: a tutta la palestra. Del vostro
1: grazie, grazie a lei. Grazie.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'è un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua!
2: Buonasera, buonasera a tutti! Buonasera.
3: Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di.
3: Dillo tu.
2: Lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto
3: e
2: dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo. Ciao,
0: grazie,
2: amici.
0: Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia a due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci, vi aspettiamo la Francesca.
0: Guarda Martina che tifo che c'ha. Grande tifo di Martina Branca stasera,
2: vi lasciamo con Francesca e Alberto, prego.
1: Meno freddo stasera, sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora, vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora, diciamo subito che in questo torneo di Water Games, anzi, a te ti hanno messo in acqua da mo. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agrinvest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: A ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma traspontandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con le altre tre fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: Cominciamo a litigare
1: che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni e a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al comune di Polsano e all'Acquafolie, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro.
1: I punteggi sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco! Tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Dai, vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta. Di là, una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche. E il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
1: Sono 12, 12.
0: Ma un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche nella corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2, Montemesola con il rosso. Nella corsia 3, TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua! Vai!

0: Ah, ecco il pass. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
1: Eccoli, cominciano

0: il puzzle, attenzione. Eccoli all'opera, sono fortissimi a nuoto questi ragazzi, ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E là vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati

0: casa, no, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: Sì. In questo momento ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, eh? Sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: La paralisi. Manca un minuto.
1: Un minuto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo. Ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica
0: consegna
1: della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui intanto?
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: No. Giudici, ecco, ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti.
1: Pronti, pronti.
0: C'è un segno, pronti, attenzione. Pronti, concorrenti. Via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista!
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi.
1: Va,
0: Madonna,
1: bene,
0: che paura. Ecco, ecco, no,
1: vogliamo
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre, ma
0: sì,
1: vabbè,
0: dai,
1: in questo momento
0: sentiamo,
1: siete,
0: come si chiamano,
1: quando siete libere, no, in questo momento, come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina, ma io le vedo già preoccupate, io non vorrei approfittare, ma ecco, loro, lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
0: Ecco, intanto stanno arrivando,
1: PGS
0: ma...
1: Estate, la concorrente femminile,
0: ecco,
1: si chiama
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno, della figura da completare.
1: Oh, intanto,
0: eccolo qua.
1: È passato un minuto e trenta.
0: Un minuto,
1: un
0: e,
1: minuto
0: 30.
1: E trenta.
0: Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. Statte, Statte, già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama.

0: Milano e sta arrivando anche Statte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non devono chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto, eh.
0: Meno di un minuto. Pulsano esce perché ha terminato.
1: Pulsano sì, ha finito.
0: Abbiamo una conferma, Pulsano, avete finito?
1: Sì.
0: Sì, terminato Pulsano. Stanno arrivando anche gli altri per completare il puzzle. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, vabbè.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime. 2 secondi, 20 secondi. 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi volevo mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di
1: perché
0: no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Vado, sembra un telegramma. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene. Allora, siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2 la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria! Palagiano! No, mosceria ai sostenitori, non voi! Ecco, forza! Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato eccolo qua della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo in questo caso
0: ha completato, la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi. PGS Statte 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio.
1: Banderina.
0: Pronti? Via!
1: Eccoli, scendono.
0: Si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma... rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo devono.
0: Eccoli che stanno arrivando. No, no, no, no, va bene, va bene.
1: Forse ma il tipo di Martina è incredibile.
0: Eccoli qua. Si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per primi i concorrenti di Crispiano. Poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione,

è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta, Marinuzzi Sport. A Locorotondo, Petino Sport o Petino. A Grottaglie, Athletic Sport. A San Giorgio Ionico, Acquaviva Sport. A Statte, Non Solo Sport. A Martina Franca, Athletic Sport. E a Franca Villa Fontana, Sporting Sport. Tutti i punti.

0: 59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
1: Sono là, sono i
0: mentre loro San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Estate 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
1: Manco un minuto e mezzo.
0: Sta affogando.
1: Al termine della prova.
0: Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle, alla loro puzzle maker, come si dice.
1: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso, che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
0: Attenzione.
1: Di quanti secondi?
0: Velocissima la... Eccola là.
1: 40 secondi ancora, ecco.
0: Eccolo! Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
1: Manca un pezzo a Palagiano!
0: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
1: Non è il suo, sembra.
2: Oh, pigliacqua!
1: Niente, la terza non ce la fa. A chi?
0: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgrazia. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
0: mesdames. Grazie, buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
0: Buonasera.
3: Adesso, che stai a casa tua? Buonasera.
0: Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
0: Ciao.
3: Come ignorante. Ignorante.
0: Ignorante. Sì,
3: hai sentito bene come ho salutato? Ho detto buonasera, sì. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening, sir. Come si chiama che don? Sì. Non ridere.
0: Te ne sei andato.
3: Sir.
0: Buonasera.
3: E lady. Ladies and gentlemen. Così si saluta.
0: Così si saluta. Lo sapevo.
3: Saluta Capdi.
0: All'indamine senti che deve
3: tingin. E che cos'è che
0: ancora sta qua che cinese, ho salutato in cinese. Babatti,
3: Salatino. Questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta!
0: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli, che siamo
3: come felici. Una pasticceria?
0: Si dice che sta la crema qua.
3: La crema disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente!
0: Benvenuti al fiora, sì, è un macista, che cosa è uno sposale di fior, la crema.
3: Beh, ma senti,
0: va a tenere,
3: lascia stare. Che è meglio che ti vedo proprio come devo dire, come lo vedete voi, io lo vedo come uno sfollato.
0: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
3: Sì, guardate dalle righe.
0: Sì, è vero. Perché?
3: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro stato.
0: A proposito,
3: che cosa?
0: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi. Finalmente.
3: Che sei? Scusi, dammi questa roba.
0: Gli albanesi.
3: Dammi questa roba.
0: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
3: Beh, c'è mafa.
0: Beh, che dobbiamo fare?
3: Beh,
0: non li dobbiamo bloccare.
3: In che senso?
0: Li dobbiamo far venire tutti

0: qua.
1: Tutti, dall'Albania in Italia.
0: Sì.
1: E non avasti il Kirghizistan?
0: No. Quando arrivano tutti qua,
1: me?
0: Noi ce ne siamo tutti quanti là.
1: In Albania?
0: Sì.
1: Tutti gli italiani quelli, in Albania?
0: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio Centro in Albania. Vedono la televisione Tirana Libera di Studio Centro.
1: Studio Centro Tirana Libera.
0: E tutti gli albanesi dall'Italia vogliono venire da volte te. E li abbiamo freccati a tutti, hai capito?
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Noi stiamo in Albania,
1: sì.
0: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
1: Sì, che facevano gli albanesi?
0: Nut, abbiamo un sol in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
1: Io non lo so, non lo so, non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Pro.
0: Passiamo al gioco, passiamo al
1: allora,
0: gioco.
1: Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla
0: sì,
1: spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
1: Vai alla spiaggia.
0: Vado alla
1: io
0: spiaggia.
1: Vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
0: Allora,
1: venite.
0: Io intanto vado.
1: Due prime concorrenti.
0: Sì.
1: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
0: Due ragazze da in mezzo alla foto. A
1: dove
0: proposito,
1: sono?
0: Io intanto vado sul bagnasciutto
1: sì.
0: lì. Vado al bagnasciutto.
1: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite, venite. Eccole qua.
0: Oh.
1: Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
2: Sì.
1: Manca a palla a posto, tu saresti?
2: Katiuscia.
1: Katiuscia, come sono? Come sono? Come sono?
3: Belle, belle, belle.
1: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete quei due canotti?
0: Sì.
1: Vi dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo, va bene? E ritornare. La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
0: Sì.
1: Trovate di tutto, se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
0: La spesa e passi il tempo,
1: allora,
0: il bar, stanno con me.
1: Allora, venite potete qua. Andare direttamente là, grazie,
0: venite
1: e in bocca al lupo,
0: Venite qua spezzati di gambe, venite qua spezzati di gambe.
1: Spezzati di gambe le cristiane.
0: Venite sul bagnasciutto.
1: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe.
0: Stati zitti.
1: Maleducato.
0: Fammi più l'acqua.
1: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio allora, acceso.
0: Con le mani, fate mi raccomando, piano piano. Senza
1: buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
0: Aspetta.
1: Un frusco.
0: Buttati dentro, lo mantengo io.
1: Sì. Vai?
0: C'è il pronti? Possiamo
1: partire? Momento, il pronti lo dici tu, il via lo do io.
0: Allora, il pronto.
1: Pronti?
0: Puoi dare una spinta pure tu?
1: Vai?
0: Pronti?
1: Via!
0: Avanti, vai!
1: Madonna. Dai, tifo, forza!
0: Giratemi da qua!
1: Ci vedi, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
0: Guarda come scorretta,
1: guarda come dondolo.
0: Guarda come scorretta.
1: Ma Katiuscia viene dalla Russia. Dalla Russia con la mocca da poveretto di Tizian.
0: Guarda.
1: E Salatini è penalizzata al cappello, Tizian.
0: Madonna, guarda.
1: Vai.
0: Non si capì. Non ce ne frega niente dell'acqua.
1: Eccola. Applausi per Tiziana.
0: E che cosa è?
1: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
0: No, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
1: Sì, dagli la mano, dagli la mano.
0: Vieni.
1: Ancora!
0: Eccoci qua.
1: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
0: Andiamo a prendere il premio.
1: Madonna santa, queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, Fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
0: costa pazzi.
1: Anche di più.
0: Però è valsa la pena, guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
1: Questo
0: e
1: è
0: attuale
1: per
0: dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare.
1: Questo
0: al nipote.
1: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
0: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
1: Un abbraccio da tutto questo pubblico, l'applauso.
0: E noi qui
1: vi invitiamo sulla scena di nuovo
0: Alberto
1: Mister
0: Castagna,
1: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
0: Ecco, arriva solo Alberto.
1: Sì,
0: quella è la rasta. Allora, dopo il primo gioco La classifica è la seguente: prima Pulsano con 9 punti, pochi ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano 8, terza 7 punti TM Grottaglie, quarta 6 punti la terza, quarta la terza, sembra un gioco di parole. Quinta San Giorgio con 5 punti, sesta Palagiano con 4 punti, Palagiano. Settimo Montemesola con 3 punti, ottavo Martina e nona PGS Estate con 1 punto.
2: Allora proseguiamo con il secondo gioco.
0: Il secondo gioco, eccolo qua.
2: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, quattro concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti?
0: Vai, corsia 1.
2: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Estate con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
0: Vestita così va benissimo.
2: Vestita così, tutta intera.
0: Eccoli i concorrenti, che si stanno
2: davanti, così
0: avviando a prendere gli animali,
2: vedere.
0: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra, eccoli qua.
2: Mi raccomando.
0: Sale TM Grottaglie, ecco, sale anche Montemesola Estate, quasi tutti insieme le ragazze, eccoli qua. Stanno mettendo i pupazzi,
2: in piedi.
0: Sono pronti per la foto, vediamo chi fa il primo flash.
2: La foto non deve essere sfocata,
0: TM Grottaglie il primo flash. Eccolo qua, anche Estate, Montemesola hanno fatto tutti la fotografia. Benissimo.
2: Hanno terminato quasi insieme tutti.
0: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari. Sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca, corsia 1, colori blu. Mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco. No, tutto a posto.
2: Come fate male? Perché c'è un bambino piccolo.
0: Si è fatto male il bambino?
2: No, si è spaventato e basta, no? Non si è fatto male. C'è papà insieme, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona calda.
4: Il bambino
2: calda.
4: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi.

0: Sei spaventato?
1: Dai. Spaventato. No, no, no. Non è successo niente.
0: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo in corsia numero 3.
1: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
0: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna.
1: Lo striscione, tutto a fuoco.
0: Attenzione.
1: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
0: Pronti giudici?
1: Via.
0: Pronti concorrenti? Pronti? Via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca!
1: Scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato.
0: Cristiano, Martina ha scattato.
1: Che cosa è
0: che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su la terza, su!
0: Veloce, veloce, su!
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti
1: pronti
0: nella foto. Eccola qua, anche il flash di la terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi, e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica? Perché dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
1: aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. E mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene. Sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso

sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolino, a morto affogato, a delfino, a stile libero a rana, si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua, eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima, eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato
1: San Giorgio pubblicità.
0: Pulsano e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca. 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha posizione. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Salotto, Miss Villa Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone, Miss

0: domanda, Miss Castellaneta Marina, vai! Selenia, eccola!
1: Attenzione, attenzione, Katiuscia Lillo, Miss Martina Franca!
0: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Katiuscia! Miss Massafra, Adelaide Mappa!
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.

0: la squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
1: Ragazzi, un applauso per queste miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
0: Forza Palagiano. Natasha Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
1: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
0: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
1: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
0: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
1: Eccole qua le nostre miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
0: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International che ha curato l'acconciatura naturalmente, grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, c'è subito un altro gioco e quindi il terzo gioco
1: dopo le miss io le scusa Francesca, le miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode, certo, non se le vede, le vorrei far sfilare.
0: Succede
1: per tutta la piscina,
0: fondo.
1: Giustamente.
0: Come
1: giusto,
0: no?
1: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma,
0: a grande, ecco. Richiesta le faremo,
1: capiscimi a me. Allora,
0: abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono la terza con 1 punto.
1: Sempre la punto. Classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano, secondo 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie, 14 punti San Giorgio Pubblicità, 12 punti Pulsano, 9 punti Montemesola, 7 punti pari merito Martina Franca è la terza, 6 punti Palagiano, 5 punti PGS Statte. Terzo gioco, vai Francesca.
0: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio, Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
1: Adriana!
0: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e un

0: Una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per Mash sono tre, il tempo di gioco 4 minuti.
1: Prima Mash, corsia 1, TM Grottaglie con il colore blu. Corsia 2 con il colore rosso, Martina Franca. Corsia 3 con il colore giallo, Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
0: Via! Ora come corrono, ecco, queste sono le ragazze. Eccoli. Con i guantoni, questi sono i guantoni.
1: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
0: Che raggiungono il loro
1: come
0: Rocky.
1: Stanno andando.
0: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
1: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare, eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo, il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
0: Che addorsa.
1: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là, pugno al pallone.
0: Adriana, ha urlato Adriana.
1: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
0: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere... per terminare il gioco.
1: Eccolo qua.
0: Non è squalificato. Forza, su.
1: Eccolo.
0: Ecco, deve salire.
1: Sta salendo e gridare Adriana.
0: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
1: Oh, Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso... adesso siamo pronti, c'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale, Martina Franca 0,55. TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26. Quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record secondo me.
0: E intanto Alberto sono già posizionate... le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. E nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro. Tutto è pronto.
1: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto?
0: Pronti?
1: Via!
0: Via! Parti, è partito subito i guantoni.
1: Bravissima la concorrente, chi è?
0: State. Pronti? San Giorgio Pubblicità.
1: Ha recuperato, è difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti...
0: concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia, consegna i guantoni a Rocky. Forza, su, che infila guantoni e si invece si tuffa per primo PGS Statte, vai, sono quasi alla pari Statte Montemesola. È tardi,
1: madonna, si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio,
0: sta scoppiando rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
1: Eccolo.
0: Arriva prima infatti Montemesola.
1: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
0: Adriana Montemesola è arrivato primo.
1: E anche Montemesola, PGS Statte Montemesola.
0: Statte.
1: Terminata.
0: E sono arrivati tutti e tre.
1: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora
0: migliore,
1: il più forte.
0: Sì,
1: vediamo.
0: Sì.

0: un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Deborah. Deborah, dove sta Deborah? Non c'è, non c'è Deborah.
1: Allora, Deborah è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti? In attesa intanto del risultato della seconda manche, il giudice sta arrivando. Attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola, che ha impiegato di meno, 1,07. PGS Statte 1,09. San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky? Via! Eccole.
1: Partite.
0: Le ragazze!
1: Partite velocissimi! Velocissime! Sono tutte. E bagnatissime! Via, via, via, via! Ha perso un guantone! Adesso!
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua! Crispiano è velocissimo, attenzione! Crispiano è velocissimo!
1: La terza ha perso tempo!
0: Parte
1: forza
0: anche
1: su, recupera i
0: Pulsano.
1: Guantoni! Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo Crispiano, che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana. Eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano. Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su. Pugno al pallone. Orissa sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa.
0: Ha
1: la
0: detto
1: prova.
0: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non sentite, no? Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande microfono. Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso
2: mitico
1: a Franco Cosa, ragazzi.
2: Sempre. Vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno arrivando.
1: Attenzione.
2: Le
1: Alberto, stanno qui sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure
2: accorto
1: qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: io le farei
1: voi
2: attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche la ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano, 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano, ex aequo.

0: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora, vi spiego il gioco. Al via, tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe una pozione magica. Trascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
0: Allora, intanto diciamo che i giocatori sono quattro per squadra, tre maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono tre e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
1: Eccoli!
0: Partiti!
1: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
0: Allora,
1: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
0: Eccolo, arrivato.
1: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo, sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente, eccoli qua,
0: tutti e tre.
1: E vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
0: Quindi di nuovo Martina Franca.
1: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
0: Bravissimi, sono stati bravissimi.
1: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi, una serata magica stasera all'Acqua Folie.
0: Tra poco ci daranno la classifica. Intanto Alberto, fammi ringraziare Latte Fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinata una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
1: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca. 1:11

0: 10 per San Giorgio. 1 minuto e 35 Montemesola.
1: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
0: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi, forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione. Pronti per questa seconda manche, partono, stanno per partire, segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi?
0: Tutto ok o quasi, girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
1: Pronti?
0: Uno, via, eccoli!
1: Partiti! Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo, è Palagiano
1: lassù,
0: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
1: Arrivato.
0: Ha preso la corda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme.
1: Riscende Palagiano.
0: Palagiano. Palagiano e PGS Statte. Attenzione. Si ostacolano abbastanza. Forza! Sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano, la strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle, che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera, che è uno dei due operatori subacquei e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
0: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno in acqua
1: sempre qui, da
0: dall'inizio, da ieri, anzi,
1: da due giorni.
0: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
1: Nella corsia 1, la terza con il colore blu, nella corsia 2, TM Grottaglie con il rosso e nella corsia numero 3, Cristiano con il colore giallo. Tutto è pronto...
0: Via!
1: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.

0: In testa è Crispiano che va velocissimo.
1: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno, si è buttato TM Grottaglia con Rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM
0: il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie. Sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
1: TM Grottaglie
0: fortissima, TM Grottaglie ha concluso velocissimo. Ecco anche

0: ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco.
0: Manche, e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione, attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1:07 per Crispiano, bravissimi. 1:26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance.
0: Via.
1: Vai.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo ancora delle polemiche sul disservizio di Chima Mobilità in occasione del concerto che si è svolto nell'ambito del Medimex sulla rotonda del Lungomare. Il sindaco Bitetti, intervistato a margine di una conferenza stampa al Fusco, ha bollato tutto come una sbavatura all'interno di un evento internazionale, affermando però che saranno accertate le responsabilità. E poi ancora la querelle sui giochi del Mediterraneo. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese risponde all'inchiesta del Corriere della Sera su costi e criticità dell'evento, dicendo si tratta di ricostruzioni errate e fuorvianti. Parleremo poi anche dell'accessibilità e dell'inclusione, perché l'amministrazione comunale ha stanziato dei fondi per poter rendere accessibili alcune spiagge di Taranto. Tutto questo e molto altro nella nostra edizione del telegiornale. A tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento dell'ex

0: ceri delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Tima Mobilità, non si placano le polemiche per il disservizio in occasione del Medimex. Il sindaco Bitetti, una sbavatura, accerteremo le responsabilità. Scontro aperto sui giochi del Mediterraneo, dopo l'inchiesta del Corriere della Sera sui costi, arriva la dura replica di Massimo Ferrarese. Fondi e progetti per rendere le spiagge di Taranto accessibili e inclusive. Intanto l'amministrazione comunale annuncia: stiamo lavorando alla prima bandiera blu per Taranto. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati alla nostra edizione serale del TG. In apertura parliamo ancora delle polemiche per il disservizio di Kima Mobilità in occasione del concerto nell'ambito del Medimex che si è svolto sabato scorso sulla rotonda del Lungomare. Sulla vicenda questa mattina abbiamo ascoltato il sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Vediamo.
1: Una sbavatura in un evento internazionale, così Piero Bitetti, sindaco di Taranto, ha commentato il disservizio di Kima Mobilità avvenuto sabato scorso in occasione del concerto del Medimex sulla rotonda. In centinaia sono rimasti appiedati per il mancato passaggio delle navette del Park and Ride che avrebbero dovuto riportare i cittadini alle auto parcheggiate.
2: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
1: Intanto Kima Mobilità ha rimosso dal proprio sito aziendale il comunicato ufficiale con cui annunciava il prolungamento delle corse fino a 1 di notte, un servizio che è stato invece interrotto alle 23:30. Emergono poi altri dettagli sulla questione. Alcuni cittadini hanno riferito che gli autisti avrebbero avvisato che al ritorno non ci sarebbero state corse delle navette. La presidente della partecipata, Giorgia Gira, ha comunicato di non essere disponibile al momento ad interviste sulla questione. L'azienda avrebbe avviato un'indagine interna per ricostruire la catena dei fatti ed individuare eventuali responsabilità.
0: Ed è scontro aperto sui costi dei giochi del Mediterraneo dopo l'inchiesta del Corriere della Sera a firma di Milena Gabbanelli che evidenziava presunte criticità e aumenti nelle spese dell'evento internazionale che si svolgerà a breve a Taranto. Arriva la durissima replica del commissario straordinario Massimo Ferrarese, il servizio di Dario Galitelli.
3: E scontro aperto sui costi dei giochi del Mediterraneo dopo l'inchiesta pubblicata dal Corriere della Sera a firma di Milena Gabbanelli che evidenziava presunte criticità e un aumento delle spese, arriva la durissima replica del commissario straordinario Massimo Ferrarese. In una nota ufficiale il commissario respinge colpo su colpo le ricostruzioni del quotidiano, precisando come il costo complessivo degli impianti non sia salito a 315 milioni ma resti fermo ai 275 stanziati dal governo, una cifra che ha permesso di assorbire anche i rincari dei materiali. 35 milioni della Regione Puglia, sottolinea Ferrarese, riguardano invece opere autonome in comuni fuori dal programma dei giochi, mentre i successivi stanziamenti sono solo reintegri dei tagli precedenti o fondi per la viabilità chiesti dal comune. Smentito categoricamente anche il caso dello spray park da 5 milioni e mezzo. Quella somma, si legge nel comunicato, finanzia l'intera riqualificazione del centro sportivo Magna Grecia con 8 campi da tennis e spogliatoi all'interno del quale la scultura a forma di pallina da tennis costa appena 5.000 euro. Accento anche sulla questione villaggio degli atleti galleggiante. Per il commissario si tratta infatti dell'unica soluzione praticabile, avendo ereditato dal precedente governo solo 150 milioni giudicati del tutto insufficienti per un villaggio olimpico sulla terraferma. Ferrarese rivendica infine come dopo 4 anni di immobilismo la sua gestione abbia sbloccato tutti i cantieri sotto il controllo della Corte dei Conti senza che la stessa abbia mai rilevato irregolarità. Resta secondo il commissario il rammarico per un mancato confronto preventivo che avrebbe evitato informazioni non corrispondenti alla realtà.
1: Voltiamo ora pagina con la cronaca e ci spostiamo a Castellaneta, dove la notte del 21 giugno i carabinieri della stazione di Palagianello sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112 all'interno del comune per un presunto furto con strappo avvenuto nei pressi di un locale pubblico. Secondo quanto ricostruito, un giovane turista statunitense di 22 anni sarebbe stato aggredito e derubato con violenza di una collana in oro giallo del valore stimato di circa 25.000 euro. I militari hanno poi individuato e arrestato il presunto responsabile, un 21enne originario della Campania, che si trova al momento nel carcere di Taranto. 50.000 euro per la spiaggia di Viale del Tramonto e 20.000 euro per quella di Tramontone sono gli interventi che l'amministrazione comunale realizzerà nell'ambito di questa estate per rendere più accessibili e inclusive le spiagge di Taranto. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
4: 50.000 euro per rendere più accessibile la spiaggia di Viale del Tramonto e l'intervento previsto dal progetto Spiaggia Libera Inclusiva, presentato dal Comune di Taranto e candidato al finanziamento della Regione Puglia nell'ambito del programma POC Puglia 2021-2027. L'obiettivo è migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle spiagge libere, con particolare attenzione alle persone con disabilità, alle famiglie e agli utenti più fragili.
5: Ci sarà un bando aperto che vedrà la sua realizzazione nei prossimi 20 giorni. La candidatura è stata presentata oggi, praticamente. Venerdì invece è stato deliberato in giunta il provvedimento che ci autorizzava la presentazione dell'istanza, e quindi nei prossimi 10 giorni la Regione darà l'ok sulla possibilità di realizzare e per appurare la bontà della manifestazione e della progettualità verranno svincolate le somme e andremo a realizzare questo primo punto.
4: A Viale del Tramonto saranno realizzati un bagno accessibile, docce, cabine spogliatoio e due locali di servizio, uno per il ricovero delle sedie job e un altro destinato alle attività di supporto. Prevista inoltre la posa di passerelle in legno per facilitare l'accesso alla battigia. Resta da capire quale sarà il modello di gestione delle nuove strutture una volta completati gli interventi.
5: Una volta realizzate, sarà fatta una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti che vorranno manifestare la propria volontà a gestire questo piccolo stabilimento di servizio per questi mesi che sono rimasti della stagione balneare, e quindi sarà un bando aperto che vedrà la sua realizzazione nei prossimi 20 giorni.
6: Abbiamo deciso di metterci in una posizione di ascolto, di collaborazione, chiedendo anche la partecipazione delle realtà del territorio per realizzare in sinergia attraverso fondi regionali una spiaggia accessibile a tutti.
4: Il progetto comprende anche altri interventi sul litorale cittadino, tra cui quelli previsti nell'area della rampa di Tramontone, per la quale sono attesi ulteriori 20.000 euro.
7: Le nostre priorità sono andare a mare con le nostre carrozzine, essere attrezzati. Sotto l'ombrellone abbiamo bisogno delle pedane perché le carrozzine sulla sabbia non possono camminare, avere la possibilità di avere delle carrozzine speciali che esistono, che entrano dentro l'acqua, che possono fare il bagno liberamente, e in più delle pedane che entrano dentro l'acqua.
1: Ci spostiamo ora al quartiere Tamburi, dove presso la parrocchia Santi Angeli Custodi è in corso il tradizionale campus estivo che coinvolge circa 70 bambini sul tema Alice nel Paese delle Meraviglie e con tante attività. Il servizio di Giovanna Calabrese.
4: In un quartiere segnato da tante difficoltà continua una tradizione che da anni rappresenta un importante punto di riferimento per bambini e famiglie. È il centro estivo dell'oratorio della Chiesa dei Santi Angeli Custodi, che quest'anno coinvolge circa 70 bambini.
8: Per i nostri bambini qui del quartiere è un luogo bello, un luogo di incontro, un luogo di aggregazione soprattutto, perché per i genitori finita la scuola trovare un punto sano, buono, come possono essere gli oratori parrocchiali, è qualcosa di importante. Poi noi stiamo facendo questo oratorio cercando di farli anche crescere con

0: dei valori sani e dei principi cristiani, ma anche i principi di buoni cittadini che devono essere vissuti nella vita quotidiana poi anche.
1: Le attività hanno preso il via l'8 giugno e proseguiranno fino al 1 luglio, offrendo ai più piccoli un'occasione di incontro, gioco e crescita. Un'iniziativa che si rinnova ogni anno e che continua a rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio.
0: Sono contento che abbiamo avuto la collaborazione anche di molte mamme del quartiere, della parrocchia, che ci stanno dando una mano nella gestione di questo centro estivo.
1: Il tema scelto per quest'anno è Alice nel Paese delle Meraviglie, un viaggio tra fantasia, scoperta e immaginazione. Attraverso giochi, laboratori e attività educative, i bambini vengono accompagnati in un percorso che richiama il mondo di Alice, un invito a guardare la realtà con curiosità, ad affrontare nuove sfide e a lasciarsi sorprendere dalle piccole meraviglie di ogni giorno.
0: Il tema che noi stiamo seguendo è il tema nazionale dell'ASPI, perché noi essendo Circo Adoratorio ASPI e quest'anno il nostro ASPI della nostra diocesi festeggia 30 anni, il tema è Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Per partecipare è stato chiesto alle famiglie un piccolo contributo destinato alle spese ordinarie, ma come sottolinea Don Alessandro, il centro estivo può contare anche sul sostegno di tante persone volenterose.
0: Ci sono tante persone di buona volontà che ci stanno offrendo delle merende, ci stanno offrendo, tipo questa settimana faremo la serata, il giorno Mac, l'ultimo giorno della settimana offriremo un panino con l'hamburger e le patatine che una macelleria ci offrirà i panini. Stiamo cercando di mettere in comune quello che abbiamo per poter rendere queste 3 settimane spensierate.
2: Torniamo a parlare di spiagge perché per il quarto anno consecutivo Leporano ha conquistato la bandiera blu e questa mattina a Gandoli c'è stata la consegna del prestigioso vessillo ai vari stabilimenti balneari da parte dell'amministrazione comunale. Ce ne parla Dario Galitelli.
3: Per il quarto anno consecutivo Leporano conquista la bandiera blu. Questa mattina sulla spiaggia di Gandoli l'amministrazione comunale ha consegnato il prestigioso vessillo agli stabilimenti balneari del territorio alla presenza delle istituzioni e dei consiglieri regionali. Un traguardo che premia la qualità del mare, i servizi e le politiche ambientali. Significativo in questo senso il pensiero del sindaco Vincenzo Damiano che ha espresso grande orgoglio dedicando il risultato all'impegno dell'intera comunità.
4: Ottenere questo riconoscimento significa dover aderire a una serie di parametri da rispettare. La qualità delle acque e la bellezza del mare, quella ce l'abbiamo da decenni, però dovevamo attenerci a tante altre situazioni e piano piano siamo cresciuti e abbiamo rispettato uno dei parametri più importanti per ottenere questo risultato, cioè quello delle più alte percentuali di raccolta differenziata. Siamo in Italia fra i primi comuni.
3: Sulla stessa lunghezza d'onda anche la consigliera regionale Anna Grazia Angolano che ha sottolineato la crescita del territorio e Giovanni Corrente, titolare del Canneto Bici, in rappresentanza degli operatori balneari, pronti a garantire un'accoglienza turistica sempre più sostenibile e di qualità.
5: Riuscire ad ottenere questo risultato, la bandiera blu, è anche sinonimo di gestione della nostra terra e soprattutto di rispetto ambientale. Non dobbiamo mai scordarci che il mare è di tutti e quindi dobbiamo imparare ogni giorno di più ad essere inclusivi anche per la nostra costa.
6: Ringrazio tutti i colleghi, tutti gli altri colleghi e poi ringrazio il comune di Leporano. Perché comunque, come sappiamo, la bandiera blu, non rappresenta solamente, non si limita al discorso del mare pulito, ma rappresenta il raggiungimento di determinati obiettivi.
2: E a proposito di bandiera blu, l'assessore Giovanni Patronelli, questa mattina a margine della conferenza stampa sulle spiagge inclusive, ha dichiarato alla stampa che si sta lavorando al raggiungimento della prima bandiera blu per Taranto. Sono in corso le valutazioni per capire quale sarà la spiaggia designata. Voltiamo adesso pagina perché sabato 27 giugno torna a Taranto lo Human Pride. Madrina dell'edizione 2026 sarà Vladimir Luxuria. Si tratta di un corteo che sarà dedicato alla memoria di Bakary Sakho e alle vittime di Gaza. I dettagli nel servizio di Teresa Picchierri.
7: Sarà Vladimir Luxuria, la madrina dello Human Pride Taranto 2026, in programma sabato 27 giugno. La manifestazione tornerà ad attraversare le strade del capoluogo ionico con un corteo che partirà alle 18 dall'arsenale.
8: Ci radureremo tutte e tutti all'entrata dell'arsenale in Via di Palma alle ore 10.

0: 18, dove partiremo con un breve flash mob contro la violenza di genere sulle donne, e di lì insomma il nostro corteo attraverserà la parte centrale della nostra città, terminerà praticamente in via Mercato Nuovo. Importante però, ci fermeremo è doveroso farlo in Piazza Fontana per lasciare un tributo alla memoria di Bacari Sacò.
1: L'idea di questo evento è nata dalla volontà di diversi attivisti sul territorio tarantino e diverse associazioni che si sono unite per la voglia del cambiamento, per ridare a Taranto quel senso di solidarietà che manca da un po' di anni. E Human Pride, il corteo ci sarà il 27 giugno, ma è tutto un percorso che dura un anno di percorso dove ci sono eventi dedicati alla sensibilizzazione, all'informazione, eventi ludici, dove ci accomuna la voglia di umanità.
2: L'edizione di quest'anno è dedicata alla memoria di Bacari Sacò, alle vittime di Gaza e di tutte le guerre, con l'obiettivo di rilanciare un appello all'uguaglianza sociale e legislativa, al cessate il fuoco e alla costruzione di una rete sempre più ampia tra associazioni, collettivi e cittadini.
3: Taranto 25 sostiene questa Human Pride ormai da 2 anni. Siamo convinti che la rinascita di questa città passi dalla cultura e dall'inclusione. Supporta il collettivo perché crede nei valori che il collettivo dimostra, e soprattutto perché questa città non è soltanto negatività, questa città è voglia di fare, questa città è voglia di crescere, questa città soprattutto ha voglia di includere.
4: Noi stiamo cercando insieme a tutte le associazioni di fare un salto di qualità. Io invito tutti il 27 a partecipare all'iniziativa promossa dall'associazione e poi collaborare con la Fondazione Taranto 25 è un segnale di apertura.
2: Un percorso che inizierà già domani, martedì 23 giugno, con la presentazione del romanzo I giorni dell'Ibeccio di Carla Dedola, ospitata dalla Fondazione Taranto 25 in un appuntamento dedicato ai temi dei diritti, dell'inclusione e della memoria.
5: E questa mattina al Teatro Fusco la presentazione ufficiale del cartellone 2026-2027, 10 spettacoli in prosa e 6 concerti con un nuovo format che prevede 3 giorni di programmazione per ciascun titolo. I dettagli nel servizio di Teresa Picchierri.
2: 10 spettacoli di prosa e 6 concerti per la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa da Comune Puglia Culture. In programma grandi classici e drammaturgia contemporanea, con protagonisti come Francesco Pannofino, Alessandro Haber, Stefano Massini e Massimiliano Gallo. Accanto alla prosa 6 appuntamenti musicali con artisti del calibro di Teresa De Sio, Chiara Civello, The Brand New Avis e Tosca.
6: Crediamo di aver fatto anche quest'anno un lavoro di ricerca molto importante. Ci sono grandi nomi sia per la prosa, grandi regie, grandi attori, anche per la musica. Diciamo che abbiamo fatto un lavoro di ricerca che passa da vari generi musicali, dal cantautorato più raffinato che l'Italia può presentare a progetti nuovi, innovativi, e in più tanta musica internazionale con Frank McComb che parte il 13 novembre con una guest particolare che è il nostro amico Mario Rosini, che lo affiancherà sul palco per questo progetto esclusivo. E in più abbiamo, diciamo, la chicca della stagione è l'arrivo dei Brand New Avis a Taranto.
2: Tra le novità, ogni spettacolo resterà in cartellone per 3 giorni, ampliando le possibilità di partecipazione del pubblico.
7: Gli abbonati e gli spettatori possono usufruire di una replica in più per tutti gli spettacoli, e questo è il modo più tangibile per far vedere come Taranto sta crescendo e sta crescendo proprio con tutti i suoi cittadini e le sue cittadine. Di questo siamo molto fieri e orgogliosi.
5: Ieri 21 giugno la giornata nazionale AIL per la lotta contro linfomi, leucemie e mieloma. A Taranto l'occasione per ribadire l'impegno della sezione locale a favore delle famiglie e dei pazienti, ma anche l'occasione per raccogliere fondi con un torneo solidale di beach volley che si è svolto all'AMA. Vediamo. Il 21 giugno è stata celebrata anche a Taranto la giornata nazionale AIL per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, un'occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e ribadire a tutti i pazienti e i loro familiari che non

0: sono soli in questa battaglia, ma anche per raccontare l'impegno delle 83 sezioni territoriali AIL, tra cui quella di Taranto. Nella mattinata presso il Dribbling Sport Village anche un torneo benefico di beach volley, il cui intero ricavato è stato devoluto a favore del servizio di cure domiciliari garantite dall'AIL di Taranto e provincia.
1: L'iniziativa del Dribbling è una raccolta fondi, quindi che questa raccolta fondi andrà a sostenere, a continuare a sostenere le cure domiciliari che noi offriamo a Taranto con il supporto dei medici, degli infermieri, degli OS, della psicologa, del fisioterapista. Abbiamo tutta questa equipe multidisciplinare che si reca a casa del paziente e gli diamo questa assistenza a coloro che non possono recarsi sempre in ospedale, specie per le trasfusioni e nel periodo di caldo è ancora peggio.
2: Quello che ci piace sottolineare è come tutto questo viene fatto in beneficenza e per darlo poi in sostegno dell'AIL e a tutte le sue operazioni di benefiche sul territorio tarantino.
0: Nel pomeriggio presso il Molo Sant'Eligio, Ithaca Day, iniziativa giunta alla seconda edizione che ha visto il coinvolgimento della Ionian Dolphin Conservation, i pazienti dei reparti di ematologia e oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata di Taranto hanno avuto la possibilità, accompagnati da psicologi, volontari, infermieri, medici e familiari, di vivere in mare a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin, un'esperienza di condivisione fuori dallo spazio e dal tempo ordinari della vita quotidiana.
3: 4.000 volumi, un catalogo online e la consegna gratuita dei libri a domicilio alla Casa del Volontariato di Martina Franca, è stata inaugurata una biblioteca sociale dedicata al giornalista Paolo Acquaro. Ce ne parla Luciana Convertini.
4: Se una persona legge, ogni mese deve spendere 60 euro.
5: Due anni di lavoro, migliaia di libri catalogati e una semplice domanda da cui tutto è partito. Cosa fare con quel patrimonio di volumi custodito nella Casa del Volontariato? Da quell'interrogativo è nato un progetto che oggi è diventato realtà. Nella sede del Coordinamento Associazioni Volontariato di Via Mottola è stata inaugurata la biblioteca dedicata al giornalista Paolo Acquaro, nato a Taranto nel 1937 e scomparso a Martina Franca nel luglio del 2020. Un anno prima della pandemia, parlando con l'amico Gianni Genco, Acquaro aveva manifestato il desiderio di donare oltre 1.500 libri. Pochi giorni dopo, gli scatoloni, colmi di volumi, avevano già raggiunto la Casa del Volontariato.
4: Abbiamo avuto la fortuna di avere un volontario appassionato di lettura che ha visto questa massa di libri e ha cercato di metterli in ordine. Una ragazza che ha fatto un anno di servizio civile, finisce fra qualche giorno, poi si è sparsa la voce, in molti sono venuti a portare i loro libri, addirittura una signora di Taranto alla quale abbiamo comunicato di questo evento, era contentissima.
5: Ma non si tratta di una biblioteca tradizionale. Attraverso un catalogo online è possibile scegliere tra migliaia di titoli e richiederne gratuitamente la consegna a domicilio grazie al servizio garantito dai volontari.
6: Sono i libri che raggiungono i lettori direttamente a casa o nel luogo dove loro hanno necessità di essere raggiunti. Il sito è www.volontariatomartinafranca.it. Nella sezione associazioni c'è la pagina del CAB di Martina Franca e all'interno c'è la biblioteca Paolo Acquaro. Lì c'è tutto il regolamento, c'è l'idea del progetto e direttamente il link per il catalogo online dove si possono consultare tutti i libri presenti qui alla Casa del Volontariato.
5: Nel corso dell'inaugurazione Antonuccio Silvestri, amico di lunga data, ne ha ricordato soprattutto la sensibilità verso gli altri e il forte legame con il centro storico di Martina Franca.
7: Nel centro storico di Martina si ha sempre tanto spazio per fare del bene, per aiutare le persone anziane soprattutto che all'epoca sua erano rimaste nel centro storico, perché i figli avevano abbandonato tutto il centro storico. Quindi io lo ricordo per questa cosa che è tanto tanto positiva. È tanto difficile a trovarsi in giro.
5: Una testimonianza che restituisce il profilo umano di un giornalista che aveva fatto dell'informazione, della cultura e dell'impegno verso la comunità una parte importante della propria vita.
3: E da Martina Franca ci spostiamo ora a Pulsano, dove ieri ha preso avvio la seconda edizione di Mediterraneo Chamber Music Festival, 10 giorni di concerti ed eventi che intrecciano cultura musicale.

0: preso il via nel chiostro del convento dei Padri Riformati di Pulsano la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival ad inaugurare la rassegna Il Concerto Suite Italien, primo appuntamento di un cartellone che fino al 30 giugno porterà musica da camera e artisti internazionali tra Taranto e provincia.
1: È una rassegna nata l'anno scorso, quindi oggi è la seconda edizione. È nata per cercare di portare il concetto di musica da camera nella provincia di Taranto e in Puglia, rafforzare quello che è il rapporto con il pubblico, creare un bacino diverso nel pubblico giovane tramite un diverso tipo di comunicazione e format, dare un segnale forte che faccia intendere che ci sono ragazzi molto giovani, come nel nostro caso, che vogliono che il nostro territorio si sviluppi nel corso degli anni.
2: Eseguiremo un brano di Brooke per clarinetto, viola, pianoforte, nel più precisamente tre degli otto pezzi scritti per questo gruppo, e poi eseguiremo il trio e il quintetto di Brahms. Sono opere tarde del compositore, che ha scritto verso la fine della sua vita dopo aver conosciuto un clarinettista, Richard Mulfeld.
0: Il festival è ideato da giovani musicisti legati al territorio ma attivi in diverse città europee e punta a creare un ponte culturale tra il nord Europa e lo Ionio, valorizzando al tempo stesso i luoghi storici del Tarantino. Tra gli eventi più attesi, il concerto L'Eco di Vienna il 25 giugno a Palazzo Pantaleo e la giornata speciale del 28 giugno alla Masseria Cappella di Martina Franca.
3: Una piccola chicca è che oltre ad avere artisti di fama internazionale qui, perché ci sono più di 35 artisti provenienti da tutto il mondo quest'anno, e avremo anche due date che saranno il 24 e il 29 giugno, dove quelli che diventeranno i protagonisti delle serate saranno gli allievi della Mediterranean Academy. Quindi vi aspettiamo, loro vi aspettano, loro vengono da tutta Italia, anche loro da tutto il mondo, dal Brasile, dalla Thailandia, davvero da praticamente tutti i paesi anche più lontani, e sono venuti qui a Pulsano per vivere questa magia, quindi vi aspettiamo.

0: E adesso la pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
1: Settimane decisive per il futuro del club rosso-blu. La società dei Ladisa è al lavoro per definire l'assetto della prossima stagione tra valutazioni societarie e possibili novità sul fronte tecnico. L'ipotesi del ripescaggio appare al momento difficile, soprattutto a causa della recente anzianità federale del club, anche se i legali stanno esaminando tutte le possibilità previste dai regolamenti. Sul fronte panchina sembra improbabile la conferma di Ciro Danucci, nonostante il tecnico di Carosino abbia guidato la squadra in un girone di ritorno da record. Tra i nomi accostati alla panchina rossoblu figurano Nicola Ragno e Francesco Farina, con possibili sviluppi già nei prossimi giorni. Da chiarire anche il futuro del direttore sportivo Danilo Pagni. Nelle ultime ore sarebbe emerso il nome di Francesco Montervino, che però sarebbe finito anche nel mirino del Bari, impegnato in un percorso di profonda riorganizzazione. Roma ha ospitato la conferenza stampa dell'evento pugilistico in programma il 4 luglio al Pala Tiziano, una serata che celebra i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana nell'ambito dell'organizzazione TAF De Carolis. Una manifestazione di alto profilo che avrà come match principale l'Ebu Silver dei pesi gallo tra Forte e Picardi, mentre tra gli appuntamenti di cartello figura il titolo italiano dei pesi medi tra il tarantino Giovanni Rossetti ed il romano Francesco Faraoni. In programma anche il titolo italiano dei pesi massimi tra Carlesimo e Moreion ed il mondiale Ibo femminile dei pesi leggeri tra Nucio e Tulcan. Protagonista atteso della serata sarà proprio Rossetti, atleta della Quero Chiloiro, che torna a disputare il titolo italiano dei pesi medi attualmente vacante dopo averlo conquistato già nel 2022 e dopo il titolo WBA del Mediterraneo ottenuto nel 2025. Il pugile tarantino ha completato la preparazione tra la palestra di Taranto e un training camp in Spagna, dove ha lavorato anche con il tecnico Francesco D'Arcangelo. A due settimane dal match, nel face to face con l'avversario alla presenza della federazione di Mediaset, Rossetti ha ribadito la propria determinazione. L'obiettivo è riportare a Taranto il titolo italiano dei pesi medi.
0: E questa è la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani mattina con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAIG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più, la nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta.

0: Scopri il nuovo Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Caro amico, questo è Studio 100.

0: Non dirmi che non credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
2: Va a giocare, mon chéri.

0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va.
1: Sylvie, ho deciso di divorziare.
0: Come? Da Sean?
1: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
0: Ma cosa?
1: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
0: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
1: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
0: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
1: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
1: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
1: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
1: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stava chiedendo.
1: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
1: Papa Mosche.
2: Cosa ha detto?
1: Lei si arrende con molta facilità, vero?
0: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
1: Lei mi nasconde il panorama.
2: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
1: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
1: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
1: Io mi chiamo Regina Lampert.
2: Esiste un signor Lampert?
1: Sì.
2: Congratulazioni.
1: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccia.
1: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
1: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
1: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con lei?
1: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
1: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
1: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
2: Shakespeare non se l'è mai sognato.
1: E lei come lo sa?
2: È terribile, lo ha inventato lei.
1: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
2: E sull'elenco?
1: Beh, c'è Charles.
2: C'è un solo Charles Lampert?
1: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre, della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: Allora, madame, ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Ah, svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets Lamper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego. Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geneva è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro.

0: piace, a me piace anche così.
1: Cosa conta di fare?
0: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
1: Che lavoro?
0: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
1: Divorzio all'italiana, insomma.
0: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
1: Venga, lei non può restare qui.
0: Ma non so dove andare.
1: Le troverò un albergo.
0: Non troppo caro, eh? Ora non sono più una ricca oziosa, sa?
1: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
0: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapesse nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana.
3: Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
4: Ieri, con un blef, ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
5: E perché te la prendi tanto?
4: Se sono capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
2: Si può? Si può?
6: Che cosa dice Miss Tompkins?
2: Miss Tompkins non c'è.
6: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
2: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
6: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso.

0: loro. E non vuole sedersi, signore. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
1: No, grazie.
0: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
1: Non è la sigla di una linea aerea?
0: È la Central Intelligence Agency, CIA.
1: Vuol dire spie e cose del genere?
0: Noi li chiamiamo agenti.
1: Noi? Vuol dire che lei...
0: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
1: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
0: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
1: A un agente?
0: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
1: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
0: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
1: Posso avere un sandwich, per favore?
0: Pollo o fegatelli?
1: Pollo.
0: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
1: Era per questo?
0: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia. Per dirci se riconosce... Ah... A proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
1: Molto piacere.
0: Grazie. Dunque, signora Bass...
1: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
0: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, tenga.
1: Ma questo è Charles?
0: Sì.
1: È molto giovane, quando è stata fatta?
0: 1944. E con gli altri?
1: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
0: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
1: No.
0: Vuole un po' di vino?
1: No, grazie.
0: Avanti un altro.
1: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
0: Lei lo conosce, signora Lampert, Leopold V. Gideon?
1: No.
0: Ora guardi l'ultimo.
1: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
0: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
1: No, grazie al cielo.
0: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
1: Perché dovrei correre un grosso rischio?
0: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
1: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
0: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
1: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
0: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I $250,000 che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
1: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
0: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
1: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
0: È nostro. Oh. Charles Bass aveva rubato $250,000 al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
1: Ma io non ce li ho.
0: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averli.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
0: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà. Li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero. Di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio... È il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma... si ricordi di quel che è successo a suo marito. Salve.
1: Salve, Peter.

0: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
1: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
0: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
1: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
0: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
1: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponce.
0: Che cosa dice lei?
1: Che è innocente. Che non è stata lei.
0: È stata proprio lei.
1: No, io non ci credo.
0: E quello lì chi era?
1: È Ponce, naturalmente.
0: Ponce? Ma io credevo che fosse morto.
1: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
0: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
1: Assunto da stasera.
2: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
3: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
0: Facciamo che succede?
1: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi. Andiamo.
0: Cosa, io e lei?
1: Tutti quanti.
2: Avanti, avanti, signori, signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le moto comme ça, vous pouvez rendre le digit like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous, you pass the orange to the person behind you, mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre!

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliela assicuro.

0: Salve.
1: Che cosa vuole?
0: Non sta mica scherzando.
1: No, affatto.
0: Andiamo, signora Lampert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
1: No, smetta,
0: non
1: per favore!
0: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lampert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lampert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata.
1: No, no.
0: Capisce quello che dico?
1: Basta, la prego, basta!
0: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
1: pazzo,
0: capito?
1: Sono completamente pazzo!
2: Che le prende? Oh. Che ci fa qua dentro?
1: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.

0: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
1: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
0: Che cosa significa?
1: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
0: Chi lo ha detto?
1: È questo che non le posso dire.
0: Senta, basta con queste sciocchezze.
1: Ma smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
0: Non la sto sgridando.
1: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
0: Certo che l'accompagno.
1: Qui dentro è facile fare amicizia.
0: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
1: Come fa a radersi lì dentro?
0: Che cos'era?
1: Che cos'era cosa?
0: La faccenda in cui era coinvolto.
1: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
0: Senta, lei... lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
1: Dove?
0: Nella strada dove abita.
1: Perché non facciamo altri due passi?
0: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
1: Non vuole entrare per un momento?
0: No, non voglio.
1: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
0: Le farebbe piacere una sculacciata?
1: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
0: E lei la smetta di comportarcisi. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire.
1: Lo sa qual è il suo difetto?
0: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.
1: Oh, Peter! Peter! Un uomo ha tentato di uccidermi!

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il sole.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: E poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te?
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?

0: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
1: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
0: Io penso che dica sul serio.
1: No, sono soltanto parole.
0: Le parole possono uccidere.
1: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo, sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
0: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo?
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare 250.000 dollari in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. Invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. Un quarto di milione di dollari esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobi la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste
1: la
0: parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobi fu in grado di proseguire. E quando...

0: La soupe, c'est pour qui?
1: Pour moi.
0: Voilà.
2: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
2: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
2: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
2: CIA, signora Lambert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
2: Non glielo consiglio, signora Lambert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
2: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
2: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti,

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: Dai, signorina, di Ypsilon e lei.
3: Sì, signor Dai, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolto in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro. Ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte. Devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dai. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.
2: Oh!

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento. Cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero?
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo, regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Bel, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentato una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
3: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lamp.

0: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
2: Devo telefonare subito a Sylvie. Io non...
3: E invece dovrà aspettare, signora Lampert.
2: Ma è sua madre.
3: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
4: E non stiamo scherzando, signora
0: Lampert. Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lampert.
0: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
0: Io.
1: O tu.
0: Oh...
1: O lui.
3: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
0: Ma senti che bella idea.
4: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
0: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui con il rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
0: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
4: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
4: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
0: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
0: Dammela qua.
2: La mia stanza è aperta.
1: Un momento, fuori.
4: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
2: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
2: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
5: Tex.
4: La roba di Charlie.
5: Sembra anche a me.
4: Dovremmo chiamare Herman?
5: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
4: E se ci fosse?
5: Perché disturbarlo?
4: Sei sicuro che non manchi nulla?
5: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
4: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
5: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
4: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
5: Come sarebbe?
4: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
5: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
4: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
5: È naturale. E questo vale anche per Herman.
4: È naturale.
2: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
6: Lo seppellirai in giardino.
2: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
6: Oh, nemmeno io.
2: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
6: Lassù.
2: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
6: Trovato!
2: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
6: Abbiamo vinto! Vinto! Lo abbiamo trovato!
1: Lo hai trovato?
2: No.
5: Come sarebbe no?
4: Il bambino stava urlando.
6: È lassù!
2: Credetemi, non c'è niente lassù.
4: Ah, sì.
2: Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogico oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no?
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scopi. Di, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scopi?
4: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul Lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
0: Ah.
4: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
4: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
4: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
7: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
4: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
4: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
4: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
4: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
4: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
4: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.

0: Che stai facendo?
1: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
0: Chiudi la porta.
1: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
0: Chiudi la porta!
1: Perché? Vieni a guardarmi!

0: è impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ah sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me. Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto, se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche da ombrello. Ma no, un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche da ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma...

0: Siamo divorziati.
1: Ecco fatto, ora continua a mangiare.
0: Mangerei un cavallo.
1: Se vuoi te la posso ordinare.
0: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
1: E come ti avrei sedotto?
0: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
1: Questo è vero.
0: Oh!
1: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di 250.000 dollari?
0: No, penso proprio di no.
1: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
0: Cosa?
1: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
0: Che cos'è il mio viso?
1: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
0: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
1: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? El Raúl. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?

0: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
0: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi,

0: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
1: Perché?
0: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli è servita a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
1: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
0: Dov'è la valigetta di Charles?
1: Nell'armadio.
0: Prendila.
1: Però sei cocciuto, eh?
0: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
1: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
0: Va bene, lo faremo di nuovo.
1: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
0: È qui, Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
1: Sì, ma quale?
0: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
1: Niente.
0: Un portafoglio. Un pettine. E una penna stilografica. E quella chiave?
1: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Uh-huh. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
0: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
1: Aspetta un attimo.
0: Cosa?
1: Il dentifricio.
0: E allora?
1: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
0: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
1: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
0: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
1: Ti amo, Adam.
0: Sì, me lo hai detto.
1: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
0: Ah. Già.
2: Che io ho l'onore di rappresentare, interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
1: Attenta, ora parli il delegato britannico.
3: Oh, lavash!
4: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
0: Sei in trasmissione?
1: No, adesso no. Che succede, Adam?
0: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
1: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
0: Non vedi perché? Non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
1: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
0: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
1: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
0: Con chi? Dove?
1: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
0: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
1: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
0: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
1: Certo che c'è.
0: C'è?
1: Sì.
0: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto? Ma
1: parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
5: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
1: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
0: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
1: E adesso che si fa?
0: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
1: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
0: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
1: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
0: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: È assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato 3 uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
2: Siri, che ci fai qui?
3: Sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti i giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prendi, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Dove si è cacciato?
3: Separiamoci. Tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis? Jean-Louis?
2: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis?
3: Régie!
2: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei 3.
2: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
3: Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
2: Andiamo.
3: Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
5: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un 4 scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger.

0: stampato nel 1854.
1: E quanto vale?
0: Oh, il denaro non ha importanza.
1: Io temo invece che sia molto importante.
0: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
1: Posso sedermi?
0: Sì.
1: E quello blu?
0: Si chiama Vea Vaian Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
1: E quanto vale oggi?
0: 65.000 dollari.
1: E l'ultimo?
0: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
1: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
0: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
1: Grazie. E mi scusi.
0: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
1: Adam. Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci. Okay.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Tex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Tex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Valeroy Alvit!
2: Je suis...
1: Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: Roma è Carson Dyle.
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA. L'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert. È vero, io sono un morto. Mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego. Credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.

0: prendermi, signora Lampert!
1: O la uccido!
2: Non ti basterà per prendere i francobolli! Dovrai venire fuori a prendermi! E io non sbaglio mille a questa distanza!
0: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi! Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
1: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
0: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
3: Ma io non c'entro con questa
1: Lei
3: storia.
1: Ora ha il denaro e mi appartiene.
0: Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda.
1: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
0: È inutile. Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò.
1: Si decida, signora Lampert, ora!
3: Ada!

mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di' la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina
0: signora.
3: Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie. Di tutti gli imbroglioni, truffatori, bugiardi e i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
0: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto! Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli che...
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian.
0: Brian Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio. Non ti basta?
0: Niente trucchi. Io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza.
0: Vedi,
1: finirei in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio.
1: Non cambiare argomento. Dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo. Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona

0: Una causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita. E grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere in un momento così drammatico il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'esercito e i carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata

capacità di comando e controllo, in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menù diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici.
L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone automelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento. Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina Italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno.
I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli

Harrier. Gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a Nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in

0: punto e nave maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di 2 settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il De La Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
1: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare e adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
0: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
1: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
0: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
1: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
0: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
2: Buonasera comandante, mi sente?
3: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento della Penne maestrale.
2: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
3: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
2: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
3: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mare Arabico.
2: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
3: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarli che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.

0: Senta, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
1: Gran parte degli equipaggi, anche del maestrale e della PEN sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare

0: qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta, e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
0: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
1: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato, noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi, insomma, sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
2: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
3: Ciao amore.
2: Un messaggio, dai, un messaggio.
3: Ti aspettiamo tutte e due.
1: Sono emozionati, Gianni.
2: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
1: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
2: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
3: Natalizio.
2: Sì, lo so, immagino.
3: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
2: Sta aprendo il ponte.
1: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
2: Non ce lo fate intervistare? Allora lo chiamiamo?
1: Sì, lo chiamiamo.
2: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
1: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
4: Ah, qui?
1: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
4: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
4: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
4: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex, Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché lei, la situazione ex è una situazione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
4: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame...

0: è indissolubile, con un nodo Savoia.
1: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
1: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
3: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata. La Marina, in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza. Se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto, ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio com'è stato? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta.

0: lotta contro il terrorismo.
1: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, cioè avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
0: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
1: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
0: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penna il Maestrale. In bocca al lupo.
1: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
0: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della PEN e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
3: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
3: Salve, bentornate, un commento.
5: Grazie.
3: Appena messo piede a terra.
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
3: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
3: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
5: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
3: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
6: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
3: Adesso chi vi attende a casa?
6: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
3: Quindi non era qui a salutarla?
6: No, oggi è lunedì. Quindi.
3: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
6: A casa. A casa, era ora.
3: Bentornate.
6: Grazie. Dietro!

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Betty.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele, né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zolfo.
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Smettila di piangere.

0: Tanto non serve a niente.
1: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangheri.
0: Alec e zia Betty non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
1: Beh, credo di sì, nonna.
0: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto. Anche i loro bei sogni.
1: Oh, io non voglio fare questa fine. Voglio diventare qualcuno.
0: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre, volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
1: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
0: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
1: Sì, ho capito.
0: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matty o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh, nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh, eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci!